Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, emiliaromagna@usb.it.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, un canale YouTube che trasmetterà 24 ore su 24 le attività della Presidente. Il lancio è stato deciso poche ore dopo che le principali televisioni americane avevano annunciato di sospendere la copertura degli eventi a cui partecipa Trump in solidarietà con i network bloccati dalla Casa Bianca, tra questi CNN. Tra le TV che hanno deciso di bloccare le attività di Trump c'è anche Fox News. La decisione è di particolare importanza anche perché spesso la copertura delle attività della Presidente americano è garantita a rotazione da una televisione che passa poi le immagini agli altri network.
1: I paesi del G7 hanno chiesto agli Houthi dello Yemen di fermare gli attacchi sull'Arabia Saudita. Il conflitto in Yemen e lo scontro tra Riyadh e gli Houthi sostenuti dall'Iran si stanno intensificando sempre di più. Nei giorni scorsi è stato colpito anche l'aeroporto di Riyadh e gli Houthi hanno detto di aver conquistato altro territorio importante per consolidare le loro posizioni sulla costa yemenita del Mar Rosso, dove c'è lo strategico stretto di Bab el Mandeb. La Gran Bretagna intanto questa notte ha annunciato il suo supporto militare difensivo all'Arabia Saudita.
0: Un monito chiaro e diretto quello della Presidente della Repubblica Mattarella al governo: la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Parole pronunciate accanto al ministro dell'istruzione Valditara il giorno dopo l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per gli studenti stranieri. Il provvedimento arriverà giovedì in Consiglio dei Ministri. L'esecutivo vorrebbe un decreto, ma mancano i criteri d'urgenza. Più probabile dunque un disegno di legge per evitare scontri con il Quirinale dopo la presa di posizione del capo dello Stato.
1: Donald Trump chiederà oggi nuovamente a Zelensky di accettare una tregua su obiettivi energetici con la Russia. I due, che hanno parlato al telefono solo due giorni fa, si incontreranno a margine della sessione plenaria dell'Assemblea Generale ONU. Kiev continua a chiedere garanzie sul rispetto di un'eventuale tregua anche da parte di Mosca. A New York c'è anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Trump parlerà alle Nazioni Unite nel pomeriggio, ora italiano.
0: In Colombia tre militari sono morti in due diversi attacchi nel centro del paese. Le autorità locali hanno parlato di una possibile azione da parte di gruppi dissidenti delle FARC che hanno firmato da diversi anni un accordo di pace con il governo di Bogotà. Oltre ai morti ci sono anche diversi feriti. Il tempo previsto per le prossime ore: cielo prevalentemente sereno con sole al nord e al centro, sono possibili invece piogge al sud su Sicilia e Puglia, le temperature sono ancora sopra le medie stagionali. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Caicon, giù dalle brande. Il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, state tranquilli, siamo tornati. Massimo e Berto sono di nuovo qua. Dopo aver omaggiato la Repubblica, sono qua al vostro servizio.

0: tuttora, sì, insomma, sì. Ecco, sì. Che oggi ci hanno proposto quanto segue.
1: Vai.
0: Radio Ferro Cultura, cioè, mica fichi, sì. Cioè, voglio dire, la cultura. Alberto Giovannini
1: che non conosco.
0: Detto Sandro.
1: Sandro Giovannini, non lo conosco comunque.
0: Economista bolognese, fu ministro del quinto governo De Gasperi.
1: Ma dai. Sandro Giovannini?
0: Sì, sì.
1: Era lì.
0: E fu il primo a proporre la tassazione di frullatori e degli altri elettrodomestici casalinghi.
1: C'erano già i frullatori all'epoca lì.
0: Ecco, Alberto Giovannini, detto Sandro, questa tassa che lui propose, gli costò grande impopolarità, ovviamente.
1: Cioè, i frullatori sono...
0: Tanto da dover abbandonare la carriera politica, riciclandosi come biografo di successo accanto a Pietro Garinei.
1: Ah, e Sandro Giovannini era lui, ma guarda, io vedi che non lo sapevo, si imparano un sacco di cose nuove.
2: C'è a chi piace aggiungere il sangue, lo zucchero, la panna, la maionese.
3: Noi preferiamo togliere cultura, approfondimento, umorismo e tanto altro.
4: Giù dalle brande, il nulla cosmico radiofonico.
1: Di nuovo in diretta, un ospite, Colonnello Panzavolta dei RIS di Parma, che abbiamo imparato a conoscere qua da questi microfoni, perché è la prima volta che i RIS scoprono i loro archivi, raccontano come risolvono i casi, ci mostrano come è il loro modus operandi, ed è sempre ricco di sorprese, come vedere come con la scienza si risolvono casi intricatissimi. Buongiorno, Colonnello.
0: Buongiorno, dottore. Anche voi qua state?
1: Certo, qua sempre sto.
0: E quando siete arrivato?
1: Prima.
0: E quando ve ne andate?
1: E verso, diciamo che finita la trasmissione vado.
0: Perché, dottore, inizia la stagione balneare pure quest'anno, eh?
1: Certo, sì.
0: Eppure
1: sì.
0: Quest'anno voi aprite il punto vendita a Lido di Spina, dove esponete la vostra linea Tarock Summer.
1: No.
0: Orologi, occhiali, jeans,
1: cioè,
0: scarpe,
1: sulla spiaggia magari.
0: Scarpe, via dicendo. No, questo lo chiedo perché la gente ha scelto Morona,
1: sì.
0: A fine mese si sposa. Dobbiamo fare un presentino.
1: Vi procuro qualcosa io.
0: Dobbiamo fare un presentino.
1: Un po' tarocco, vabbè.
0: Ecco.
1: Ho dei contatti, vedo di procurarvi qualcosa.
0: Molto bene.
1: Vabbè.
0: E parliamo oggi del caso Ardizzani.
1: Ardizzani.
0: Muzio Ardizzani, nello specifico.
1: Non lo conosco.
0: Direttore del consorzio italiano allevatori granchi blu.
1: Ah, il granchio blu, questa specie invasiva che abbiamo imparato a conoscere.
0: Il CHAGB.
1: Cioè,
0: un po' cacofonico.
1: Io l'avrei chiamato diversamente.
0: Che viene trovato morto in casa con decine di granchi blu che gironzolano sul suo corpo, che sia la vendetta del crostaceo.
1: Chissà, questa è la prima ipotesi, immagino.
0: Interrogati, i granchi tengono un atteggiamento tendenzialmente omertoso.
1: I granchi sono così, eh.
0: Negando ogni responsabilità. Lei, pure l'esame autopico non rivela pinzate di granchio, né tantomeno di astici o di altri crostacei pinzuti.
1: Ho capito, sarà morto di qualcosa questo.
0: Lo stesso esame inoltre permette di escludere veleni, di escludere pallottole non presenti, in quanto il guanto di paraffina eseguito sia sulla vittima che sui granchi è negativo.
1: La chela di paraffina si fa sui granchi.
0: Escluso pure il soffocamento. Soffocamento.
1: Ok. Quindi? Una volta che abbiamo escluso tutto, cosa rimane?
0: Non è pensabile nemmeno alla vendetta di un creditore, visto che le utenze erano tutte pagate.
1: Può essere aver fatto un debito fuori dalle utenze.
0: Di modo che si punta forte... E dove possiamo andare in questo caso?
1: Non so.
0: È sui circoli anarchici.
1: Una retata sui circoli
0: anarchici.
1: Giusto, giusto. Una bella retata, si sbattono in galera.
0: Ma all'epoca stavamo in agosto. E anche gli anarchici.
1: Erano tutti al mare.
0: Stavano al mare. Pa. Tutti quanti. Per fortuna, l'appuntato Yannacun si accorge di una motosega insanguinata, abbandonata in cucina. Luogo peraltro... inusuale.
1: Nessuno se ne
0: è stato in cantino, in garage, pure se insanguinato. Dove doveva stare, ma in cucina.
1: Magari c'erano anche dei segni nell'addome.
0: Analizzata la lama, risulta compatibile con alcuni tagli sul ventre della vittima, che a suo tempo erano stati derubricati a segni di unghie per eriteva.
1: Che

0: e quindi non ritenuti importanti.
1: E invece poi pensiamo,
0: sa, con le errore, si gratta, certo, come lei ben sa.
1: No, non ben so, non lo ritemi.
0: A questo punto che facciamo? Indaghiamo sulla ferramenta in cui è stata acquistata la motosega. Ah,
1: giusto, cercare di capire.
0: E a cui si risale facilmente, essendo l'esclusivista europeo della marca di motosega prodotta negli Emirati Arabi Uniti, che là non tengono niente da tagliare e le esportano tutte.
1: Ho capito. Quindi avete trovato chi la vende, quindi cosa serve?
0: Interrogato il negoziante, racconta che l'ha venduta alla moglie dell'Ardizzani.
1: Ai ai ai.
0: La signora Mirella.
1: La signora Mirella, il cerchio si stringe.
0: Un rapido controllo sui social rivela che la signora odiava i granchi blu in quanto allergica.
1: Ai, ecco, ecco trovato il movente.
0: Non serve altro. Arrestata.
1: Non serve altro, qualche altra prova, no?
0: Arrestata e condannata a pane e granchio. A così si impara.
2: Amo, ma dove vai l'una di notte?
3: Ho sentito un rumore strano in garage, mo scendo e se trovo qualcuno o faccio piagne.
2: Amo, ma darti ancora le tre di notte?
3: È marzo, sì, mortacci tua, a TV è rimasta accesa.
2: Amo, mo hai rotto i coglioni. Sono 5 e stai sempre giù e giù dal retto per piscià. E non trova scuda, imbecille. In farmacia c'è sta Prostadur, a pasticca per l'omini che vogliono fai forti, ma se ritrovano una prostata di burro, proprio come te. Mo me fai il santo piacere d'annarla con bra.
3: Oh, Prostadur, per una prostata de ferro.
2: Prostadur, per una prostata da paura.
1: Prostadur, bevita all'ascolto di Giuda Lebrande. Di nuovo in diretta, nuovo ospite il nostro Glauco, lezione di stile, Glauco che ci prende per mano e ci dà così qualche dritta per migliorare il nostro stile, il nostro outfit, come ci rapportiamo con le persone, come ci presentiamo. Buongiorno Glauco.
4: Ma buongiorno, buongiorno Massimo.
1: Ecco.
4: Vuoi darmi la mano?
1: No, no.
4: Te la tengo.
1: Ma no, non importa, sto qua nei miei strazi.
4: Ma hai detto tu, ci prende per mano.
1: Si prende per mano metaforicamente. Allora, però tu mi hai dato una fotografia prima ed è un bel fotomontaggio con Fedez e sottoscritto. Strano anche questo connubio. Ecco, la principale differenza in questa foto è che sono vestito elegante, lui è come un povero idiota. Guarda che canotta ridicola, che pantaloncino da Ridolini, calzini legati con le Birkenstock. Cioè praticamente me l'hai messo vestito come un deficiente, mentre io, tutto sommato, mi sembra di essere in questa foto, non so dove l'hai presa, ma abbastanza elegante.
4: Massimo, cominciamo male.
1: Come cominciamo male? Mi sembrava descritto perfettamente.
4: Secondo te, io ti chiedo,
1: sì,
4: ti chiedo,
1: sì,
4: secondo te chi può cogliere questo riferimento? Qualche ultracentenario all'ascolto?
1: Cioè, in che senso?
4: Ridolini.
1: Ridolini.
4: Ma dai, sei atavico, preistorico, un fossile vivente, sì, un drago di Komodo.
1: Diciamo, Ridolini in effetti è un po' datato come riferimento, mi scuso.
4: Come al solito tu ti fermi alle apparenze.
1: Alle apparenze.
4: Ma e alla preistoria, in questo caso.
1: L'apparenza, lo stile è apparenza o no?
4: Ma certo che no, è sostanza.
1: Sostanza.
4: Fra i due, quello vestito bene è lui, non
1: tu. Ah, è lui.
4: Non
1: tu. Tu che hai vestito come un idiota.
4: Quello che chiami canotta ridicola, tieni presente che è un pezzo unico di Gavagnotti, firmata e numerata.
1: Firmata
4: e siccome è un pezzo unico, la numerazione si è fermata a 1.
1: Accidenti, è un Gavagnotti unica. Chi è Gavagnotti?
4: Uno dei capi più belli della collezione Moda Uomo Spigliato 25.
1: Spigliato 25.
4: Spigliato 25.
1: Uomo spigliato.
4: Uomo spigliato. Uomo spigliato.
1: Io frequento poco.
4: Non come te che potresti sfilare per Uomo Imbarazzante 25.
1: Ma no, bisogna essere abbastanza elegante.
4: E i pantaloncini? I pantaloncini, quelli che tu hai citato
1: alla
4: Ridolini, secondo così.
1: Non sono alla Ridolini? Mi sembra che siano abbastanza ridicoli.
4: Secondo la tua definizione
1: datata ma efficace,
4: un po' atavica. Ma come si fa, come si fa a descrivere in questo modo degli hot pants di Ridolfi Uomo?
1: Ah, sono di Ridolfi Uomo.
4: I tuoi da dove arrivano? Dalla collezione Vetch Bragon di Bariselli Umarell?
1: Sembravano eleganti. Pantalone Vetch Bragon mi sembra un po', come dire, punitivo.
4: Se tu indossassi questi capi
1: con quei braghi alle ridolini,
4: si girerebbero tutti, sì, a, sì, guardarti, sì, sì. Non è come dubbio. Ora che si girano tutti, sì, ma dall'altra parte, ma dall'altra parte. E guardano anche il calzino, modello tanti ditini, ogni dito al suo spazio.
1: Ma guarda che bello, che carini.
4: E unisce bellezza e comfort e comodità.
1: Tanti ditini.
4: Sono di Stefano Baggiotti, piedi.
1: Stefano Baggiotti, piedi.
4: Piedi da sogno. Linea. Da sogno.
1: Piedi da sogno.
4: No, cosa credi? Cosa credi?
1: No, spero che i nostri ascoltatori possano prendere appunti, perché andiamo a cercare queste linee, magari posso migliorare lo stile di tutti.
4: E tu invece? Tu? Giacchettina da bocciofila.
1: Come da bocciofila?
4: Camicina bottom down di quelle che si comprano 3 a 20 euro nei cestori dei mercatoni.
1: Ma non è vero.
4: E una cravatta stile... come posso dire, stile color sgomento.
1: Ma non è vero. Ma...
4: povero me, con questa mi impicco.
1: Ma sono miseria. Mi sento distrutto. Va bene, grazie Glauco. Guardate attentamente, andate a cercare su internet questi stilisti.
5: Stai ascoltando Giù dalle Brande.
6: Ma potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Tropical
1: Island. Siamo in diretta, caro Berto. Elegantissimo, come sempre. Cosa facciamo stasera?
7: Allora, dottore, guarda, questa sera...
1: Un giorno il tuo stile, ci facciamo un po' una discussione con Glauco.
7: Ma lei faccia come crede. Glauco prende lei per lei come riferimento, cioè che io vado bene, insomma. Comunque l'avventuro presso la saletta sepinterrata del condominio Il Pelo dell'Uovo, di Via Rigosa, e lì di pelo ne trova dappertutto,
1: anche nelle
7: uova. Il poeta dilettante Gianni Carlotti, quinto piano, interno 16, leggerà una selezione delle sue poesie dedicate alla forza dell'entropia, alla vita dell'universo, alla violenza degli elementi naturali collegati alla vedova Zambonelli che sta al piano terra.
1: Tutto questo, l'entropia, gli elementi e la vedova Zambonelli.
7: Si vede che è una persona piuttosto, come posso
1: focosa.
7: Dire? Focosa. Una presenza forte, diciamo.
1: Sì, ecco, sì, così. Sì.
7: Con le musiche del piccolo Massimo, e lei dottore?
1: No,
7: no. Piccolo Massimo alla pianora, pensavo lei, vista la zona.
1: Perché vista la zona, io in Via Rigosa non ci vado.
7: Sono invitati i condomini, gli agenti letterari e gli ascoltatori di Radio Città Fugico.
1: È interessante come proposta.
7: Certo, gli intervenuti potranno votare la poesia preferita e consigliare nuove tematiche da esplorare con i suoi scritti. Sì, lei si mette lì fuori con la bancarella dei gadget erotici, dottore, come fa di solito, che approfittano solo gli eventi in Via Rigosa.
1: Non ho bancarelle di gadget erotici, non ho bancarelle di nessun tipo, quindi magari ci vado perché sono curioso di vedere queste poesie legate all'entropia.
7: La bancarella è già là, allora
1: va bene. Un caro saluto, ciao a tutti, a domani.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane. La cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
8: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
9: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

Buongiorno, sì, responsabilità mia questa volta. Ho preferito un minuto di ritardo piuttosto che correre a perdifiato per i quotidiani che sono arrivati 3 minuti fa, quindi il tragitto dall'edicola Cabianca per arrivare in redazione, rischiando veramente di tutto per riuscire a portare, seppur con un minuto di ritardo, almeno la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. La distribuzione dei quotidiani è questa, la distribuzione per le edicole è questa. Nella città di Bologna ci sono edicole che ricevono i quotidiani alle 7:50. Questo è. Buongiorno, comunque imprevedibile martedì che è iniziato in maniera assolutamente imprevedibile e atipica. Oggi avremo un last minute dedicato al teatro con il testone ragazzi, seguirà un last minute che troverà protagonista la parte iniziale di Angelica con un appuntamento che sarà appunto al centro di ricerca musicale Teatro San Leonardo. Martedì di altri suoni, martedì di Mood Groove, magari avremo da remoto la voce di Paolo Onofri, conosceremo delle realtà cestistiche atipiche, visto che è imprevedibile il martedì, è imprevedibile anche il Mood Groove, è imprevedibile l'orario di inizio delle dirette per Radio Città Fugico. Puntuali magari sarete voi al 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Saluto chi sta ascoltando e chi sta condividendo questa colazione dallo streaming e dal DAB www.radiocittafugico.it. Il brano del buongiorno è qui in attesa dell'apertura ufficiale, quella dovrebbe essere puntuale, della nostra edicola per la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Il brano del buongiorno è di Jason Rebello con Per The Two Bot, apre la nostra playlist con un buon ascolto. Vi auguro, seppur con inizio difficoltoso, un buon martedì 22 settembre. A tra poco.

0: Jason Rebello, la voce di Carmen Landi, con Per to Bot, 7.06 minuti. Iniziamo con l'apertura dell'edicola di Radio Città Fujiko. Intanto recupero anche il messaggio di Matteo, che ieri è arrivato a proposito della scuola. Se per legge i genitori degli alunni devono sapere l'italiano, allora mi verrà da ridere quando dovranno andare dai genitori come a Chiesi. Ah, ma non solo, non solo, comunque è la stessa cosa che ho pensato condividendo questa notizia in quel di Loreo, è la stessa identica cosa. Caroddo, io condivido pienamente il tuo messaggio che è arrivato ricordando che sulle elezioni in Russia a Mosca sono arrivati a bombardare dei droni ucraini. Cioè, questa cosa noi la mettiamo sempre così come arrivata dai quotidiani in occhiello di approfondimento, cioè sono andati a bombardare a Mosca durante le elezioni, Siamo poi. Lettura delle prime pagine, da quello che ho visto, quel poco che ho visto, si inizierà dalla scuola anche per quanto riguarda quest'oggi. Lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E iniziamo dal Corriere della Sera, allora, che riporta, come vi dicevo, questo titolo: il Colle, scuola no ai ghetti, il monito di Mattarella deve unire e la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Detto agli stranieri in classe, Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Stimati, Ucraina e Gaza, la libertà e il doppio standard. Avete già detto che c'è un invaso, un invasore, un aggredito e un aggressore? No, perché non l'ho ancora sentito. Sapete, Lega, l'ira dei governatori, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice verso il congresso straordinario, l'intervista show da Fedez, Grillo, non ho il potere per fondare un partito, il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Poi il caso CNN, Stati Uniti d'America, Casa Bianca, al pool delle TV non seguirà più il presidente. Cronaca, l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, il 35enne indagato per il delitto nella cascina. Lasciamo il Corriere della Sera e prendiamo Repubblica. La scuola di Mattarella al titolo principale, il presidente in classe ad Amatrice, si è aperta a tutti, non si creano ghetti e barriere, efficaci per l'integrazione deve essere la scuola. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. Media USA in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e politico. Merz, una sconfitta drammatica e Mosca interviene, paga le sanzioni. Guerini, sostenere Kiev è essenziale per il PD, certo, ora alleanza senza veti. Grillo attacca Conte, AVS al centro-sinistra serve un federatore. E poi la conclusione, il paese migliore grazie a Fatima ed Ali, Eraldo Affinati. Per quanto riguarda la cronaca su Repubblica, la conclusione, la vera sfida per le democrazie, di Annalisa Cuzzocrea. Chiudiamo Repubblica alle 7.10 minuti, lo stacco musicale con Sweetback, You Will Rise, e torniamo tra poco con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Buon ascolto.

poi... Io poi rischio la vita per strada per andare a prendere i quotidiani, troviamo queste notizie, però da sostenitore dell'informazione su carta stampata, finché c'è, certamente per criticarli, per discuterne, è importante, però delle volte ci penso e dico, mamma mia che robe. Prendiamo il manifesto allora, Fatto Quotidiano e Domani, il manifesto rimandata, tetto agli stranieri, stranieri per decreto, divieto di hiccup, che ce ne sono veramente, è un'invasione, voglio dire. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole, con la Costituzione, aule aperte a tutti, ricorda Mattarella. Anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. La Premier, una fenice che non tollera nemici a destra, vita di classe, idea, li sposteremo tra i condizionatori, i metal detector. Boom della Link nella capitale, ieri da Repubblica leggevo, vince la sinistra radicale, la Link. La Link è la sinistra, che fa le cose di sinistra. Berlino vede rosso, gli affitti al centro, ma l'Espede fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Elip Eralp. Merz sotto assedio, conservatori sotto scacco dell'estrema destra. Stati Uniti, è partito l'assalto alla corte penale, Iran e Houthi, crisi di nervi USA, lo stato, lo stallo costa caro, miserie di Pontida, fuori furore antimusulmano, uno svelamento che non prevede le donne. Questo è il manifesto, il Fatto Quotidiano. In tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali. Germania in company, a Berlino la sindacal col consulente di Mamdani. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, scoccia il card, dopo il bollo alto l'anticipo di metà sussidio. Achille Lauro Bis, che portava una scarpa prima e una dopo il risultato elettorale, elezioni a primavera, la Premier va in tour con annunci in TV e nel paese sarceno, mi ricorda le scarpe di Lauro, e sui poveri nessuna autocritica. La spalla del Fatto Quotidiano, critiche pure dalla CEI, tetto agli stranieri in aula, Mattarella sconfessa Meloni. Schlein accerchiata, armi e negoziato a Kiev, il piano PD per l'intesa coi 5 Stelle, primarie, fattore CGL dopo Landini che punta su Elli, effetto Pontida anche dal Fatto, schiaffo di Salvini ai ribelli di Zaia and Company. Dopo i fulmini contro il Fatto per i nostri soldati nell'Arabia Saudita in guerra, Crosetto progetta di ritirarli e rimodulare la missione. Chi chiederà scusa a chi? Lasciamo il Fatto Quotidiano. Il Domani conclude la seconda parte. Melonacci, dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi, la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli assomiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Meno bollette, più valori, il popolo dei razzisti c'è, qual è quello dei progressisti? Si chiede Nadia Urbinati, da New York a Berlino e Parigi, così la sinistra europea si mamdanizza. È a fondo pagina per la politica sul Domani. Trump prepara l'assalto finale alla CP, il presidente pensa a sanzioni economiche all'organismo che accusa Netanyahu e Putin. Per il Washington Street Journal, la Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la corte dell'AIA. La giurista Arbia può essere un punto di non ritorno, è giunta l'ora che gli stati membri si sveglino. Vediamo come vanno le elezioni di midterm, che sono importanti per tutto ciò comunque. Tra lobbismo e fondi pubblici, gli affari d'oro di Giubilei e Chirico e la strana trattativa tra Stato e l'intelligenza artificiale, se i privati chiedono più controlli. La conclusione del Domani, quando sono le 7:17 minuti, con Clark Boland Big Band, uno stacco musicale tra la bossa nova e il jazz, e torniamo per concludere con le ultime due testate, il Carlino e il Giornale.

Scusate il refuso dalla fretta di leggere l'acronimo WSJ, non è Washington ovviamente, scusate Wall Street Journal dalla fretta di leggere. E allora concludiamo, così diamo linea al GR di Popolare Network. Il Carlino, il monito di Mattarella, no ai ghetti a scuola. Il Presidente della Repubblica mette i paletti alla proposta Meloni sul limite agli immigrati in classe. Sulla stessa linea il Cardinale Zuppi che dice serve inclusione. Il governo però è pronto a varare le nuove regole. Voto tedesco, Merz assediato, Merkel, la CDU costruisca ponti. Il Cancelliere dice esito drammatico, come abbiamo letto ieri. Tra Schlein e Conte si fa largo l'ipotesi Gabrielli, le spine del centro-sinistra. Giorgetti aspetta il verdetto deficit in ballo 36 miliardi, oggi dati Istat sul 3%. Xi vola da Trump, filo diretto sull'intelligenza artificiale per segnalare gli incidenti. Poi procediamo con Bologna, l'azienda torna in mani italiane, Urso blinda Ducati pronti a usare il Golden Power. Chiudiamo con la cronaca, due mesi dalla tragedia, Fakir, uno dei sanitari, torna sulle ambulanze, la conclusione del quotidiano Il Resto del Carlino. Concludiamo la lettura delle prime pagine, il giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, ma anche tanti italiani. L'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare i ghetti, io per primo. Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza verso il congresso, al che Germania shock, Berlino all'Islam, la destra vola, Merz a picco, pure Sanchez trema. Delle elezioni in Russia neanche una riga, annulla foto della grillina con il terrorista di Hamas. Ho letto i quotidiani insieme a voi perché mi sono arrivati all'ultimo secondo e quindi ho aspettato di concludere per vedere se trovavo qualcosa. Nulla. Il caso Ranucci, PM indagano sugli affari immobiliari di La Vitola, è la conclusione del giornale. Quando sono le 7:22 minuti, bene o male ce l'abbiamo fatta a mantenere una sorta di puntualità anche per quanto riguarda il Breakfast Club di oggi. Tra poco torniamo nuovamente in studio dopo aver dato linea al GR di Popolare Network, parleremo del teatro Testoni Ragazzi, la baracca e la stagione 2026-2027, poi un Move to Groove e concluderemo con altri suoni di Angelica. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.

0: Il monito di Mattarella al governo: la scuola sia luogo di integrazione. No a ghetti e a barriere. Giovedì in Consiglio dei Ministri il provvedimento sui limiti di studenti stranieri in classe. Valditara prova a ridimensionare e solo per gli alunni che non parlano italiano. La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV e la risposta dell'amministrazione al boicottaggio delle principali televisioni americane che non copriranno più le attività della Presidente. La decisione presa dopo che Trump aveva espulso dalla Casa Bianca alcuni network, compresa CNN. Il G7 ha condannato gli attacchi degli Houthi sull'Arabia Saudita e ha chiesto all'Iran di non sostenere più i ribelli yemeniti. Negli ultimi giorni il conflitto nella penisola arabica si è intensificato. In meno di un mese la guerra in Yemen ha fatto oltre 100.000 nuovi profughi. Oggi Trump chiederà a Zelensky di accettare una tregua energetica con la Russia. I due si incontreranno a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. A New York c'è anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Un monito chiaro e diretto, quello del Presidente della Repubblica Mattarella al governo. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Parole pronunciate accanto al ministro dell'istruzione Valditara il giorno dopo l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per studenti stranieri. Il provvedimento arriverà giovedì in Consiglio dei Ministri. L'esecutivo vorrebbe un decreto, ma mancano i criteri d'urgenza. Più probabile dunque un disegno di legge per evitare scontri con il Quirinale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: È la Costituzione il faro, il punto di riferimento per Mattarella, anche per la scuola. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico il capo dello Stato cita l'articolo 34 della Costituzione. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone la Costituzione. Sono le parole di Mattarella, che non cita direttamente Giorgia Meloni, del resto nemmeno il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, lo aveva fatto poco prima, quando ha ricordato che la scuola deve essere inclusiva. Due dichiarazioni che arrivano però il giorno dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio, in rincorsa dietro Vannacci, di voler limitare la presenza degli alunni stranieri nelle classi. La posizione più forte è quella del Presidente della Repubblica, che sembra voler dare una direzione precisa di valori che stanno dentro la Costituzione, di una scuola che non deve formare ghetti, dice, e che non crea barriere, e che deve avere come obiettivo l'integrazione tra alunni italiani e alunni stranieri oppure nati in Italia da genitori emigrati. La scuola è aperta a tutti, questo è il suo messaggio, e anche già la strada tracciata quando sul suo tavolo arriverà il provvedimento del governo, atteso per giovedì, e che probabilmente sarà un disegno di legge, non un decreto, perché quest'ultimo non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che ha una logica di propaganda, che forse non arriverà nemmeno all'approvazione definitiva, visti i tempi che ormai tutti ritengono stretti di questa legislatura, ma serve a non farsi sopraffare dalla campagna razzista ed intolleranza di Vannacci. Che sia impossibile il disegno di Meloni lo hanno detto chiaramente tutti, a cominciare dai presidi, al punto che Valditara ha dovuto già ridimensionare il contenuto parlando di alunni che non parlano italiano, ma sempre in una logica di esclusione, di limiti, che non è quello che ha dichiarato Mattarella ieri. Linea allo studio.
0: I tormenti del campo largo, mentre prosegue il confronto a distanza tra Schlein e Conte sulla leadership del centro-sinistra, nella coalizione c'è chi, come AVS, invoca un terzo candidato, un federatore, per evitare le primarie. Ascoltiamo Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
2: O c'è una sintesi politica che può individuare uno dei due candidati, intendo dire i segretari dei due partiti, che sono, diciamo, i primi due partiti in questo momento dal punto di vista del consenso, il PD intorno al 21 e il Movimento 5 Stelle intorno al 12%, oppure si trovi una sintesi politica che possa individuare un'altra figura, non c'è dubbio. Tutto ciò che consente di superare questa fase penso che sia ottimale, ma le aggiungo che allo stato attuale non mi pare che ci sia una volontà di trovare questa sintesi politica, per cui vedo all'orizzonte le primarie. Trovo questa cosa sulle primarie un qualcosa che francamente non è ben digerita da tutto l'elettorato del centro-sinistra, perché se noi non mettiamo al centro la visione di come vogliamo cambiare l'Italia, dalla sanità alla politica energetica, noi non verremmo capiti. Ecco perché con l'Alleanza Verdi e Sinistra insistiamo molto sul fatto che dobbiamo dire con forza qual è l'idea del nostro paese.
0: La resa dei conti nella Lega è iniziata, ieri è durato oltre 4 ore il primo Consiglio federale dopo la sfida lanciata da Matteo Salvini ai suoi oppositori interni, un congresso straordinario per eleggere il nuovo segretario. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Non c'è ancora una data certa e nemmeno un luogo, anche se da milanese Matteo Salvini si augura che il congresso straordinario che ha annunciato domenica dal palco di Pontida, spiazzando tutti, si faccia a Milano. Sarà la commissione elettorale del partito nei prossimi giorni a definire gli aspetti tecnici, perché, sottolinea il segretario leghista, non siamo mica un partito di plastica. Gli aspetti politici ci sono invece già tutti. 4 ore abbondanti di riunione non si giustificano certo col confronto sereno che si vuole far passare nei comunicati ufficiali. Ieri, tra le mura di via Bellerio è andata in scena la prima parte di una resa dei conti destinata a continuare, con Salvini che, dopo settimane di tensioni mai celate con l'ala nordista e col rischio di un logoramento continuo, ha deciso di passare il contrattacco. E così, anche se dice ha avuto la conferma della fiducia nei suoi confronti dall'unanimità dei membri del Consiglio federale, specificando che i governatori non sono membri elettivi e sono quindi senza diritto di voto, ormai è deciso ad andare avanti sulla strada del congresso, che sarà elettivo, il che vuol dire che si voterà il nome del segretario. Che ci siano altri candidati oltre a lui, dice Salvini, se lo augura, con la spocchia di chi sa di avere in mano partito e delegati, che quindi la sua riconferma appare scontata. Ma è proprio con la mossa sorpresa lanciata domenica che il leader leghista ha intenzione di andare fino in fondo, mettendo nell'angolo gli avversari interni, che ora devono decidere in tempi brevissimi chi candidare contro Salvini e con quali proposte alternative. L'obiettivo è blindare la sua leadership fino alle elezioni. Lì, nelle urne, sarà tutta un'altra sfida, ben più difficile da vincere.
0: La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, un canale YouTube che trasmetterà 24 ore su 24 le attività del presidente. Il lancio è stato deciso poche ore dopo che le principali televisioni americane avevano annunciato di sospendere la copertura degli eventi a cui partecipa Trump in solidarietà con i network espulsi dalla Casa Bianca, compresa CNN. Tra le TV che hanno deciso di boicottare le attività di Trump c'è anche Fox News.

0: penisola arabica si sta intensificando sempre di più. Nei giorni scorsi è stato colpito anche l'aeroporto di Riyadh e gli Houthi hanno detto di aver conquistato altro territorio importante per consolidare le loro posizioni sulla costa del Mar Rosso, dove c'è lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. La Gran Bretagna intanto ha annunciato il suo supporto militare difensivo all'Arabia Saudita. Il conflitto in Yemen e più in generale la crisi in Medio Oriente saranno tra i temi della sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York in servizio.
1: Grazie alla mediazione del Qatar, l'Iran ha ribadito agli Stati Uniti le proprie condizioni per la riapertura dello strategico stretto di Hormuz, al centro del conflitto tra Teheran e Washington. Nel frattempo, ieri, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ieri sera a New York Araghchi ha parlato al telefono con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere l'agenda di alto livello della settimana. Il capo della diplomazia iraniana ha affermato: il nostro obiettivo più importante è usare questa grande piattaforma internazionale per difendere la legittimità, i diritti, gli interessi del popolo iraniano. A New York Araghchi terrà colloqui e consultazioni con diversi funzionari e diversi ministri degli esteri. I media della Repubblica Islamica avevano precedentemente riferito che la delegazione sarebbe stata guidata dal presidente Massoud Pezeshkian e avevano anche riportato che a diversi funzionari, compresi i membri del suo team di comunicazione, era stato negato il visto per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno permesso sì alla delegazione iraniana di partecipare alle Nazioni Unite nonostante il conflitto in corso, ma la delegazione iraniana sarà soggetta a restrizioni di viaggio come già avvenuto lo scorso anno e per esempio non potrà acquistare beni di lusso, così ha sottolineato giovedì il Dipartimento di Stato americano. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Oggi Donald Trump chiederà nuovamente a Zelensky di accettare una tregua su obiettivi energetici con la Russia. I due, che hanno parlato al telefono solo due giorni fa, si incontreranno a margine della sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev continua a chiedere garanzie sul rispetto di un'eventuale tregua anche da parte di Mosca. A New York c'è anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Trump parlerà alle Nazioni Unite nel pomeriggio, ora italiana. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: L'81esima Assemblea Generale dell'ONU è densa di contenuti in un momento particolarmente delicato. Si discuterà di singoli conflitti come quello russo-ucraino o quello israelo-palestinese, ma il tema di fondo sarà la crisi dell'ordine internazionale costruito dopo il 1945. Gli ingredienti ci sono tutti: il declino relativo dell'egemonia statunitense, la competizione con la Cina, la Russia come potenza militare che contesta l'ordine europeo, la crescita del peso politico del sud globale che chiede maggiore rappresentanza e riforme delle istituzioni internazionali. L'Unione Europea arriva a New York con l'obiettivo dichiarato di difendere un sistema multilaterale fondato sul diritto internazionale, mentre cerca contemporaneamente di sostenere la modernizzazione dell'ONU, obiettivo condiviso anche dai paesi BRICS. Sullo sfondo la scelta del Consiglio di sicurezza sul segretario generale che deve succedere il portoghese Guterres. Al momento la candidata più quotata è l'ex vicepresidente di Costa Rica, l'economista Rebecca Greenspan. Dovrebbe essere infatti il turno dell'America Latina e per la prima volta di una donna. Ma nulla è scritto, perché prima bisognerà superare i veti incrociati delle potenze e soprattutto capire quale mandato politico verrà consegnato dall'Assemblea Generale.
0: E adesso torniamo sull'ennesima sconfitta dei partiti di governo a partire dalla CDU in Germania. Gli ultimi sviluppi elettorali avranno conseguenze o rischiano di avere conseguenze anche a livello europeo. Il servizio da Bruxelles.
3: Ora Bruxelles guarda con seria preoccupazione alla Germania e alla tenuta del governo del cancelliere Merz, minato dal duplice trionfo dell'ultradestra di Alternative für Deutschland, prima in Sassonia-Anhalt e poi in Mecklenburg-Pomerania anteriore, oltre che dall'ascesa della sinistra radicale di Die Linke a Berlino, perché il centrodestra della CDU è in piena crisi di identità dopo quello che lo stesso Merz ha definito un disastro elettorale, e questo ha inevitabilmente delle ripercussioni a livello europeo. Con una Francia debole, che va verso delle elezioni presidenziali che potrebbero portare per la prima volta all'Eliseo un esponente di estrema destra, una Germania instabile è tutto ciò che la commissione von der Leyen non si augurava in un momento cruciale per l'Unione. In primis per il supporto all'Ucraina, sia sul piano finanziario sia su quello militare, con implicazioni per il piano di difesa e riarmo europeo e l'opposizione intransigente alla Russia. Sia AfD sia Die Linke si oppongono alla linea di Bruxelles e il rischio è quello che Berlino possa smettere di fare il capofila pro-Kiev per cercare di contenere il malcontento interno.

0: E poi c'è tutta la partita del bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Già ora, come da tradizione, la Germania negozia in modo piuttosto duro per tagliare i fondi comuni. È facile immaginare che la posizione di Merz si irrigidirà per non permettere agli avversari di accusarlo di aver dirottato più soldi dei contribuenti tedeschi verso i paesi meno ricchi. Il tutto mentre l'Unione sta cercando di aumentare la propria capacità operativa. Impossibile se il motore europeista franco-tedesco si spegne proprio nel momento decisivo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: La vicenda giudiziaria sui rider sarà ancora lunga. Ieri il GIP del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di assunzione dei ciclofattorini presentata dalla PM Paolo Storari, mantenendo comunque il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il GIP sostanzialmente ha rimandato tutto alle eventuali cause davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è principale, non tutti hanno un committente. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. Ascoltiamo Marta Fana, economista, esperta di mercato del lavoro.
2: Ma sostanzialmente quello che ha fatto oggi il GIP di Milano, ovvero respingere in qualche modo la richiesta di subordinazione per i 40.000 rider, rimandando tutto ai tribunali del lavoro, sostanzialmente un grandissimo passo indietro su una battaglia politica rilevante che invece appunto il procuratore Storari e il suo gruppo avevano mandato avanti, semplicemente perché si reindividualizza il diritto alla subordinazione, e questo significa vertenze individuali una dopo l'altra, sapendo che i rapporti di forza non sono favorevoli, soprattutto perché appunto non tutti i rider ad oggi sono sindacalizzati, sono sparsi questi 40.000 su tutta Italia e non soltanto, diciamo, nelle città in cui alla fine i tribunali del lavoro stanno dando ragione ai rider su varie vertenze e questioni, insomma, che i lavoratori hanno aperto contro le piattaforme. Una nota, secondo me, da stare attenti è che appunto l'individualizzazione, che in qualche modo fa il gioco di un modello di business che le forze delle piattaforme non si possono proprio permettere, è anche questo il tema che dobbiamo considerare. Quindi per salvare le piattaforme sostanzialmente rinunciamo a diritti fondamentali di 40.000 lavoratori, e questo è un caso che poi fa anche strada eventualmente in questioni e altre grandi vertenze e battaglie collettive.
1: Emanuele Valenti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: È un last minute di rientro dal GR di Popolare Network, di nuovo in studio, Radio Città Fujiko, Breakfast Club. Si va a teatro, teatro cultura, cultura dai classici, che sono stati praticamente, non dico travisati o strumentalizzati o massacrati dal generale che ha citato Odisseo come esempio per andare a difendere la patria o per un patriarcato mediterraneo. Allora, Odisseo ha fatto finta di essere matto pur di non andare in guerra, si è messo ad arare il mare finché non hanno visto che questo ci stava marciando e davanti all'aratro hanno messo suo figlio Telemaco, al che si è fermato perché così folle, diciamo, certo, per non andare in guerra, e ci credo bene, faceva bene, finché non si è inventato lo stratagemma del cavallo perché non ne poteva più della guerra. Al fin di rientro ha trovato tutte le divinità contro, come esempio di fedeltà coniugale, insomma, con Calipso e Circe qualche scappatella l'ha avuta, anche molto importante, per cui che sia proprio un esempio da portare, magari. Adesso vale veramente di tutto e di più, per quello che ci viene raccontato. La realtà a volte è più sincera, decisamente sincera, su un palcoscenico piuttosto che, come si dice, in una concretezza politica, sociale, che troviamo completamente distorta. E quindi, tornando al teatro, ce n'è tanto bisogno, perché mi rivolgo ai giovani in questo caso, dove lo sguardo si allarga, la nuova stagione della baracca al Teatro Testoni, ragazzi, e che ne sboccino mille di questi fiori, di questi programmi, è un invito per ampliare i nostri orizzonti. Il tema della stagione della baracca al Teatro Testoni, ragazzi, è dove lo sguardo si allarga, perché il teatro è il posto dove appunto le storie ci permettono di guardare fuori e dentro di noi con altri occhi. Si comincia per il weekend 25-27 settembre. Sentiremo in che modo da Bruno Cappagli, direttore artistico, che è stato intervistato dal nostro Sergio Fanti, e quindi sentiamo le sue parole.
2: Parliamo della prossima stagione intitolata Dove lo sguardo si allarga, una stagione che è difficile ovviamente da riassumere in due parole perché comprende 86 spettacoli per 288 repliche, però insomma parliamo un pochino di quelli che sono i filoni della stagione.
3: Certo, sì, è impossibile raccontarla tutta, forse è molto meglio raccontare i perché, no, di questa stagione così lunga. Vabbè, la stagione è molto lunga perché c'è una grande richiesta, perché le scuole aderiscono in massa a quello che noi proponiamo e soprattutto perché noi tocchiamo tutte le fasce di età, partiamo dai 0 anni fino ai 16 anni, quindi vediamo coinvolte, a parte le famiglie nei domenicali festivi, durante le giornate feriali vengono le scuole di tutti i livelli, sia di Bologna che della provincia, e quindi la stagione è necessariamente lunga per accontentare le varie fasce di età.
2: Una stagione che non è però solo una serie di spettacoli, ma diventa, in un ambito più ampio ma anche più concreto, un momento importante nel percorso di crescita dei ragazzi. Pensiamo anche al fatto che avete dei reparti di formazione, di ricerca, cioè non è solo la fruizione di uno spettacolo.
3: Esatto, bravissimo. Infatti non è solo teatro, non è solo far vedere spettacoli, coinvolgere i ragazzi con gli spettacoli, ma ci sono molti laboratori. C'è un'attività formativa all'interno delle scuole anche molto forte, dove andiamo a fare teatro dentro gli istituti, dentro le scuole, e anche qui all'interno del teatro poi ci sono laboratori offerti per tutte le fasce di età. Quindi realmente è anche un modo in realtà di creare una forte empatia tra le persone, di fatto il teatro.
2: E vorrei accennare anche a teatro aperto, sì, proprio perché diventa una sorta di centro culturale, è uno spazio di cittadinanza culturale, cioè in pratica il teatro rimane aperto per larghe fasce di orario,
3: esatto,
2: parliamo in questo caso.
3: Questo è un aspetto che per noi culturalmente e socialmente soprattutto è fondante, è veramente importante. A tenere aperto il teatro significa che la porta è aperta, e quindi è molto importante per noi vedere queste famiglie che arrivano, fanno i compiti dentro il teatro oppure trovano un libro, lo leggono. Noi poi facciamo diverse attività all'interno di questo momento dove abbiamo i nostri attori e attrici che fanno anche cose, leggono libri. è proprio un'occasione dove invece di stare in giro per la città senza sapere dove andare, sai che questo posto ti accoglie. Spesso non si sa dove mettere i propri figli in giro, dove li metti. Questo è un luogo che si sa che accoglie l'infanzia.
2: Sì, questa è un'iniziativa sicuramente molto bella anche a sfondo sociale.
3: Assolutamente, poi c'è la collaborazione con la Sala Borsa, quindi abbiamo anche la possibilità di prestare libri, quindi c'è anche un'offerta reale per chi viene a teatro.

0: Parlando di teatro mi sono venuti in mente i grandi classici che adoro, che amo, che non smettono mai di insegnare. Pensate come sono stati utilizzati. E quindi, soprattutto per i giovani, i contenuti veri della baracca Testoni Ragazzi, che come avete sentito danno anche una concretezza che sempre è nel teatro, con visioni di futuro, visioni vere di teatro, festival internazionali, arti performative, cultura per la prima infanzia, la sua 24esima edizione. Grazie Sergio, che come di consueto troviamo inviato esterno in conferenza stampa, in questo caso per la stagione 26-27 al Teatro Testoni Ragazzi. Sentiamo però come si comincia e quando si comincia.
1: Veniamo al prossimo futuro, all'open day del 25, 26, 27 settembre.
2: Esatto.
1: Ci sarà il 25, 26, 27 settembre un viaggio nelle fiabe.
2: Nelle fiabe, sì, abbiamo deciso di raccontare le fiabe come facevano i nostri nonni, i nostri bisnonni. Almeno io ho avuto un nonno che mi ha raccontato fiabe da quando ero bambino, ed è un mondo di apertura totale. Abbiamo deciso di raccontare le fiabe perché, soprattutto in quest'epoca, noi troviamo che le fiabe siano rivoluzionarie, dove di solito il piccolo, l'indifeso, deve lottare contro questi cattivi terribili, no? Orchi, orchesse. E quindi anche un modo per raccontare ai bambini che il mondo è vario, è molto anche pericoloso per certi versi, ma lo puoi affrontare come? Con l'intelligenza, la fantasia. Di solito non usano mai la forza i protagonisti delle fiabe, ma usano solo l'intelligenza. Quindi ci sembrava un bel modo, e soprattutto anche una narrazione pura, senza artifici, e quindi è un luogo di, anche di ascolto.
1: Quindi saranno tre giornate, sì. Che cominciano quando?
2: Iniziano venerdì.
1: Sì, questo venerdì. Tipo alle 18.
2: Allora, adesso mi coglio. Allora, venerdì c'è solo la sera alle 8:30.
1: Ecco.
2: Sabato dalle 4 del pomeriggio e la domenica dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera.
1: Ecco.
2: Sono tanti viaggi.
1: A crescere, diciamo. Arrivare
2: ce n'è per tutti, per tutte le ore, diciamo.
1: Alla giornata piena di domenica.
2: Sì.
1: Guarda, concluderei questa piacevole chiacchierata riannodandomi al titolo della stagione, che è Dove lo sguardo si allarga, per accennare al fatto che ad agosto la vostra cooperativa ha ottenuto certificazione per la parità di genere.
2: Sì.
1: E si è allargato questo sguardo anche per quanto riguarda l'accessibilità.
2: Esatto. Guarda, colgo l'occasione per dirti, faccio un esempio. Lo spettacolo di apertura delle fiabe è uno spettacolo a percorso, quindi il pubblico cammina nel teatro, e ovviamente abbiamo pensato, per esempio, l'accessibilità. Come fa una persona che magari deve muoversi con la carrozzina a passare da un posto all'altro? Quindi noi abbiamo ragionato in quei termini, e quindi abbiamo creato una drammaturgia anche per quelle persone che magari non potranno fare alcune parti del percorso, ma che non si perdano quello che è il flusso narrativo dell'esperienza. Questo è solo per fare un esempio, dove anche a livello artistico si sta attenti, e quindi si lavora artisticamente anche. Poi per il resto è invece anche una grande attenzione su tutte le possibili difficoltà che ci sono nella fruizione dei spettacoli, tant'è vero che nel libretto adesso è segnalato anche se uno spettacolo per esempio ha molte musiche molto forti, oppure se le luci sono particolarmente aggressive, no? E quindi se qualcuno sa che è il proprio figlio, il proprio figlio, un alunno, un'alunna ha delle difficoltà, almeno sa di che cosa si tratta.
1: Se uno ha cose precise da cercare o da evitare,
2: sa dove guardare, sa, lo può riconoscere. Questo spettacolo c'ha le musiche molto forti, il soggetto non è in grado di affrontare una musica forte, allora magari trova un altro titolo. Tanto di titoli, come hai visto, ne abbiamo tantissimi.
1: Sì, è un libretto nutritissimo, è anche un bellissimo opuscolo, ma tutto sarà visibile sicuramente dal sito.
2: Assolutamente sì.
1: Grazie Bruno.
2: Ti aspettiamo.

Ovviamente tutto il programma sul sito della baracca Testoni Ragazzi, stagione 2026-2027. Sottolineo l'impegno che riguarda l'accessibilità per tutti, per tutte, per ogni spettacolo, quattro caratteristiche misurate su una scala di intensità che va da 0 a 5, parole, buio, luci, suoni e tutti gli aspetti perché ci sia un teatro aperto. Nelle schede degli spettacoli da quest'anno sono state inserite alcune informazioni utili a orientarsi nella scelta degli spettacoli più adatti alle singole esigenze del pubblico con le caratteristiche che ho citato in precedenza. È un'idea molto bella, è un'idea direi unica per trovare una visione e un vivere il teatro e lo spettacolo con informazioni che vanno al di là dell'aspetto di narrazione, palcoscenico e quant'altro. Apprezzata questa idea, veramente particolare e necessaria. La baracca Testoni Ragazzi con Radio Città Fujiko alle 7:59 minuti. Ringraziamo Bruno Cappagli per questa anticipazione, Sergio Fanti per la curatela dell'intervista e tra poco il Move to Groove del martedì di Radio Città Fujiko.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
8: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

amiche e amici sportivi e non sportivi, partono tre identikit per il Move to Groove tematico per quest'oggi, che vede protagoniste tre figure che non avevano esattamente le physique du role. Chissà se esistono ancora questi elementi che hanno dato un'importanza fondamentale a Starting Five oppure anche dalla panchina per formazioni vincenti. Tendenzialmente portatori di palla, non uso il termine playmaker perché nell'NBA dell'epoca aveva un significato molto particolare, però questi atleti, che indubbiamente così a prima vista non davano l'idea di essere dominanti sul parquet, a modo loro lo erano e diventavano pedine fondamentali per la riuscita di un gioco, di una conclusione, di uno sviluppo, di un'intelligenza cestistica, di un completare l'aspetto di confronto con formazioni che avevano al loro fianco campioni allo stesso modo del calibro di Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Dennis Johnson, Danny Ainge. Beh, e in tutto questo Jerry Sixting cosa può significare? Beh, significa tanto, perché come vi dicevo le caratteristiche che prevedono ordine, intelligenza cestistica, saper stare al proprio posto, essere collante e poter avere quel motivo di cosa giusta al momento giusto va veramente a completare l'aspetto di una finalità di gioco importante. E in effetti nel 1986 questo atleta di 1,88 mi pare di statura, malapena bianco, non certamente un gran fisico, sarà fondamentale per il titolo contro gli Houston Rockets. Viene dalla panchina, è il primo cambio, ha una mano molto precisa, sa coordinare il gioco, riesce a servire i compagni decisamente più talentuosi, sa mettersi a disposizione della squadra, sarà protagonista anche di un episodio che è abbastanza discutibile, di cui parleremo a breve. Nelle sue stagioni solo due con gli Indiana Pacers sarà titolare e andrà in doppia cifra. Ciò non toglie che Boston individua subito in lui quell'aspetto di cambio che sarà utile per grandi campioni che hanno una presenza in campo fondamentale, ma bisogna anche attraverso l'aspetto del gregario saper completare tutto ciò. Questo ne è stato un protagonista, seppur non dico dietro le quinte, però che ha saputo, era il primo cambio per due guardie come Dennis Johnson e Danny Ainge, e quindi da Indiana finisce a Boston e saranno stagioni per lui vincenti, una in particolare, quella del 1985-86. Sarà fondamentale per la riuscita, la precisione nei giochi, nel realizzare gli schemi, nel portarli a conclusione, nel mettersi a disposizione ed essere veramente di un'intelligenza cestistica sublime. Il brano che porto è dedicato all'autunno, è Autumn Leaves, è da anche lui un musicista bianco, più protagonista, ma che però per certi aspetti ha anche delle attinenze con coordinare un trio come Paul Motion e come Scott LaFaro. Lui risponde a Bill Evans ed è uno dei musicisti più importanti della storia del jazz. We'll be right back.

0: Yeah.
1: Tutti i tempi, Bill Evans, come del resto a modo loro questi campioni sono tutti i tempi. Me ne vengono in mente due a Bologna, Charlie Caglieris per la Virtus in Udine e per la Latte Sole Fortitudo Bologna Dante Anconetani. Perché anche in tutto ciò vi è un aspetto variegato, eterogeneo, ogni atleta a modo suo con delle caratteristiche. Dante Anconetani magari delle volte non tirava neanche una volta. E Charlie Caglieris invece è più presente per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, decisamente più talentuoso. Per me, dopo Pierluigi Marzorati, il più grande playmaker puro della storia della pallacanestro che conosco io.

Mentre negli identikit che io ho trovato, diciamo, per quanto riguarda la NBA fine anni 70 fino al termine degli anni 80, ecco, qui c'è più un aspetto per i primi due di restare dietro le quinte, però di essere importanti. Jerry Sixting nei Boston Celtics in finale, chissà cosa sia successo, su una palla contesa prende un pugno in faccia da Ralph Sampson, 2,24 metri, probabilmente provocato, è andato giù di testa, e quindi rifila un pugno in faccia al malcapitato Jerry Sixting, poi non so se è totalmente innocente, al che Larry Bird, a commento di questo atteggiamento così estremo, commenta: ma come? Hanno anche picchiato Jerry Sixting, ma con che coraggio? Jerry Sixting li prenderebbe anche dalla mia ragazza. Sempre correttissimo Dick from French League, anche in questo commento, chissà com'è stato contento.

Faceva il suo, non saltava un foglio di quotidiano, dava ordine al gioco offensivo e ti puniva sul raddoppio dei compagni, ma soprattutto aveva una durezza mentale fuori dal comune a discapito di una normalissima fisicità. Secondo me Cagliari e Anconetani erano più talentuosi di Jerry Sixting. Sì, sono, guarda, diversi, ecco, un approccio diverso. Io stravedevo per Steve Coulter, grande, io per Rory Sparrow, il tuo Rory Sparrow. Steve Coulter lo ricordiamo nei Portland Trail Blazer e non solo, comunque anche Rob Williams e tanti altri che hanno avuto questo ruolo, Rob Williams nei Denver Nuggets. Procediamo con questi bianchi esili, non infisicati ma vincenti. E allora che mi dite di John Paxson di fianco a Michael Jordan, Scottie Pippen, a Tony Kukoc, a Dennis Rodman? Ecco, John Paxson, un tiratore incredibile, infallibile, ordine e capacità intuitiva anche nei momenti più delicati delle partite. John Paxson, posso dire che quello che mi porta così a qualche perplessità è che il fratello di John Paxson, Jimmy Paxson, era veramente un fenomeno, un talento incredibile, il più grande giocatore senza palla nei Portland Trail Blazer, poi approdò a fine carriera anche a Boston, ma quello che tra i due ha avuto più riconoscimenti, pensate, è stato lui, John, che decisamente con meno talento, ma fare le cose giuste al momento giusto e un pizzico di fortuna, eh già,

Grazie Paolo per questi contributi che arrivano al 333-180-9494. Aspetto anche i vostri contributi, appassionate e appassionati. Rory Sparrow buono come il pane, anche secondo me era molto buono, molto sottovalutato queste seconde linee. Adesso sto facendo uno speciale su visi pallidi, Paxson, un altro che puniva i raddoppi con una percentuale da 3 veramente clamorosa. Eh sì.

La chitarra G-moll al piano Bill Evans. I got you under my skin. E questo è un brano in orchestra che magari tengo come base sempre dal grande Bill Evans, al quale dedico la colonna sonora per questi atleti particolari. Allora, intanto grazie Paolo per il contributo che stai portando, ricordando un altro giocatore con caratteristiche simili, ma che magari, come un altro che citerò, ecco, lui lo metterò in un insieme, perché sembra così, ma c'è un'eterogeneità tra queste figure più di quanto ci si possa immaginare. Scott Skiles, che poi negli Orlando Magic mi pare che abbia ancora un record negli assist, che magari verrà confermato da Paolo. Poi saluto Lino, buongiorno Move to Groove. Cagliari si arrivò a Bologna in fortitudo, Alco da Torino, poi andò agli altri. Secondo me il miglior play italiano, meglio di Marzorati. Io Lino, è giusto che ci sia un contraddittorio, io preferivo Marzorati, però d'altronde era lui il play titolare nell'ordinanza, vero?

Anche questo brano ha uno svolgimento di un'intelligenza musicale. Stiamo parlando di grandi intelligenze cestistiche. A questo punto la domanda la faccio a voi, ovviamente è estesa a tutte e a tutti, però le figure a cui abbiamo dato sintetico identikit, no? Così diverse, anche se apparentemente nell'immediato, nell'aspetto più primitivo, così simili, però io mi chiedo, nella pallacanestro, che non chiamo pallacanestro, nello sport che c'è adesso dove mettono la palla dentro un paniere, possono esistere ancora queste figure? Esistono ancora? Avrebbero spazio oppure no? Questo è quello che chiedo a voi invece. Per me, io non, però non vedo più partite, non guardo più partite, quindi non lo so. E appunto lo chiedo a voi. Questo identikit può trovare spazio come hanno trovato questi giocatori? Ne avremmo già citati una decina, quasi.

In effetti ricordavo bene, per quanto riguarda il piccolo Scott Skiles, il suo record di 30 assist in una singola partita è tuttora record ormai da quasi 40 anni. 30 assist vuol dire aver portato 60 punti, così dico a spanne perché ci sono anche i tiri da tre, però vuol dire aver portato 60 punti alla propria franchigia in una partita.

visi pallidi di quella mentalità non ne vedo più su un campo NBA. Diversi in Europa, dove se riportiamo il talento e l'opportunità, la bilancia va a favore di quelli del falso basket. Anch'io quel veramente per intero non riesco a vederne una, però da quel po' che ho visto queste figure sono come, magari anche come il centro puro, sono realtà che sono sparite.

Allora concludo, pensate che con questo, che nel terzetto ho voluto portare da Jerry Sixting a John Paxson, concludo con Brad Davis. Pensate che Brad Davis, pur essendo legato a queste caratteristiche, è stato il primo giocatore dei Dallas Mavericks al quale hanno ritirato la maglia, che alla carriera è un'onorificenza molto molto importante.

The Original Maverick, infatti. È un giocatore in questo specifico ambito molto completo. A me piaceva tantissimo quando il paginone centrale di Superbasket metteva i campioni. Io ricordo che la sua immagine grande l'ho conservata, perché rappresentava tutto ciò in una quintessenza tanto da farlo diventare uomo franchigia. Anche se nata nel 1980, ricordando sempre che il primo canestro fu realizzato da Abdul Gelani, poi in Forza Livorno, numero 4, giocatore fortissimo, un ala pivot dalla tecnica sopraffina, dalle intuizioni offensive, magari innescato da un giocatore come Brad Davis e nello stesso tempo lo stesso playmaker biondo texano di Dallas, anche in capacità realizzativa, è stato in doppia cifra anche in diverse stagioni per la NBA, tanto che, pensate, come vi ho detto, la franchigia texana dei Dallas Mavericks hanno ritirato il suo numero e la sua maglia. Probabilmente è l'unico di queste caratteristiche.

Drew Grass al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Bill Frisell alla chitarra e il playmaker Don Byron per la conclusione di questo Moved Groove, perché a breve daremo spazio ad altri suoni con l'inizio della rassegna angelica.

breve la pubblicità, come vi dicevo, poi altri suoni. Anche Lino vorrebbe contribuire, vediamo se avremo anche un suo contributo prima degli spot. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione, la co-conduzione. Manteniamo il Move to Groove vivo e magari lo troveremo anche martedì prossimo per l'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. E tra poco altri suoni. Bravo, mi viene in mente un altro, tra virgolette, colosso, Steve Kerr, è vero. Senti Paolo che atleti che vengono fuori, protagonisti di episodi iconici, è vero, Steve Kerr, gran giocatore. Prossima volta facciamo invece, non so, quei giocatori come Bill Hanslick, questi che dove li mettevi stavano, queste figure che facevano un po' di tutto. Beh, ma ne parleremo magari. Intanto, grazie e a tra poco con il Breakfast Club.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Puntuali 8:32 minuti di questo imprevedibile martedì 22 settembre per dare il via alla stagione angelica 2026, un appuntamento per il mese di settembre, poi si concluderà ovviamente ottobre, novembre, dicembre nei suoi percorsi. Allora, è esteso, è un appuntamento imprevedibile come del resto lo è il martedì, dalle ore 15 alle ore 19 Bernard Roux, spero di averlo pronunciato bene, dalla Francia, risvegliare l'energia dei miei talenti. La curatela di questo incontro è di Giovanna Giovannini, che è qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno Giovanna e grazie della disponibilità.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi e grazie a te di avermi invitato, perché è un appuntamento importante. E poi io purtroppo sono mancata anche alla conferenza stampa, non sono riuscita a dirti più cose, quindi grazie veramente dell'occasione.
0: È un laboratorio esperienziale e ci tenevo a saperne di più, perché certo. Angelica è un arcobaleno che comprende tante tonalità, tanti aspetti cromatici, colori, suoni, teatro, intersezioni con le arti, esposizione, approfondimenti, conoscenza, ma un laboratorio di questa realtà, da quando io lo seguo, è così estesa, almeno per me è la prima volta che ne vengo a conoscenza. È un'occasione per riallinearsi a se stessi e dare nuova forma più vera alla propria vita. Di che si tratta, Giovanna?
1: Allora, diciamo che questa cosa è nata da un progetto molto grande che appunto Massimo Simonini ha analizzato e ha accettato di inserire una cosa appunto del genere quest'anno, no? E cioè, sai, noi artisti generalmente, dico noi artisti perché anch'io in piccola parte mi sento tale, no? Siamo dei gran creativi, ma il problema della creatività è che tante volte non si sa come canalizzarla, diciamo, come convogliarla anche, no? E quindi io in questi anni che sto lavorando appunto sul discorso, diciamo, più di arte terapia che non solo musicale, no? E ho cercato di creare un contenitore che contenesse dei vari seminari e quindi che contenesse delle situazioni che potevano portarci a capire meglio noi stessi, perché tante volte io la chiamo la trappola del creativo, no?
0: Certo.
1: Il creativo è una trappola dove tante volte, tipo me, io sono una che si alza ogni mattina con 5 idee. E allora il tema è come vado a mettere a frutto quello che sono, no? Come posso andare a creare l'energia giusta per farlo? Di quale paure vivo? Perché spesso noi siamo pieni anche di paure, no? Dice faccio questa cosa, però poi la cosa mi porterà, ci saranno delle azioni concrete, sarà un lavoro. E quindi ho conosciuto Bernard Roux grazie a, posso dirlo, anche a Red Ronnie, che è un caro amico.
0: Certo.
1: E praticamente l'ho conosciuto e ci siamo trovati insieme finalmente fisicamente a Roma tempo fa a un convegno di 3 giorni proprio sul il concetto dell'anima di noi, no? Noi non siamo solo un corpo, ma siamo chiaramente una parte spirituale e l'artista è un essere spirituale che è importantissimo, cammina nel mondo e molto spesso sogna delle cose. Questa fu anche una frase che mi disse Mario Zanzani, fondatore anche di Angelica insieme a Simonini, che ricordo sempre. Questa è la possibilità di andare a sperimentare fisicamente proprio con degli esercizi veri e propri che Bernard fa da anni, perché lui è un grandissimo formatore, lui pensa che è un ingegnere, una persona che sa pensare.
0: No, ma certo, indubbiamente è una persona estremamente vivace dal
1: molto,
0: punto di vista
1: molto,
0: sia
1: molto,
0: intellettuale
1: molto.
0: Che di sensibilità, ecco.
1: Tu hai parlato di multicromaticità, lui direi che veramente è grandissimo. E poi posso dire, io ho sposato di lui questo grande cuore. Lui mi fece un'intervista
0: sensibilità
1: e disse di me, Giovanna è una persona che ha il cuore in fondo agli occhi. Ho detto, nessun uomo mi ha mai detto una cosa
0: del genere. Certo. No, beh, per risvegliare l'energia dei miei talenti in un laboratorio, poi ovviamente secondo me è normale anche pensare alle personali esperienze. Non mi ritengo un artista, per dire, però ho un lavoro che si espone e ogni mattina io sono il primo alle 7 ad alzare il cursore in diretta. È 15 anni che lo faccio. È una cosa positiva, perché lo confesso, ogni mattina ho quel timore, quell'emozione, quel brivido che comprende ovviamente tante realtà che vanno dalla paura all'entusiasmo, al timore, all'aspetto anche più titubante, come nello stesso tempo la volontà di poter esprimere e mettere insieme tutte queste cose, incanalarle in un certo modo. A volte poi dico, meno male che ho ancora la paura di fare questa cosa.
1: Ma guarda, la paura e la passione, se posso permettermi, no? Perché anch'io ogni volta che devo salire su un palco, devo dire una cosa, ogni volta che devo suonare in pubblico, anche adesso devo dire, è stato un tutto parlare con te durante l'intervista, quindi non è che sia poi così pigliati, io sono anche chiacchierona nel mio modo di parlare.

0: Christian Delord, in realtà è Christian Carlino, in arte Delord, per cui hanno provato anche il mio metodo di questi sette passi, e provando il metodo dei sette passi di loro hanno detto: ma scusa, ma perché non la portiamo all'esterno un po' più prepotentemente, no?
1: Sì.
0: E io ho detto: ma proviamo, perché sai, io sono 25-30 anni che lo faccio individualmente con le persone, e quindi mi sto anch'io provando a farlo con dei piccoli gruppi adesso, hai capito?
1: Certo. Ma è bello
0: che questo gruppo ha è proprio quella di mettere insieme appunto Arcanto, il promotore, che è la mia associazione musicale con la quale abbiamo fatto tanti eventi per Angelica, con la Giovanna Maria su Pasolini, e penso che tu lo sappia bene, insomma in questi anni ne abbiamo fatte di cose, però non è solo musica, perché il tema è che quando qualcuno ti arriva che è musicista, però dice: ma però vorrei scrivere delle cose, però vorrei fare dell'altro, allora io cosa devo fare? Andare a trovare quel talento che risuona dentro la persona e che la persona spesso non vede.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: questo posso dire essere un mio talento, riconoscere i talenti mancati.
1: Beh, mica male.
0: Di persone che assopiscono in loro delle cose che non riescono a comunicare, capisci?
1: Non poteva che essere da Angelica, guarda, al centro di ricerca musicale San Leonardo. Io questa prima parte di conversazione, poi se posso intrattenerti ancora per un paio di minuti, lo faccio volentieri, metto un brano. Metto un brano musicale. Perché volevo anche aggiungere che non occorre essere così creativi. Secondo me, questo è per tutte e per tutti.
0: Per tutti. Anzi, io il lavoro che faccio, vado veloce così dopo metti un brano musicale, è un lavoro che io faccio molto con i ragazzi che non stanno scegliendo una scuola.
1: Esatto.
0: Infatti ci saranno anche adolescenti iscritti a questa cosa.
1: E l'appuntamento è dalle ore 15 alle ore 19 domani al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Curatrice Giovanna Giovannini, risvegliare l'energia dei miei talenti. A tra poco, Giovanna.
0: Benissimo.

0: una percussione e un suono di glitch ambient elettronico in maniera ipnotica, però ti lascia al tempo, come i dervisci girano sempre intorno per cercare un pensiero sempre più elevato. Allo stesso modo la mia intenzione di commentare questa nostra conversazione con Giovanna Giovannini è proprio con una colonna sonora che può aiutare a risvegliare questa energia che possiamo condividere mercoledì 23 settembre al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Sono stato un po' troppo velleitario magari con questa musica, però insomma...
1: Direi che ci sta assolutamente, se ricordiamo anche chi era Battiato, no?
0: Certo.
1: Che cercava un centro di gravità permanente, no?
0: Sì, in maniera più pop.
1: Ecco, lui sì. È stato molto legato a Gurdjieff, appunto, alle danze di Derwischi, eccetera, ti ricordi?
0: Certo.
1: C'è un senso, infatti avremo tanti laboratori all'interno di questa cosa e credo che in realtà sia nata una roba che è enorme, perché noi credo che avremo in futuro, entro un anno, 38 laboratori diversi, con psicologi, psicoterapeuti, terapeuti di vario tipo che lavorano appunto sui talenti. Per cui chi lavora sui fiori, chi lavora sulla metafisica del denaro, perché altro problema delle persone che lavorano nel campo artistico, no? È non sapersi dare un valore. Perché,
0: sì, ce ne sono tantissime di sfaccettature in questo.
1: Infatti avremo Simone Nicolini, che è un giovanissimo personaggio che abbiamo incontrato, che farà questa cosa, la metafisica del denaro, proprio perché cercare di darci un valore energetico, no?
0: Sì.
1: È importantissimo. Questo lo faremo peraltro al mutuo della Mediobanca, se non ricordo male il posto, e quindi abbiamo cercato anche i luoghi giusti per fare ogni cosa.
0: Sì.
1: Quindi ci saranno laboratori anche in campagna, dove un posto che si chiama il Borgo del Miele, dove una mia ex allieva cantante ha creato un posto meraviglioso dove hanno il miele, le arnie, dove smielano e fanno il loro lavoro e la loro passione.
0: Sì.
1: Quindi stiamo cercando proprio persone con passioni anche particolari che hanno fatto una scelta di vita.
0: Certo.
1: C'è chi ha scelto di creare un bosco, una fotografa che avremo in un altro dei laboratori, oppure chi lavora con gli animali, no? Per esempio Cristian De Lorde è una persona che fa un lavoro di lettura degli animali. Adesso c'è un amore per gli animali alle volte veramente grande, no? Quindi c'è una possibilità anche di dialogare telepaticamente con l'animale.
0: Con una sensibilità forte, sì, certo.
1: Sì, sicuramente. Io trovo anche tanti ragazzi adesso che sono consumi all'imparare questa tecnica. Sono tecniche imparate in Africa, quindi non è che sono cose apparentemente possono sembrare impossibili, invece sono assolutamente possibili, capito?
0: Diventano
1: vari laboratori, un altro sulla fisionomica, no? Sono due, una coppia questi signori che ho trovato di Belluno nella mia strada, che lavorano sull'aspetto fisionomico ma legato ai talenti anche in questo caso. Quindi abbiamo cercato tutti i laboratori possibili. I tre laboratori di base, ad esempio, dentro questi sette passi, che ho chiamato i sette passi come le note, sono che praticamente tu devi fare un lavoro individuale che si farà però in gruppo, come ti dicevo. E poi ci sono, diciamo, dei laboratori che io ho voluto mettere fissi, che saranno uno di acquerello. Ma perché? Patrizia Sambri, che è una cara amica, un acquerellista, lei dice sempre, no? Quando tu nel disegno metti già un primo punto, un segno, quello non lo cancelli.
0: Certo.
1: E quindi è proprio l'imparare a essere un punto che però cresce, e quel punto è un punto messo, è un punto fermo.
0: Sì. E ce ne sono tante tanti di aspetti,
1: certo. La prospettiva, l'altro laboratorio starà a lavorare, ecco perché con le mani abbiamo messo, no? Sono le mani che devono lavorare, perché noi stiamo perdendo l'aspetto manuale. in modo pazzesco adesso con il touch per utilizzare
0: la scrittura senza digitare. Sì, ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante.
1: Il corso William di calligrafia, che abbiamo chiamato scrivere con lentezza.
0: Beh, allora staremo sicuramente in contatto, perché la grafia, la calligrafia, che è la bella grafia, era una delle poche cose in cui si diceva chi scrive bene ha una bella calligrafia, è tipica degli asini, e io ne sono un esempio perfetto, guarda, di tutto ciò.
1: Non è una disgrafica terribile, no? Anche la grafologia inseriremo, sì, probabilmente con Marina Comini, che è una grafologa strepitosa. Oltre ad avere una sensibilità particolare, poi ci sarà il filo di Penelope che farò con Morena Facchini, che è bravissima a lavorare sull'uncinetto, la maglia, eccetera, perché io da anni faccio questo lavoro che chiamo il filo del pensiero. In realtà l'abbiamo chiamato il filo di Penelope, no? Anche qui, vedi, c'è il fare e disfare la tela.
0: Sì, i significati ce ne sono veramente tanti.
1: Quindi se tu vai a vedere anche metafisicamente i significati di tutti questi laboratori sono molto importanti, ma su questo filo di Penelope ho proprio tessuto un progetto importante. In realtà sarebbe un effetto matriosca sto lavoro, perché tu apri un progetto e ne entra un altro, capisci?
0: Certo, e intanto diamo appuntamento però a quello che è domani, dalle ore 15 certo. alle 19, Bernard Ruck, Risvegliare l'energia dei miei talenti, la curatele di Giovanna Giovannini, con cui abbiamo dato presentazione al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, è aperto a tutte e a tutti, iniziata Angelica, in questo modo imprevedibile com'è imprevedibile il martedì di Radio Città Fusico. Io ti ringrazio tanto, Giovanna, e staremo in contatto.
1: Io ringrazio tanto te e tutti i tuoi telespettatori, i tuoi radiospettatori.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, ciao.

Uff, e domani voltiamo pagina. Tanto c'è da dire su questi aspetti, eh? Quindi grazie Angelica, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, e quest'inizio di stagione, per cui l'appuntamento è col Voltiamo Pagina domani con il last minute di rientro dopo il GR di Popolare Network. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con l'Edipeo Enciclopedico augurandovi un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.

0: Bentrovati.
1: Bentrovati, buongiorno.
0: Buongiorno. Oggi parliamo di calcio.
1: Ieri di basket.
0: Ieri di basket, oggi di calcio in maniera molto marginale, perché parliamo di tifosi di calcio e nella fattispecie dei tifosi che stanno in Svezia e a Malmö. Perché qua cosa fanno? È una cosa un po' particolare. Nello storico Eleda Stadion è partito un progetto, cioè che è quello di raccogliere urina umana durante le partite per trasformarla in fertilizzante agricolo. Questa iniziativa punta a raccogliere fino a 1000 litri di urina entro la fine della stagione, che stagione che è cominciata da poco, come sapete. L'obiettivo è ridurre la dipendenza della Svezia dai fertilizzanti sintetici prodotti dai combustibili fossili, che sono appunto i maggiori responsabili di un impatto climatico devastante. E rendere il tema ancora più urgente è anche la fragilità delle catene di approvvigionamento globali. Le tensioni geopolitiche, le difficoltà di transito in aree strategiche come lo Stretto di Hormuz stanno riducendo la disponibilità di materie prime fondamentali per la produzione di fertilizzanti, con possibili ripercussioni sulla sicurezza alimentare mondiale. E in questo contesto, quindi, l'urina diventa una risorsa inattesa ma ricca di potenziale. Perché contiene azoto, fosforo e potassio, che sono gli stessi nutrienti alla base dei fertilizzanti chimici. Quindi università, aziende e organizzazioni come l'Università Svedese di Scienze Agrarie stanno collaborando per testarne la trasformazione in fertilizzante sicuro e circolare. Guarda che una bella idea.
1: Sì, una bella idea.
0: Lo facessero in tutti gli stadi.
1: E soprattutto che valorizza finalmente questo prodotto naturale che
0: certo.
1: No, sempre un po'... No, c'è sempre chi storce il naso invece.
0: Esatto. E quindi che cosa hanno fatto allo stadio del Malmo? L'hanno adattato con urinatoi speciali e sistemi di raccolta dedicati. Per tutta la stagione sarà un vero e proprio campo di prova, non solo per la tecnologia ma anche per valutare igiene, logistica e accettazione da parte del pubblico.
1: C'è un pisciatoio,
0: ma il pubblico
1: tanto, il pubblico vuole paganti,
0: ma il pubblico,
1: pubblico pagante, capito?
0: Che deve dire, tanto orientatoio più, cioè tanto deve pisciare, non è che
1: appunto. Sì, però magari ecco vuole dire la propria.
0: Ci sono alcune stime che fanno i ricercatori, no, su quanto potrebbero raccogliere e dicono che potrebbe sostituire fino al 30% dei fertilizzanti sintetici utilizzati in Svezia. Resta un'unica sfida da verificare, cioè appunto bisogna verificare la sicurezza del fertilizzante e capire se i consumatori saranno pronti ad accettare alimenti coltivati con nutrienti derivati da questa nuova filiera circolare.
1: Ma perché no?
0: Basta non dirglielo, cioè.
1: No, vabbè, è chiaro che uno vuol sapere, però voglio dire, non c'è mica niente di cui vergognarsi.
0: Appunto,
1: cioè, è tutto prodotto sostenibile, organico. No, bravi. Gli svedesi, ecco.
0: Ma che lo facessero un po' in tutti gli stadi, no?
1: Sì.
0: Palazzi, stadi.
1: Ma sì, anche adesso Bologna è il nuovo palazzo, no? Dello sport.
0: Dello sport, quello della Virtus, certo.
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: Perché no? Quale occasione migliore?
0: Torniamo domani
1: per un'altra incredibile ricerca che arriva dal Regno Unito.

0: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castel Maggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: E città.
1: Bentrovati a Liberi Dentro e Durade TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, e con me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e ben ritrovati su Liberi Dentro.
1: Oggi è il giorno di Martedì della Dozza. Oggi leggiamo una lettera di Enrico che ci ha consegnato a mano e che ovviamente salutiamo.
2: Nella lezione scorsa, la signora Maria Luisa, che io stimo moltissimo, mi ha esortato ad andare alla finestra. Dovevo scrivere quello che vedevo. Ritornando al mio posto, ho elencato una serie di cose, quali alberi, colline, cielo, strutture, eccetera. Rivolgendomi a lei ho detto: questo è quello che hanno visto i miei occhi, ma con il cuore sono andato oltre. Mi sono avventurato in quelle che erano le gioie della mia infanzia, i giochi fatti all'aria aperta con i miei compagni di scuola, l'inventare tali giochi con i pochi mezzi che avevamo. Il ricordo di quei tempi mi ha lasciato dentro tanta gioia, ma nello stesso tempo anche un po' di nostalgia. Ritornando con i piedi per terra, la cosa che mi rattrista di più è pensare che in quel periodo non avevamo niente, ma nello stesso tempo avevamo tutto, cosa che oggi è riportata al contrario. Ogni età ha il suo tempo, da ragazzini si vive spensierati, ed è giusto così. Col passare degli anni ci sono altre priorità, quali il lavoro, la famiglia e tutto quello che la società ci offre. Ora sta a noi gestire nel miglior modo possibile il tempo a nostra disposizione. Ci sono cose che nella vita ci sono sfuggite di mano, perché non abbiamo saputo apprezzare il loro valore, lo abbiamo fatto con superficialità. Basta pensare alle persone care che ci hanno accompagnato per un tratto della nostra vita e che ora non ci sono più. Dobbiamo riflettere su queste cose, soffermarci a dare più spazio alle cose importanti. Ora che sono in questo contesto, riesco a capire molte cose a cui magari fuori non davo alcun peso. Spesso, durante la giornata, mi soffermo a guardare fiori e le cose più banali che risultano ai miei occhi sono alberi, fiori, e penso a quante volte sono passato davanti a questi, e soltanto adesso riesco a valutare la loro bellezza, e se tornassi indietro mi fermerei un'intera giornata. Questo è il valore del tempo, che scorre inesorabile, non possiamo fermarlo, ma dobbiamo usarlo nel miglior modo possibile, avendo a disposizione le cose fondamentali, amore e tanta umiltà.
1: Grazie Ilaria, il testo di Enrico è molto significativo ed è stato bello che lo abbia realizzato insieme a Maria Luisa Pozzi dell'AVOC. E, rientra questo scritto in un laboratorio in realtà che abbiamo fatto, perché abbiamo avuto la possibilità di, durante l'estate Dozza, di fare un laboratorio di 3 giorni che ha un titolo particolare, Accendi le tue orecchie, un po' sull'ascolto e anche sulla realizzazione di un radiodramma. È stata una cosa molto importante, molto seguita, molto apprezzata anche, e abbiamo avuto la fortuna e l'aria di conoscere delle persone che ci hanno dato i propri scritti, che leggeremo pian piano durante la nostra trasmissione.
2: Sì, esatto, Antonella, poi vi racconteremo anche maggiormente nei dettagli questo laboratorio e ci sentiamo anche di ringraziare tutti voi che avete partecipato con entusiasmo e tanta tanta creatività, proprio la stessa di cui parla Enrico, questo potere dell'immaginazione, siete stati al gioco e credo che in qualche modo ci siamo divertiti e divertite tutti insieme. E proprio parlando di estate Dozza e di attività che avvengono e sono avvenute in quella densissima settimana, c'è stato lo sport, c'è stata la pallavolo, c'è stato lo yoga, quindi attività legate appunto al movimento, ma anche appunto il calcio e diversi tornei. Lascio quindi la parola a Giovanni, uno dei volontari del Pogeschi per il carcere, che si è occupato di arbitrare alcune partite.
3: E io mi chiamo Giovanni, quest'anno
0: Sono stato al laboratorio creativo del Poggeschi al secondo piano e nella sezione 2B e durante l'anno abbiamo fatto vari laboratori creativi con vari ragazzi e durante l'anno c'è stato un po' un ricambio di detenuti. Inizialmente avevamo un buon gruppo e poi abbiamo riscontrato un po' di difficoltà perché per fortuna i detenuti sono usciti, ma abbiamo poi dovuto ricomporre un po' un gruppo e all'inizio è stato un po' faticoso, ma poi alla fine dell'anno eravamo con tanti detenuti, è stato molto bello.
2: E ora invece siamo nel periodo di estate dozza e tieni un corso, un'attività legata al calcio. Oggi è stato il primo giorno, com'è andata e chi hai incontrato?
0: Allora, oggi abbiamo fatto il primo giorno del torneo di calcetto, eravamo con i detenuti della sezione del primo C e sono scesi in tanti, erano molto carichi, gasati di giocare e si sono praticamente in realtà alla fine autogestiti e non c'era il bisogno del nostro aiuto se non che fossimo lì per dargli i palloni, le casacche, ma io poi in veste di arbitro alla fine non ho dovuto far tanto, ma sono stati poi loro bravi a giocare tra di loro e anche il clima era molto sereno e disteso.
2: Cosa ti aspetti da qui ai prossimi giorni?
0: Ma mi aspetto che si divertano, ecco, e in realtà non ho troppe aspettative se non che possa crearsi un bel clima tra noi e loro e di reciproca fiducia, ecco.
2: E rispetto alla prima volta che sei entrato invece in carcere, come sta cambiando il tuo rapporto con questo spazio molto difficile?
0: E ogni volta che entro ho un po' di tensione perché ci sono tanti blocchi e pensare che io con molta facilità riesco ad uscire mentre comunque i detenuti sono lì e vivo una condizione di disagio un po' mi lascia stranito. E però piano piano ci si fa l'abitudine, ecco, e è molto piacevole poi passare del tempo con loro. Non mi sento in grado di poter lasciare un messaggio dall'alto di nessun tipo di competenza, però mi piace entrare con loro e potergli mostrare un altro tipo di umanità che magari loro non hanno mai potuto vedere e neanche sperimentare anche prima nella loro vita precedente, prima di entrare in carcere, ecco. Quindi mostrare che forse un altro futuro per loro è possibile, un futuro più umano, ecco.
2: Grazie. E oltre allo sport ci sono stati anche altri laboratori creativi o anche dei piccoli appuntamenti sempre per occupare il tempo attraverso il gioco e attraverso la costruzione di quelli che sono i giochi da tavolo. Lasciamo la parola ai volontari che si sono occupati di questo laboratorio. Siamo al terzo giorno di estate dozza, siamo all'area pedagogica nella biblioteca e oggi si è tenuto un laboratorio artistico creativo. Diteci un po' di più e raccontateci chi siete.
3: Allora, ciao, io sono Carla e è la prima volta che faccio estate dozza, quindi che entro in carcere. Lunedì è stato il primo giorno e c'è stata una grande partecipazione e abbiamo proposto appunto delle attività di giochi da tavolo e creativi.
4: Sì, questi giochi, appunto, per esempio i giochi da tavolo, sono scacchi, dama, altri giochi come sudoku, quindi giochi che hanno stimolato anche la loro, oltre che creatività, anche la loro mente, la loro capacità logica e anche soprattutto l'interazione tra di loro e quindi una certa socialità.
2: Come nasce l'idea di portare appunto i giochi da tavolo all'interno degli istituti carcerari e qual è stata poi la reazione dei ragazzi che avete incontrato oggi?
3: Allora, l'idea è stata quella di dare a loro degli strumenti per passare un po' il tempo anche quando non c'è il laboratorio, quindi è stato importante anche far costruire a loro i giochi, quindi abbiamo portato il materiale e quindi loro se lo sono costruiti e possono quindi portarlo in cella e giocarci poi nei momenti liberi.
2: E con un pensiero di come è stato, prima dicevi che è stato il tuo primo ingresso, non so
4: anche
2: se
4: per me.
2: Quali sono le sensazioni che vi portate a casa? Vai.
4: Io personalmente ho avuto la sensazione di parlare con persone in qualche modo che non ho come sentito il luogo in cui siamo, e quindi la persona è veramente com'è. Ma non mi è passato mai per una volta l'idea che ho di fronte una persona che ha un percorso diverso dal mio, che sicuramente ce l'ha ed è giusto che ce l'abbia, però proprio questo stare vicino a loro e anche loro stessi sono molto naturali, e quindi ho proprio pensato che l'attività che abbiamo fatto è fondamentale per sviluppare un qualcosa di parallelo all'aspetto punitivo, ma un qualcosa che possa farli crescere. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto niente rispetto a quello che dovrebbe essere la cosiddetta alternativa.
3: E anche la riflessione che ho fatto è che proponendo un gioco, proponendo una cosa così semplice come costruire un fiore, tutti noi e quindi anche loro che sono qui si pongono come sono realmente, e quindi è più facile entrare in relazione e vederli tutti, vederci tutti insomma allo stesso modo.
2: E se doveste lasciare loro un messaggio, visto che ci riguarderanno probabilmente in trasmissione, quale sarebbe?
4: Il messaggio che gli darei è quello di avere molta fiducia in loro stessi, perché sono persone che sicuramente, se si impegnano, se hanno modo di riflettere su magari gli errori che hanno fatto, potranno avere un futuro tranquillo e come loro vorrebbero, quindi di avere molta fiducia in loro stessi.
3: E anch'io la penso così, e in effetti abbiamo chiamato questa brochure che le abbiamo lasciato sui giochi, fai la tua mossa, proprio per stimolarli a fare la loro mossa nella direzione giusta.
2: Grazie. Prima di passare alla rubrica più attesa del martedì, ovvero Percorsi di libertà di Fabrizio Pomes, vi proponiamo una piccola pausa musicale e quindi buon ascolto di Amirissa.
5: Doloroso ma anche gioioso questo processo di scavo e di restituzione di questo smarrimento che spesso si ha dentro. Allora io penso che sia molto più doloroso tenersi dentro le cose, perché questo è l'errore che avevo fatto io da bambino.

0: Seduta. Restiamo sempre nell'ambito dell'estate Dozza, in qualche modo, con una rubrica molto attesa al carcere della Dozza, ed è la rubrica di Fabrizio Pomes, Percorsi di Libertà. Oggi Fabrizio ci parlerà del valore di queste iniziative portate avanti e proposte proprio dai volontari. Ascoltiamolo.
1: E finalmente Napoli, sono passato la libertà, però la c'è fatta sempre l'onore di.
2: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come di consueto, iniziamo con i saluti circolari a tutte le persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna, alle loro famiglie e a tutti coloro i quali ci seguono sempre con interesse per conoscere di più della realtà dell'esecuzione penale e della situazione dei penitenziari attuali. La puntata di oggi la vorrei iniziare con delle good news, delle buone notizie, perché per un momento vorrei evitare di parlare dei soliti problemi del carcere, non per nascondere la polvere sotto il tappeto, ma perché avremo occasione di ritornarci e di ritornarci spesso. Certamente non possiamo dimenticare i suicidi che si sono consumati in quest'estate nelle carceri italiane, non possiamo assolutamente sottovalutare il problema atavico del sovraffollamento. Non possiamo non entrare nel merito del decreto legge che ha creato aspettative all'interno delle case circondariali per i detenuti tossicodipendenti e che invece chiaramente non può avere attuazione in assenza di decreti attuativi. Lasciamo per un momento queste notizie alle prossime puntate e andiamo a salutare con gioia finalmente il primo permesso premio di Gino Tappino, 4 ore di libertà, meritate per un percorso sempre molto corretto. Andiamo ad evidenziare finalmente 2 articoli 21 nel CAF delle ACLI che lavorano esternamente al call center delle ACLI e andiamo soprattutto a dedicare la puntata di oggi con un grande grazie all'attività che ogni estate l'Associazione di Volontariato del Pogeschi per il Carcere fa all'interno della Casa Circondariale di Bologna e che va sotto il nome di Estate Dozza. Un avvenimento importante, importante non solo per la durata temporale e del periodo in cui viene fatto, ma perché coinvolge l'impegno di tanti volontari e volontarie molto giovani, ma preparate attraverso un percorso formativo fatto di incontri e di riunioni per portare all'interno della casa circondariale una serie di laboratori che vanno a coinvolgere tutte le sezioni, dal penale a tutte le sezioni del giudiziario al femminile. Ed è importante, lo dicevo prima, perché viene fatto in un periodo dell'anno particolare, l'estate. L'estate è uno dei periodi peggiori che un detenuto trascorre nell'arco della sua detenzione, perché è un periodo di sottoaffollamento affettivo, quindi di assenza da parte del volontariato che giustamente si ritaglia quel mese per le ferie, di assenza da parte dei funzionari giuridico-pedagogici, di assenza di attività, chiude la scuola, chiude chiaramente l'università, chiudono alcune attività lavorative, quindi il detenuto è ancora più solo, alle prese con i suoi problemi che in estate chiaramente, dato il dramma vissuto nella scorsa estate, di un'estate torrida nel carcere, vissuto con particolare rilievo perché le temperature che si raggiungono all'interno sono insopportabili. E allora finalmente arriva da parte del volontariato questa serie di attività diversificate messe in campo proprio per colmare questo vuoto e quindi offrire ai detenuti la possibilità di partecipare in maniera attiva a laboratori che spaziano dalla scrittura alla lettura, quelli di danza, musicali, risultati eccezionali che, a dire dei detenuti che mi scrivono, restituiscono loro gioia, restituiscono loro il sorriso in un momento in cui quel sorriso si è perso, per cui una valenza doppia, da un lato perché va chiaramente a creare occasioni e a offrire speranza ai detenuti, dall'altro perché in assenza di queste attività il detenuto trascorrerebbe gran parte delle ore in sezione con temperature insopportabili. Quindi un plauso all'Associazione del Pogeschi per il carcere, un plauso a chi ha reso possibile questa iniziativa, per cui a coloro i quali hanno offerto la loro collaborazione perché l'iniziativa si tenesse come ogni anno. Sono ormai tanti anni che il Pogeschi assicura questo intervento nell'ultima settimana del mese di agosto, con i primi giorni di settembre, e quindi un plauso va anche agli agenti di polizia penitenziaria che permettono che ciò avvenga e alla direzione dell'Istituto di Bologna. Chiaramente all'area trattamentale che li ha seguiti e ha selezionato con l'associazione quelle che fossero le attività più attinenti. Ed è importante perché le attività finalmente coinvolgono tutta la casa circondariale, anche quelle sezioni che purtroppo sono state chiuse, cioè sezioni nelle quali il detenuto trascorre, tolto le canoniche ore d'aria, tutta la giornata in cella. E quindi è ancora più meritevole questo tipo di lavoro, un lavoro che ha interessato chiaramente tutti i piani del giudiziario, che ha interessato il penale, che ha interessato anche la sezione femminile dell'istituto. Un impegno che il Pogeschi, anche nel corso dell'anno, attraverso il laboratorio di giornalismo e dei corsi particolari, riesce a mantenere vivo l'incontro fra i volontari e i detenuti, ma che d'estate ha un'importanza diversa, una sensibilità diversa, un arricchimento tanto da parte dei detenuti che traggono il massimo da questi incontri, quanto anche degli stessi volontari che, sentiti quando escono dal carcere, hanno una visione differente delle case circondariali, incominciano ad essere anche loro arricchite del contributo che ricevono, in alcuni casi anche meravigliate dell'apporto in termini di culturali, di espressioni artistiche che riescono a ricavare all'interno del carcere. Il carcere infatti è una fucina di talenti, da quelli musicali ci sono stati detenuti che scrivono e cantano canzoni rap, a coloro i quali scrivono, a coloro i quali disegnano, a coloro i quali partecipano anche solo chiacchierando ai vari laboratori e poi con la pratica sportiva e quella di danza riescono in qualche modo a dare un senso alle loro giornate, cioè a trasformare quello che abbiamo già detto essere il tempo della pena in un tempo che invece diventa un tempo foriero di risultati, un tempo foriero di speranza per poter traguardare l'apertura di quel cancello cambiati rispetto a come si è entrati. Per cui grazie ancora, non finirò mai di ringraziare, l'ho fatto sempre quando ho partecipato attivamente ai laboratori all'interno della casa circondariale, ma a maggior ragione lo faccio oggi perché capisco quelle che sono le esigenze dei detenuti in quel particolare momento storico e quindi capisco come quelle persone che entrano, quei giovani che entrano, rappresentino per loro una luce, un riagganciare la società all'esterno, laddove purtroppo in quei periodi l'amministrazione penitenziaria è spesso assente. Io immagino dedicheremo grande spazio all'estate d'Ozza come merita e continueremo a dedicare nel corso dell'anno con un occhio sempre attento su quello che succede nel carcere e quindi riuscire a dare, oltre che una visione chiaramente allarmante della situazione che si vive all'interno dell'istituto, regalare ai nostri ascoltatori anche momenti piacevoli in cui poter godere di queste buone nuove. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà e prometto di rispondere alle mail che sono arrivate in estate, alle quali non ho avuto ancora modo di dare risposte, e quindi a presto, arrivederci, grazie.
3: E siamo giunte a conclusione di questa puntata immersiva su Estate d'Ozza. Vi ricordo che potete scriverci e fatelo, mi raccomando, a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto carissimo a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. L'appuntamento è ovviamente a domani.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
5: Prevendite disponibili su dice.fm.
7: Questo programma è offerto da...
8: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
9: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
10: Martedì 22 settembre, 9:31 minuti. Buongiorno, se voi siete all'ascolto. Una elezione dopo l'altra nell'intera Europa dimostra una cosa che i nostri grandi pensatori di giornali e giornaloni non vogliono assolutamente vedere. Qual è l'elefante nella stanza? Che quell'establishment europea legata alla finanza, da Draghi a Merz, da Macron ai vari inglesi, laburisti o conservatori che siano, gli europei non li vogliono più. Questo è il problema drammatico di chi predica il grande centro. Ed è non a caso un'apertura che arriva dalla Germania e dal Fatto Quotidiano. La lezione tedesca dimostra che all'Europa la fine del centro. Apriti cielo per i vari nostri commentatori.
11: Apriti centro.
10: Allora, Salvatore Cadavò racconta e ragiona: cos'altro serve la sinistra moderata, partiti socialdemocratici, PD in particolare, per capire la polarizzazione che sta vivendo dall'Europa? Il voto di Berlino ne costituisce un'altra prova, certo limitata ad una grande capitale europea, ma contestuale avanzata dei socialisti della Linke da un lato e dall'altro, estremisti neri della FD dall'altro, offre l'ennesima dimostrazione di come la scellerata corsa al centro sia destinata al fallimento. Questo è quello. E allora si parla molto del Linke a Berlino con questa sindaca di origine turca, quindi ovviamente uno schiaffo, uno scontro diretto con l'AfD e la loro Germania Uberales bianca e ariana. Ma in particolare però non di quello che si discute a Berlino e su quello si è votato, ma come si vorrebbe votare anche in Italia e altrove, sulle questioni concrete, non ideologiche. Quindi il CAF, che è il grande consigliore di questa vincitrice, della futura sindaca dell'app, è lo stratega di mandami su casa e uguaglianza, due temi fondamentali per cui dopo si taglia l'erba sotto i piedi della destra nazista. Però naturalmente la reazione degli sconfitti è pesantissimo. Allora, Merz assediato, accusa Link di antisemitismo per farla fuori. Naturalmente questo è il tema che arriva da tutti i vari giornali, per cui sono amici dei Propal, quindi sono amici dei Propal, sono, come dice il giornale, con Francesco De Felice, Erlap, la sindaca, gli espropri, casa chi l'abita e alle feste rosse islamisti e criminali. Questo populismo residenziale, bella che questa, una nuova dicitura. La ricetta Link ha convinto boom nei quartieri musulmani, la base flirta coi duri Propal, ecco. Quindi c'è già la criminalizzazione della... e si dice appunto che nei quartieri di Neuklin e Kreuzberg, dove si concentra l'immigrazione musulmana, di preferenza ha raggiunto il 32 e il 41%, sì, perché naturalmente le persone con più problematiche si rivolgono, ed è giusto che sia così, alla sinistra e non ai nazisti, che sono il loro problema. Anche il Corriere parla di Merz, questa figura triste e un po' lugubre, che ricordiamo ha solo un merito, che è passato dalla CDA, dal Ray Metal, che fabbrica armi, guarda caso a capo della Germania per fabbricare e comprare le armi, sarà un caso. Comunque, Merz all'angolo resiste e demonizza la Link, antidemocratici, e poi ringrazia l'SPD perché c'è una gran paura di elezioni anticipate, ma difficile che ci siano, almeno secondo alcuni pareri raccolti anche dal Corriere della Sera di questa giornata, che vede appunto la... questo politologo Schröder, che è uno dei tanti politologi da noi, si può essere i Fubini, sì, e altri. Comunque, ma i socialdemocratici non molleranno il cancelliere, devono mostrare la stabilità. Dunque, lei vede che Link e SPD si avvicinino? In linea teorica sì, tuttavia non è semplice. Link si rivolge ai giovani, a una popolazione intellettuale di sinistra, interessata alla politica dell'identità, che discute di guerra e di pace, vuole affrontare le cose in maniera più radicale, ha sviluppato un proprio stile di vita, è una sorta di partito 2.0. E sono le colpe della Link questa, non so quali siano le colpe
11: in tutto ciò.
10: Mentre l'SPD mantiene un approccio tradizionale, dunque la Link è un fenomeno urbano quanto l'FD è un fenomeno rurale. Effettivamente, dalle rilevazioni dei voti, e leggo ancora dal Corriere, anche in Germania c'è questa sindrome, questa sintomatologia che è di tutta l'Europa, cioè nelle città vince la sinistra, nelle campagne vince la destra,
11: anche negli Stati Uniti d'America,
10: ma è così anche in Italia, poi
11: in Italia, sì.
10: La campagna a destra, città a sinistra, la Germania si trova divisa in due. Il trend elettorale la FD sfonda nelle zone rurali, ma non in quelle urbane più scolarizzate. Ecco perché la Meloni vuole descolarizzare l'Italia, perché sa che la cultura
11: è
10: non
11: più
10: fa
11: facile
10: bene alla
11: dopo
10: destra.
11: Prendere
10: questo è quanto arriva. E sul versante poi Germania anno zero, dice il giornale, Merz barcolla ma non molla, sembra una poesia, Merz barcolla ma non molla, resto per salvare la democrazia, ia ia o, verrebbe a commentare. Dopo il tracollo del cancelliere, un evento drammatico nella sua leadership, censura che va oltre la mia persona. Naturalmente c'è l'AfD che l'appetito viene mangiando e va all'attacco. Il governo non arriverà a fine d'anno. L'estrema destra serve una svolta politica e trova un'intesa con la Schwarzenmark in Sassonia, la quale peraltro non ha raggiunto il quorum. Questo a Berlino, e purtroppo ha superato il 0,1% il quorum in regione, nel Länder, e quindi può dare la maggioranza ai nazisti. È stata una nera bocciatura della CDU e delle sue politiche, la gente ne ha abbastanza, dice l'AfD, che appunto cavalca la protesta, ma abbiamo già visto con la Meloni che quando questa gente va al governo fa esattamente il contrario di quanto aveva promesso.
11: E per quanto riguarda alcune voci che troviamo da Repubblica, come spesso capita, intellettuali che vengono intervistati, come a pagina 8 Thomas Brüssing, scrittore direttore tedesco che dice: su alcuni temi l'AfD raccoglie le paure dei tedeschi, a votarli non sono solo fascisti. Ed è proprio questo uno dei grandi problemi a cui bisogna rifarsi, come si citava in precedenza a proposito di cultura, no? Lo scrittore: in una democrazia si accetta che non tutti sono pro migranti e Ucraina per la lotta ai cambiamenti climatici, e da qui parte un approfondimento, perché l'esperienza del comunismo ha lasciato in eredità una certa diffidenza verso i partiti. Forse è appunto la gente che votava Biedenkopf o Stolpen, non il partito, e quindi adesso vota Manuela Schwesig. Non al caso alcuni dei suoi manifesti la scritta SPD era minuscola e si vedeva appena. E perché l'AfD è così forte? Penso che tante persone che hanno avuto esperienze negative con lo Stato si siano allontanate via via dalla politica tradizionale. E quindi stavo per concludere anch'io in questo modo. E quindi la colpa è del comunismo.
10: Allora anche in Francia.

0: Per quanto una socialdemocrazia che non è nemmeno parvenza di socialdemocrazia, dimenticando appunto i meno abbienti, giovani, deboli, pensionati, lavoro, scuola, struttura, sanità, poi paga delle conseguenze non indifferenti, ma è colpa del comunismo, come alla fine con un'arzigogolata indagine questo scrittore va a riportare. Su Eschig la rossa ha eretto un argine contro l'ultradestra, governatrice riconfermata del Mecklenburgo, ora può aspirare alla guida della Espede. Siamo riusciti con una forte rimonta a ottenere un ottimo risultato, abbiamo ricevuto il mandato a partecipare al governo insieme con i partiti democratici. La priorità è la risoluzione della crisi degli affitti, ho sentito che tante persone hanno davvero paura di non trovare un alloggio a prezzi accessibili. Questa è Elif Eralp, appunto, che ha sfidato i big del mattone e ha preso Berlino. Ha fatto cose di sinistra, candidata della Lega, potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della città, e anche questa è un'altra argomentazione da apriticielo. Passo al manifesto, lasciando Repubblica. CDU nel caos, il cancelliere va avanti, rilancia il suo programma di riforme, non sappiamo bene quali, ma il malumore cresce al là dei soci di governo dell'Esped. La prima volta della Linke, il governo non sarà facile, la capitale verso una giunta rosso-verde, anche il partito di Sara Wagenknecht, la rossobruna, non supera la soglia di sbarramento. L'aspirante borgomastra, così definita appunto sindaco di Berlino, Elli Peralp, sulle trattative decidono i delegati. Caro affitti, l'esproprio si farà ma serve tempo. Interessate dalla misura le società immobiliari con più di 3.000 case. Lo scopo è portare sotto controllo pubblico circa 220.000 nuovi appartamenti. E questo sarebbe importante anche dalle nostre parti da sentire, con l'emergenza abitativa che stiamo vivendo. Concludo con il Carlino. L'emergenza abitativa lancia la Linke e anche in Italia può fare la differenza. La sinistra vince a Berlino puntando su un tetto massimo agli affitti, così costi record nelle metropoli tedesche. Schlein scommette sul nuovo piano Fanfani. Vannacci lancia il mutuo tricolore, sentite un po', grande imbarazzo 5 Stelle, sempre in relazione a quello che è successo nella Germania con una AfD, partito di massa, che dice ora siamo noi. Merkel evoca Adenauer dicendo costruiamo ponti. Il giorno dopo la sparizione della CDU in Mecklenburgo e la sconfitta nella capitale, il cancelliere è schiacciato fra estrema destra e sinistra. Il momento è drammatico. La conclusione che mi porta in Spagna, visto che stiamo parlando di altri esteri, è mettersi di traverso agli Stati Uniti d'America, alla NATO, traffico di influenze in Spagna, moglie di Sanchez, anche lei a processo. Conclude così pagina 6 con il resto del Carlino.
1: E allora la dedica musicale va a quella Germania diversa, con una grande voce del rock e del punk, Nina Hagen, che reinterpreta My Way.

0: Sì, non era Frank Sinatra,
1: evidentemente.
0: Con un bellissimo My Way, con qualche parolina cambiata rispetto alla volatilità nordamericana. Ma visto che per la Nord America andiamo a Trump. Trump, dice il domani con Manuela Del Frate, va all'assalto finale contro la Corte Penale Internazionale. Beh, sì,
1: beh certo.
0: Questi rompono le palle con i diritti. Sarà il caos, le sue sanzioni sono illegali. Secondo fonti del Dipartimento di Stato, l'annuncio potrebbe arrivare oggi all'Assemblea del Generale dell'ONU. Quale migliore situazione per dire adesso distruggo il CP e poi tocca a voi? Per la Washington Journal, la Casa Bianca prepara un intervento senza precedenti per smantellare la Corte Penale Internazionale. La giurista Silvana Arbia può essere un punto di non ritorno e giunta l'ora che tutti gli stati membri si sveglino. Ma devo dire che Trump più si avvicina alle elezioni di mezzo termine più perde la testa, perché c'è anche questo da dire: la rottura tra Trump e Network TV e i cinque canali smettono di seguirlo, e tra l'altro persino la Fox News, che era un pezzo da sicurissimo per Trump, ha detto che si asterrà da riportare le sue comunicazioni. Allora fa allora Trump? Dunque fa una TV della Casa Bianca.
1: Beh,
0: cioè, è come tipico dei regimi fascisti, no?
1: Certo.
0: C'è la TV del presidente.
1: C'è il suo istituto luce.
0: Allora, leggiamo più che luce, quindi tenebre.
1: Qui è buio.
0: Comunque, il gruppo di TV che segue la rotazione, leggo da un flash agenzia, gli eventi del presidente Trump per un conto della Casa Bianca, smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte al pool di cui fa parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione è per protesta contro il presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi oggi il presidente Trump quindi farà una TV che arriva dalla Casa Bianca. Questo è quello che arriva da Trump. E poi, visto che siamo in tema di trampeide, crimini dell'ICE che non smettono mica, perché magari se ne parla di meno, però continuano, ne parla invece il domani. Proteste anti-ICE ad Austin in Texas. Qui siamo in Texas, siamo nel profondo
1: sud.
0: È
1: la capitale del Texas, Austin.
0: Diversi manifestanti sono radunati a Austin in Texas dopo che un agente dell'ICE, l'agenzia governativa per il controllo sull'immigrazione, ha sparato a chi? A Wilber Rafael Garcer Perez, un 28enne venezuelano. Non sono ancora chiari i motivi della sparatoria, è venuta domenica poco prima delle 13. L'uomo che faceva il fatturino per la piattaforma di Delivery for Doordash, quindi un vero criminale,
1: sì, pedalava, e poi è venezuelano,
0: è stato colpito al petto e trasportato in ospedale. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha riferito alla BBC di aver avviato l'indagine sulla sparatoria. Un po' come sai quando anche l'esercito israeliano apre un'indagine.
1: Sì, intanto ha sparato.
0: Poi dopo vedremo.
1: Esatto. Trump arriva alle Nazioni Unite senza TV, il suo pullo boicotta, Fox News, NBC, CBS e ABC rifiutano di rimpiazzare la copertura di CNN epurata dal tycoon. Il pubblico ha un interesse vitale nel ricevere notizie indipendenti. Nessun governo dovrebbe escludere una testata perché ostile alle notizie che diffonde. Queste sono le voci che ho citato in precedenza, unite giornalisti al lavoro davanti al Palazzo dell'ONU. Nata per sostituire la legge del più forte, la struttura che chiese l'arresto di Netanyahu è all'ultima trincea. Si apre oggi l'Assemblea Generale in cui incombono le diverse guerre. Intanto, sempre dagli Stati Uniti d'America, già citata l'ICE che spara ancora, ferito grave a Austin, e poi un'inchiesta fa luce sui ricatti della Casa Bianca e l'ipocrisia del Palazzo di Vetro. Deportate 25.000 persone su cui pende il divieto di deportazione, traffico di esseri umani dagli Stati Uniti ai paesi terzi, e sono almeno 25.000 le persone deportate dagli Stati Uniti in paesi terzi tra gennaio 2025 e agosto di quest'anno. Rimigrazione, no? Che è una deportazione. Questo dato riguarda unicamente chi è stato espulso, non verso la sua patria d'origine, che emerge dalla maxi inchiesta The Deportation Project condotta da Forbidden Story e altre 26 testate internazionali, fra cui The Guardian. L'indagine è incentrata sulle deportazioni verso i paesi terzi attuate dall'amministrazione Trump, appunto. E intanto che diamo uno sguardo anche alle relazioni reazioni degli Stati Uniti d'America, Trump e Xi verso l'incontro, l'intelligenza artificiale è una partita a scacchi, dossier sicurezza sul tavolo, gettata la base di un'intesa sui rischi. Ma gli Stati Uniti vogliono condurre la corsa. Nel confronto tra i due leader si parlerà anche di dazi, guerra in Iran e Taiwan. Insomma, CNN bandita, le altre TV boicottano la Casa Bianca, lo riporta anche il Resto del Carlino, come ho portato notizia in maniera più approfondita dal Manifesto. La conclusione, poi, visto che ci avviciniamo al periodo di midterm, novembre, quei venti di tempesta che agitano il tycoon in attesa delle elezioni, prima i giudici hanno iniziato a dargli torto, ora le TV si coalizzano per la protesta, la Costituzione si prende la rivincita, così a pagina 11 riporta la Repubblica in ambito di tutto ciò.
0: Sì, è il Canada verso l'Europa, eccetera,
1: certo,
0: eccetera. Ma la cosa della reimmigrazione di Trump viene citata anche dal Washington Post. Dunque, da mesi, questa è l'anticipazione dell'amministrazione Trump, ha avviato negoziati internazionali perché consentono agli USA di espellere migranti verso paesi di cui non sono cittadini. Tanto, direbbe Trump, un nigger
1: basta,
0: è un nigger.
1: Basta che lo metti lì, fuori.
0: Ma chissà, non c'è differenza. Infatti, uno può andare in Togo, in Gabon, Gambia, Costa d'Avorio, Guinea, Bissau. Uno
1: uguale.
0: Vale l'altro. Uguale. Cioè, tanto, che ne sa Trump dell'Africa? Quindi, ma Trump sta per fare l'ennesimo... sta per aprire l'ennesimo vaso di Pandora quando l'ha fermato all'ultimo momento, almeno secondo il Corriere, che va in Medio Oriente in fiamme. Raid anti-UTI pronti, poi l'ALT c'era pronto a far partire qualche missile. I consiglieri dissuadono proprio Trump. I sauditi avevano pressato il tycoon perché l'Arabia Saudita adesso è rimasta sola e lancia qualche missile sugli UTI, ma è improblematico questo. Poi abbiamo UTI, leggo dal Fatto Quotidiano, la riunione di governo verso il ritiro dei nostri militari. Questo è un fatto che dice molto sull'Italia. Cioè, prima Crosetto fa la voce grossa: manderemo la marina militare a scortare le nostre navi mercantili. Poi basta un missile, capisci, un aeroplano italiano,
1: indietro.
0: Via tutti. Questo è tipico. Missione rimodulata, bellissima le frasi che usano. Paura sul Mar Rosso. Quindi nel frattempo abbiamo la guerra anche sul Mar Rosso, perché non dimentichiamoci mai che le famose vittime civili, Yemen, 120.000 sfollati per la guerra, sempre povera gente. Questo a causa dell'escalation bellica tra Allah, UT e le forze yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Quindi già, e molti, 3.000 sono già fuggiti in barca a Djibouti. Poi immaginate voi, no? Come vengono trattati quando arrivano questi profughi. Gli scontri armati continuano negli USA, sono rifiutati di intervenire nonostante le richieste di Riyadh, e questo è quanto arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano.
1: Trump frena i raid contro gli UTI, i sauditi restano soli, il presidente USA non vuol farsi coinvolgere nel Mar Rosso, ritira l'ordine di bombardare i ribelli, anche perché sono un brutto cliente, nonostante gli appelli di MBS. Nuovi scontri ieri tra Riyadh e Sanaa, allarme delle Nazioni Unite, intanto crescono le vittime civili, 130.000 persone sfollate dalle case. Italiani e yemeniti verso la de-escalation, ma non si mobilita. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha preso parte a un vertice sul transito a Bab el Mandeb. E poi, per quanto riguarda il Manifesto, Iran UTI, lo stallo costa, gli USA riscaldano i motori, crescono i segnali di una nuova escalation, ma resta la scure sulla navigazione commerciale, appunto come citavo prima da Crosetto. Da Teheran e Sanaa non serve chiudere fisicamente Bab el Mandeb e Hormuz, basta un drone. Questo come riporta il Manifesto a pagina 13. Mi sposto, ma resto in Medio Oriente con una striscia continua. Colonie avanti tutto. La Palestina bantustane già in Cisgiordania. Espansione degli insediamenti israeliani da E1 a Canaan e si riscrive il nord della regione che ci vive è chiuso in strette aree sorvegliate. Una nuova gara d'appalto per il 25 ottobre per altri 3.401 alloggi per i coloni israeliani dopo aver cacciato gli abitanti, aggiungo. Assalti, interrogatori, demolizioni, Ben-Gvir che agita il cappio, pena di morte subito per l'uomo accusato di aver ucciso un colono e di conseguenza una punizione collettiva per il suo villaggio. Ricordiamo Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Fosse Ardeatine. Ci sono degli aspetti che riportano purtroppo queste tremende rappresaglie. Viceversa, però, attenzione, arriva il perdono per il soldato che uccise un 21enne inerme e a sangue freddo. In questo caso la situazione è diversa. Questa pagina 12 dal Manifesto.
0: E questa mattina l'IDF conferma di aver effettuato ieri sera attacchi contro infrastrutture di Hamas, bombardato Gaza. in risposta ad un ordigno che ha colpito un mezzo militare nel corso della giornata. Questo è il giornale Time of Israel. Secondo quanto riferito dall'esercito, durante operazioni di routine,
1: è un massacro di routine,
0: sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord di Gaza, un mezzo del genio senza conducente viene colpito da una bomba piazzata a bordo della strada. L'IDF è una palese violazione del cessato il fuoco del gruppo terroristico di Hamas. Questo è quanto. Nel frattempo, però, le radici sono le radici. È difficile strappare il popolo palestinese a radici forti come quelle dell'olivo, allora. Perché leggo, dopo tre lunghi anni, centinaia di migliaia di bambini a Gaza potranno tornare a scuola. Il Ministero dell'Istruzione, con sostegno di organizzazioni internazionali e locali, ha dato il via libera all'anno accademico 2026-27. Questo è il fatto quotidiano, è il domani. Allestendo decine di scuole temporanee con tende, teloni, lamiere di legno e per ospitare gli alunni, anche perché le scuole hanno bombardato tutte, ovviamente. Secondo il governo palestinese, in questi anni 660.000 studenti sono stati privati dell'apprendimento in presenza. E allora, in tutto questo, è chiaro, questi racconti tremendi di guerra fa contrasto il fatto che ieri è cominciata la settimana di azione globale per la pace e la giustizia climatica, quella che mette insieme due grandi minacce per l'umanità: la guerra e la stessa crisi climatica. Su questo versante c'è un libro di Francesco Vignarca che si chiama Disarmo climatico, che fotografa proprio il problema. Allora ne abbiamo parlato proprio con Francesco Vignarca, a lui la parola.
2: L'ambiente può essere considerato anch'esso una vittima dei campi di battaglia. Da sempre le guerre lasciano delle ferite, lasciano delle cicatrici. Io faccio partire il libro citando Tacito, no? Fecero un deserto e lo chiamarono pace. Questa desertificazione non è solo umana, ma è una desertificazione ambientale, che anch'essa poi però diventa un problema per l'umanità. L'ambiente ovviamente diventa poi centrale, perché è dove le persone vivono, o dove le persone non riescono a vivere se la guerra le devasta. E quindi non è un caso che purtroppo in questa fase di militarizzazione spinta, di aumento dei conflitti, sia ritornato anche in auge un termine che era invece stato coniato a Washington negli inizi degli anni 70 per la guerra in Vietnam, cioè quella di ecocidio, che però già è stato recuperato, ridefinito nel 2021 e è considerato come un atto illecito, qualcosa che viene commesso, che viene distrutto, viene portato avanti nella consapevolezza che i danni ambientali gravi diventino diffusi e duraturi. E questo l'abbiamo visto in tutte le guerre degli ultimi tempi, l'abbiamo visto in Iran, se pensate qualche mese fa le piogge acide dopo l'attacco a Teheran, l'abbiamo visto ovviamente a Gaza, dove oltre a un ecocidio c'è proprio un urbicidio e un genocidio, e lì è veramente l'abisso complessivo, ma l'abbiamo visto tantissimo purtroppo anche nella guerra in Ucraina, dove appunto gli attacchi a strutture, pensate alla diga di Kakhovka o a altri luoghi, sono stati fatti apposta per mantenere un danno ambientale grave, diffuso e duraturo. Allora, se noi non cogliamo anche questa dinamica delle guerre e continuiamo a farci considerare la guerra solo un aspetto da risico, no? Da geostrategia, banalizzato nell'aggressore aggredito, buoni cattivi, solo questioni legate a quali armi, a come si muovono i droni o ai video quasi da voyeur della guerra o da banalizzatore della guerra con le nonnine che disinnescano i droni, noi ci perdiamo tutto il pezzo, che invece è quello duraturo. Alcune stime dicono che se anche la guerra in Ucraina finisse domani, speriamo che succeda il prima possibile, la gestione delle problematiche ambientali, la risistemazione dell'ambiente ucraino si potrebbe fare in non meno di 40 anni. 40 anni sono due generazioni. Ecco, questo è un elemento fondamentale da tenere in considerazione. Perché? Perché se non cogliamo questa interconnessione, non capiamo come funzionano le guerre, non capiamo da cosa sono provocate, non capiamo quali sono le loro dinamiche e non possiamo quindi cercare da un lato di evitarle oppure di uscirne in maniera da migliorare il futuro delle persone. Io non posso considerare la guerra solo sulla banalizzazione dell'aggressore aggredito, giusto o sbagliato, la democrazia e la libertà, tutte cose più che sacrosante, ma che vengono estremizzate, vengono rese dei totem, dei fetici, e quindi vengono in questo senso sanitarizzate, perché a quel punto non si sa più cosa incidono e non si guarda quanto è l'impatto. Se non inseriamo nelle proposte di pace, disarmo e non violenza l'elemento climatico come analisi, a quel punto non possiamo fare niente, cioè non capiamo il problema, non capiamo gli impatti e rischiamo di essere anche noi generici e astratti come coloro che giustificano le guerre sulla base appunto di luoghi comuni, di banalizzazioni. Però questa cosa non è solo allora mi basta l'analisi, bisogna capire che se le due cose sono interconnesse, se la crisi climatica e la crisi di militarizzazione, in particolare quella estrema nucleare, sono due aspetti di problematiche, di scelte, noi da quelle possiamo partire per invertire la rotta, prima di tutto cambiando anche l'idea stessa di sicurezza. Se la sicurezza è quella degli stati, quella dei confini, è quella della militarizzazione, di una finta necessità di andare contro minacce di chissà che attacchi dall'esterno, ovviamente la tendenza sarà quella ad alimentare le spese militari, a distrarre i fondi dalla crisi climatica, a rendere gli eserciti liberi di fare quello che vogliono anche dal punto di vista climatico. Noi invece dobbiamo inserire i concetti di sicurezza umana, mettendo la salute, l'acqua, il cibo, l'ambiente vivibile, le istituzioni giuste al centro della sicurezza. Allora cambia tutto, perché a quel punto la pace non è solo la costruzione di un elemento in cui dobbiamo far fronte alle guerre e alle scelte di guerra di qualcuno, ma diventa un tema di giustizia sociale, di giustizia climatica. Proprio appunto dal 21 settembre al 26 settembre si celebra ogni anno, e anche quest'anno lo facciamo, la settimana globale di azione sulla pace e la giustizia climatica, che mette insieme questi due pezzi e che sono fondamentali, ma non per sminuire il problema di chi sta sotto le bombe, ma per capire anche che ci sono altri elementi che provocano la morte delle persone, e la sicurezza per noi è anche quella.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: A proposito di sicurezza, l'Indipendente ci racconta che l'allucinazione di un'intelligenza artificiale ha rischiato di scatenare la guerra tra USA e Cina. Gli Stati Uniti sono stati a un passo dall'intercettare e abbordare una nave cargo cinese, un'azione che avrebbe potuto avere gravi conseguenze diplomatiche, se non addirittura portare ad una guerra. Con i jet già in volo, l'operazione viene annullata in attimo prima dell'esecuzione. Alcuni funzionari avevano approfondito il rapporto alla base della manovra e si sono accorti che il pretesto era completamente fasullo. L'allucinazione di un chatbot, che sono questi software che rendono l'intelligenza artificiale in parole, impiegato in ambito militare. A raccontare la cosa, chiama la svista, potenzialmente pericolosissima, è stata la CNN, i nostri giornali non ne parlano, parla l'Indipendente, diamogliene atto, la quale ha riportato questo episodio nell'ambito della guerra in Iran, perché il chatbot, l'intelligenza artificiale, ha detto che la nave trasportava armi, ordigni nucleari. E quindi c'era intervento americano. Fortunatamente esiste ancora il fattore umano.
1: Meno male, perché...
0: E questo mi sembra un vecchio film, War Game, proprio l'inizio dell'intelligenza artificiale. Ma andiamo allora alla stupidità umana, perché c'è anche quello, la disonestà umana, che non migliora le cose. Per cui l'allarme dell'intelligence, l'attacco russo alla NATO arriverà prima del previsto. Dice il capo dei servizi segreti europei, quindi una persona di specchiata. Sì. Cioè è praticamente una casa di vetro il capo dei segreti europei, e prevedono offensive ibride e invasioni illimitate. Intanto Gudin si gode la scontata vittoria in Russia Unita, che sale oltre il 50% e blinda, come racconta poi il Corriere, una maggioranza record. Lo zar blinda in Parlamento per esibire l'unità russo. Voto farsa a Duma intonzione di veterani della guerra. Questo ci potrà anche dire che è un voto farsa, ma certo che è stata un'affluenza importante, quindi credo che una propaganda bellica nella Russia mi sembra che funzioni. Funziona molto meno allora la propaganda antibellica, cioè bellica in Italia, perché arriva Bonaccini: è l'ora di unirsi su pochi temi e siamo tutti per il sostegno a Kiev. Immagino che tu ti intendi per i riformisti.
1: Ah, certo.
0: Le primarie, se si faranno, le vinceremo. Ma prima i contenuti e poi si deciderà la leadership. Ora, io mi ricordo che lo stesso Frattoianni ha detto a fine di agosto, in TV, prometteva che entro settembre i programmi c'erano.
1: Ecco.
0: Mi sembra che siamo un po' in ritardo sul tabellino di marcia. Ma la domanda è, visto che anche Bonelli chiede che non si faccia le primarie ma ci sia un federatore, non so bene chi pensi. Addirittura che dice Gualtieri, sindaco di Roma, la sconfitta è certa. Ma detto questo, ma perché hanno tanto paura che si voti? Cioè la domanda è legittima. Perché fanno i salti mortali perché la gente non vada a votare e preferiscono un approcchio fatto nelle segrete stanze dei partiti? Questo, ma è una domanda che naturalmente non troverà risposta. Allora andiamo anche ad altri elementi che arrivano, che vede il Dagli al pacifista, che è un'ultima è la guerra che stanno combattendo molti eroici giornalisti italiani, tra cui Roberto Igressi. Uno se lo chiede dal Corriere: ma le elezioni politiche prossime venture si svolgeranno sotto le bandiere della quinta colonna russa? Poi spiega cos'è la quinta colonna, che nasce dagli antichi romani, eccetera eccetera. È un po' la sintesi, leggo più avanti, della giornata di domenica nel triangolo Roma-Milano-Orvieto, che ha dato il via alla campagna elettorale. In testa c'è Giuseppe Conte, che è decisamente contro l'invasione dell'Ucraina, ma ci penserà lui, niente armi a Kiev, e poi tratterà con Putin, lui Giuseppe, presidente del Consiglio, che ha portato il suo popolo a votare con percentuali bulgare contro il riarmo. Quindi è come Lukashenko bulgare,
1: certo.
0: Conte, no? La nostra posizione è irremovibile, non può essere diluita. Ma poi uno si chiede: se succede che Putin dice no, a meno di non mettere al governo di Kiev le sue brave persone? Elly Schlein, che ha fatto dell'alleanza la sua ragione politica, dice che un accordo si troverà. Ma pure lei deve fare i conti con i bot, che non sono i buoni tesori del tesoro. I bot sono russi, sono programmi software, erano fanitari virali, hashtag, post e notizie false, facendo credere che siano ultra condivise, mettendo 1000 mi piace, più veloci di un battito di ciglia. E preoccupo il PD anche in vista delle primarie, soprattutto se le dovessero svolgere online. Che le primarie siano scalabili lo sanno anche i bambini, ma stavolta c'è di più. Mica solo i russi, dice il Graziano Del Rio, ci sono pure gruppi sovranisti pronti a campagne social. Filippo Sensi ironizza sul fatto che la costituzione delle 5 Stelle sia andata pure meglio dell'elezione del Duma dominante dello Zar, e si preoccupa delle primarie manipolabili. Ma pure VS, che con candore assicura che l'accordo ci sarà, tifa contro le armi a Zelensky. Come testimonia si erge anche Luciana Castellina, che le primarie le schifa. Non dico che Putin avesse ragione, ma è facile pensare che ci sarebbe stata una risposta terribile come quella di Putin. Le guerre non scoppiano all'improvviso. Io sono d'accordo con quello che dice Giuseppe Conte: non riarma, punto e basta. Eppure nel PD c'è in qualche modo chi lavora per il re di Prussia o di Mosca, soprattutto per provare a vedere se si può convincere a buttare le primarie e dire sì a un federatore. Questo è è il tema. E tra i vari fustigatori dei pacifisti c'è anche Zoro,
1: sì,
0: quello di
1: tremendo.
0: Propaganda che dalla Gruber ha dato forse il peggio di sé. Interviene allora nella Scanzi Zoro contro Virginia Pace, quella che ha detto
1: sì, la giovane dei democratici.
0: Dunque Zoro, opinionista di Roma, che pare Mark Rutte, dice Zoro è bravo, fa una bella trasmissione, eccetera, eccetera, però ha due punti deboli. Dunque, sono due. Il primo è quello di ostinarsi a parlare il romanesco stretto, tipo Ermonnezza, come se fosse un vanto ostentare il dialetto e fregarsi nella lingua italiana. Ma perché? È la setta, mica te la bacchio. Il secondo problema, che però lui è per lui è un pregio, è quello di essere in tutto e per tutto il classico pedino ostinatamente avverso tutto ciò che è, o sembra, sinistra radicale, peggio ancora grillismo. Qui l'ha ascoltato giovedì scorso a 8:30, ne ha avuto conferma. Dialogando proprio con Virginia Libero, ha tenuto una posizione così guerrafondaia e filo von der Leyen, che ascoltarlo pareva Mark Rutte. Il web, che lui ben conosce, si è spaccato, meglio, neanche tanto. Lo hanno applaudito giusto Renziani, Calendiani e 4 elettori in Croce del Foglio. Una gogna che non augureremo a nessuno. Tutti gli altri l'hanno demolito, soprattutto a sinistra. Praticamente un trionfo.
1: Certo, e ne cito un altro, che è Guerini, con una R sola. Per sostenere Kiev essenziali le armi. Niente veti per l'alleanza. Il presidente del COPASIR ed espediente del PD, la coalizione si costruisce nella condivisione di un progetto per il paese. A Nova, tesi inquietanti. La pace non può passare dalla resa alle condizioni di Putin. Sono i discorsi di Vannacci e Trump. Ci manca, c'è un aggredito e un aggressore. Guarda, Guerini, poi le hai dette tutte. tutte. Preoccupato per primarie celebrate in questo clima tra rivalità e accuse, se vissuto in questo modo, corretto, sono un'occasione, dice appunto Lorenzo Guerrini Campolargo. Sono a pagina 20. AWS invoca un federatore senza primarie, né Schlein né Conte. Bonelli no alla consultazione, il PD lo gela, non si cambia ogni giorno il percorso, il leader 5 Stelle pronti sul programma, ci sarà intesa sulla nostra linea sull'Ucraina. E questo prende percorso del Campolargo verso le politiche. Prima di decidere cosa fare, il PD vuole attendere il voto sulla legge elettorale per capire se si andrà alle urne con Melonello, Morosatellum. Il secondo step riguarda programma da decidere attraverso un tavolo di discussione. Solo dopo si potranno tenere le primarie per decidere la leadership. E il personaggio chi è? È Grillo, Grillo Show. E dove va? Da Fedez. Non fondo un partito, l'avvocato si faccia il suo simbolo, il fondatore da Fedez. Non ho potere ma non ho rimpianti, e rivendica il logo Movimento 5 Stelle. L'ex premier dice, può dire quello che vuole, l'ex leader fondatore dei 5 Stelle Beppe Grillo ha partecipato nei giorni scorsi al podcast di Fedez Palp. Ecco, pensate un po', questo con l'attacco a Vannacci, più gli sputi, più si appiccica al fascismo, malattia infantile, e su Draghi tra noi c'era ironia, e sul figlio Ciro studia da penalista per difendersi. Così ha raccolto nella sintesi di questa presenza al podcast di Fedez. Pensate un po', il podcast di Fedez le ha prese tutte anche in questo caso. Comunque sul Campolargo vediamo se anche il Manifesto ha argomentazioni da aggiungere per la politica interna, e procedo nella principale pagina, ecco, dalla prima pagina che poi dà approfondimento in questo caso all'aspetto delle destre, con le scuole di cui parleremo mentre io sto cercando pagina 7, idem in pressing su Schlein. Serve un nostro programma, preoccupa l'offensiva dei 5 Stelle, ma Elli ha sempre ribaltato i sondaggi negativi. I timori di Del Rio su influenze russe, grasse risate, ai gazebo, Maggi, se prevale la linea 5 Stelle, noi non ci stiamo. Questo insomma viene riportato dal Manifesto a pagina 7.
0: Del Rio peraltro è anche quello che ha proposto la legge sull'antisemitismo.
1: Esattamente.
0: È un riformista, vero, tutto tondo. Ma si parla sempre dell'estrema destra, che il giornale, che è impegnato contro Vannacci perché ha paura che lo scalzi nella coalizione della Meloni, ma Vannacci già si sgonfia, fuggi in Sardegna di 500 iscritti. Sai dove sono andati? Uno dice, ma sono tornati in Fratelli d'Italia, la Lega? No, da Marco Rizzo.
1: È l'ala di Vannacci.
0: È l'ala sociale,
1: esatto.
0: No, sono i trombati, anche in futuro
1: mi sa
0: nazionale.
1: Di sì.
0: Oh. Però sappiamo che l'accusa più frequente a chi chiede una trattativa di pace, non di armare per una guerra che non finisce mai, viene accusato, siete sempre uguali a Vannacci.
1: Ah certo.
0: Ecco.
1: Ci sono
0: però quello che non si dice mai.
1: Prima era Salvini, adesso è Vannacci.
0: Quello che non si dice mai è che i buoni sono con la Meloni. Cioè, allora se la vediamo così, veramente.
1: Ottima risposta.
0: O la Lega anche.
1: Ah, sì, è Salvini.
0: La Lega può brontolare, ma vota sempre per il Armo. Allora, lo dico perché voglio segnalare, dando la mia solidarietà ai lavoratori della Dire, encomiabile agenzia di informazione, che ha un nuovo direttore, è Mario Secchi, che è un pezzo di 90 della nuova destra. Secchi è l'elogio dell'atlantismo, Meloni sta riferendo all'Occidente, e quindi la
1: sionista di ferro, lui.
0: Secondo la sillogia di Del Rio, anche la Schlein, anche Bonaccini, che sono amici della Meloni, sono amici di Trump. E funziona così, no? Allora, Trump fa il matto, ma non lo è. Effettivamente fa un sacco di soldi. Effettivamente in questo sì che può avere un po' di ragione. O potrebbe essere entrambe le cose. Comunque, il saggio del direttore della Dire, io minacciato, vivo sotto scorta. Questo è quello che dice il giornale, con tanti auguri per l'appunto alla Dire. Allora, a questo punto, di fronte a questi riarmisti, noi andiamo con Lenny Kravitz. Noi vogliamo la pace, we want peace.

0: Rodriguez. E vabbè, andiamo invece a parlare del piano polare all'ex caserma Sani. Quindi parliamo anche di Bologna e di urbanistica, ma anche di alberi, visto che tutti dicono che per contrastare il caldo bisogna piantare degli alberi, non costruire del cemento, che può sembrare una banalità, ma invece è in questo contesto quasi un'eresia. Però leggo che dopo un anno di lavoro, un flash che arriva dalla nostra redazione, viene presentato il piano polare per il futuro delle caserme Sani di Bologna. Resistenze spaziali ha immaginato usi per l'ex area militare che non prevedono la speculazione edilizia. Ce li presenta Mauro Borelli, proprio di Resistenze Spaziali.
1: Abbiamo messo insieme, diciamo, in un quadro unitario il discorso ambientale, perché in quella caserma, in quell'area dismessa, cioè è un'area verde incredibile con una biodiversità che è stata studiata dai tecnici che ci hanno aiutato in questa analisi, che va preservata e non distrutta come l'orrendo piano operativo comunale che per fortuna è scaduto in queste settimane senza essere stato attuato, che prevedeva l'abbattimento di 371 alberi, questo per dare l'idea della follia che percorre, no? La rigenerazione, così come viene chiamata da queste parti, ma insieme è integrata in un discorso unico con un uso, un riuso degli immobili, o di almeno una parte di essi, quelli che sono recuperabili, perché purtroppo alcuni dopo 50 anni di incuria ovviamente sono in parte crollati e quindi probabilmente non potremo mai più utilizzarli, ma una parte sono in buone condizioni. Quindi abbiamo lavorato su questi due versanti.
2: Sono 10 ettari appunto in larga parte rinaturalizzati, anche come raccontavi tu, con alberi molto molto grandi. E invece per gli edifici che destinazione pensavate?
1: Noi abbiamo ipotizzato intanto una destinazione concreta di 4 edifici, questo per far vedere anche che appunto il nostro piano, che ha una visione ovviamente, però non è astratto, è calato nel concreto, e quindi abbiamo individuato intanto 4 edifici. Ci piacerebbe che fossero di più quelli recuperabili, ma quelli che abbiamo individuato sono 4. Per iniziare sono anche molto grandi, molto accoglienti, molto belli anche alcuni dal punto di vista architettonico, e sono spazi che vogliamo dedicare, diciamo, alla socialità. Qui c'è un discorso che a questi microfoni abbiamo fatto, che anche voi avete fatto tante volte, no? Questa è una città che progressivamente si è desertificata di spazi autogestiti, quindi quando noi parliamo di spazi pubblici pensiamo non solo a usi pubblici di carattere istituzionale, ma pensiamo soprattutto a una nuova stagione di spazi che possono essere autogestiti, perché poi questo non è il progetto per Resistenze Spaziali. Resistenze Spaziali non rivendica nulla, non indica spazi per sé, è un collettivo che intende lavorare insieme alle cittadine e ai cittadini del quartiere a rendere disponibili questi spazi per chiunque ne voglia fare un uso sociale e pubblico. Quindi questa è una cosa da ovviamente dire con molta nettezza. C'è un altro progetto per uno spazio dedicato allo sport popolare, e c'è un discorso molto intenso che stiamo facendo anche insieme ad altre reti che lavorano sugli stessi temi, sul cibo, ma in maniera del tutto opposta al discorso che la nostra amministrazione fa da tempo, usando il cibo come un brand economico, no? Per la città, sappiamo tutta la storia di Fico, il turismo, eccetera, cosa ha comportato, no?
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E veniamo a Giorgio Lallaqualunque, il nostro Presidente del Consiglio, che adesso, prima delle elezioni, ha rispolverato l'invasione degli stranieri, decretando non più di 30% di stranieri in una classe, altrimenti gli italiani diventano una minoranza, facendo scatenare gli applausi dei giovani dei Fratelli d'Italia. Gli ha andato a seguire il ministro Giuseppe Valditara, che ha detto sapere una lingua è la base per l'integrazione, quindi lui non per sapere leggere e scrivere li caccia fuori dalla scuola, quindi quale
4: cos'è
0: integrazione?
4: Sicuro.
0: E questo vuol dire poi magari voti sulla campagna sulle maranze, vero come funziona? Comunque oggi dice ancora al Corriere il Valditara non ci sarà più inerzia, Marinetti. futurista la velocità.
4: Marciare per non marcire. Signore,
0: la norma non riguarda chi conosce l'italiano.
4: Allora ne tagliamo fuori tanti.
0: Uno si pensava che la scuola servisse per imparare. E invece no. Allora, su questo interviene Tommaso Montanari dal Fatto Quotidiano, che sommessamente ci dice in quella 12ª pagina: non ci sono troppi studenti stranieri, semmai mancano i docenti di italiano.
4: Bravo.
0: Investite sulla scuola, perché se volete disinvestire sulla scuola come siete facendo, è chiaro che volete espellere anche gli studenti. Allora, quali sono i primi studenti che espelli? Gli stranieri,
4: certo.
0: Magari mandando in una scuola lontano da casa, per cui c'è l'abbandono scolastico. Possiamo poi dire: ah, c'è l'abbandono scolastico in Italia, a colpa delle sinistre.
4: Certo.
0: È
4: o di Putin.
0: Chi dice cose diverse? Mattarelli, in questo incontro con gli sportivi, i giovani ragazzi: la scuola integrazione deve creare legami non ghetti. Il capo dello Stato, dice il Corriere, tra gli alunni ad Amatrice, dove 10 anni dopo la ricostruzione che non c'è. Zuppi, sia inclusiva, dice il Cardinale, uno strumento di giustizia e pace.
4: La scuola di Mattarella è il titolo principale di Repubblica. Il presidente in classe ad Amatrice: sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione deve essere la scuola. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso. Il decreto riguarderà solo 2000 classi. Pensate come stiamo andando indietro. Per me questi sono aspetti fondamentali nel mondo della scuola e dell'istruzione, cioè sono veramente delle basi di inclusione, di cambio culturale, di crescita, non di allontanamento e di divisione come vogliono da Meloni andare verso Vannacci. E non solo, il richiamo di Zuppi, l'educazione inclusiva è anche strumento di pace. E certo, il governo pronto il decreto sul tetto di alunni stranieri, riguarda solo 2000 classi, solo 2000 classi. Nel 22-23, ultimo dato ministeriale disponibile, su 370 80.000 aule, lo 0,6% superava il 30% di non italiani. È una propaganda di buon senso, favorisce l'integrazione Covannacci, dice LK, imitando e dicendo una Meloni arrabbiata con un'integrazione, come riprende la prima pagina anche del Domani, tra Meloni e Vannacci. Intanto il capo dello Stato racconta: la mia materia preferita era la storia, a volte mi ripeto le poesie imparate da giovane come esercizio di memoria. Ci manca solo che citiamo anche De Amicis con cuore, e poi con questa retorica siamo a posto. Diciamo che ci vorrebbe qualcosa.
0: Beh, De Amicis era molto più avanti,
4: sì,
0: perché predicava la scuola per tutti, anche per i poveri.
4: Certo, molto più avanti. Rimandata, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab. C'è l'invasione di burke e di hijab, veramente. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione, come avevo già letto. Se finiamo anche con altra argomentazione alle ormai 10:23 minuti, riporterei quello che il Carlino mette a pagina 14:15. La tragedia di Baldisserro d'Alba: i familiari della vittima giustizia, spara al buio e uccide il ladro, la russa, è assurdo indagarlo, e la procura risponde con atto dovuto. Atto dovuto. Vado a pagina 14, a pagina 15. Cuneo, il presidente del Senato, non voleva fare del male, ma solo difendersi. La replica del PM: atto dovuto. L'avvocato del camionista che ha fatto fuoco è incensurato ed è anche dispiaciuto per la morte del 36enne. Gli italiani tra pistola e fucile, una famiglia su 5 ha un'arma. Bello. Questo è il resto del caso.
0: Sì, lui dice che era spaventato, infatti era insicuro in casa sua, ha visto nel cortile questi quattro e quello che dice lui, volevano rubare e quindi ha sparato, ma non in aria, sulla gente. Allora, il ladro ucciso colpito da 30 metri, era spaventatissimo. L'ipotesi: spari ai banditi in fuga. Il camionista ha fatto fuoco 13 volte.
4: Quindi hai capito, diciamo.
0: Poi abbiamo questa nemesi, questa docente suprematista che viene accoltellato da un ragazzino suprematista, aiutato dagli altri suprematisti, salvato da, e questo è il mordino posto, il cane, un ragazzo nero congolese. Questo, questa è la cosa stupenda, perché sembra essere fatta a su misura, ma la verità non ne parla per niente di questa cosa.
5: Non avevo dubbi.
0: Il re di indiretta indagine sul chat del tredicenne, però qualcuno dice che sono già a stato Putin. Chiudo con questo tema che arriva da, ancora una volta, da Giorgio Lalla Qualunque, perché elezioni anticipate, TV, comizi e pochi viaggi all'estero, mossa di Meloni per il voto ad aprile, poi si promette tutto a tutti, e lì viene fuori fortissimo Lollo Brigida, un cavallo di razza per le promesse elettorali, social card sdoppiata, lo spot per dare 500 euro poco prima delle urne, 1000 euro la seconda tranche ad aprile 27.
4: Achille Lauro.
0: Achille Lauro, una scarpa prima, una scarpa dopo, ma questi dicono tutto prima, quindi è più onesto. Poi abbiamo ristorazioni in crisi, Comune di Bologna, anche negli alberghi si riducono gli ordini, Trombetti dell'associazione della Federalberghi, la gente prende la camera, poi ordina delivery, si mangia in camera, e gli albergatori sono imbuffaliti,
4: sono arrabbiati.
0: E poi il governo in campo per la Ducati, tema del lavoro, visita del ministro Urso Borgo Panigale, torni italiano, siamo pronti a usare il golden share, vogliamo vedere, un po' come per l'Ilva di Taranto. Una vicenda invece, e chiudiamo davvero, emblematica: il gigante ora stacca la spina, addio la birra del Borgo. Ah. Era un paese a Borgo Rose, la prima birra artigianale, un fiore all'occhiello, presa poi dalla multinazionale IUBU, che c'ha la Budweiser, la Corona, la Stella,
4: sì,
0: Artois,
4: una serie di marchi.
0: E adesso chiudono la fabbrica e 24 lavoratori sono per terra. Questo è un classico, prendi il marchio e scappa, e diceva Woody Allen. Con questo noi ci congediamo e vi diamo appuntamento dalla settimana, domani mattina a stessa ora, ricordando che invece riprende la trasmissione tra Andrea ed Angela su Rock. Ciao a tutti.
6: Questo programma è stato offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico.
1: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
6: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
7: Città metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. American half pound, picture of these patties, lettuce, tomato,
9: this is rock and roll radio, come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: E finalmente siamo tornati in questa nuova stagione della programmazione di Radio Città Fucico. La Rock and Roll Radio è qui. C'è anche Angela. Buongiorno Angela.
2: Ma buongiorno, buongiorno Andrea. E buongiorno naturalmente a tutti i nostri ascoltatori del martedì, che spero siano all'ascolto.
1: Che siano di nuovo qui.
2: Esatto, che siano esatto, di nuovo sì. Qui insieme a noi. Sappiamo di essere leggermente in ritardo per la ripresa della nuova stagione.
1: Siamo anche mancati perché qualcuno ha chiesto, che fine non
2: cominciamo. Ecco bene, e sono contenta di questa cosa, ma finalmente siamo di nuovo qui in diretta dietro ai microfoni della nostra Rock and Roll Radio per ricominciare carichissimi.
1: Carichissimi, sì, poi tu sei carichissima perché sei arrivata poche ore fa da Londra.
2: Io sono da un lato carichissima appunto perché sono atterrata a mezzanotte dopo 5 intensi giorni londinesi.
1: Ed è anche andata bene che l'aereo stranamente era in orario.
2: Assolutamente, anche perché ieri gli aeroporti britannici hanno subito uno di quei collassi.
1: Ogni tanto collassano.
2: Al controllo aereo, esattamente non so a che cosa, ma tutta l'Inghilterra ha avuto dei grossi problemi. Sapete quando ricevete quella famigerata mail dalla compagnia aerea che vi dice il vostro aereo potrebbe subire dei ritardi.
1: Ecco, portatevi il cibo da casa.
2: La tenda, il sacco a pelo, quelle cose lì. E invece, per fortuna, è andato tutto bene.
1: Ma perché sapevano che tu dovevi arrivare qua puntuale come ogni martedì mattina.
2: Esattamente.
1: Oltretutto era importantissimo questo ritorno, anche perché è la prima, diciamo.
2: Hai capito, io ero già qua che mi vedevo, ero già là, non qua, che mi vedevo mandarti il messaggio, Andrea, non torno.
1: Invece mi hai mandato tutte le cose.
2: Insomma, altre cose, più belle.
1: Hai fatto da Londra, diciamo, il fatto, mi hai mandato le cose che poi ascolteremo oggi.
2: Sì, sono state due puntate in Gran Bretagna le mie quest'estate, entrambe molto molto musicali, e quindi diciamo che nel corso di questa e anche altre trasmissioni naturalmente vi porterò qualcosa della musica vecchia e nuova che ho
1: certo
2: avuto modo di ascoltare quest'anno
1: e quindi
2: quest'estate.
1: Sì, comunque preparatevi perché anche martedì prossimo avremo qualche primizia londinese, perché poi a volte bisogna essere là per carpire qualcosa, no?
2: Assolutamente, perché ancora, nonostante ovviamente i tempi che stiamo vivendo, nonostante
1: internet
2: ma dicevo anche da un punto di sai, quando noi eravamo giovani andavamo a Londra
1: sì,
2: per scoprire delle cose, e Londra o la Gran Bretagna non sono certo il paradiso. Adesso abbiamo internet, come dicevi, ma ancora oggi quando vai lì intercetti qualcosa che
1: e
2: magari
1: qui
2: da qui ancora, magari dopodomani arriva, ma ancora non è arrivata.
1: Sì.
2: Quindi insomma è sempre molto frizzante la situazione.
1: Ci sono sempre delle scoperte da fare, ma poi del resto tu del resto lo fai anche da remoto, perché noi solitamente andiamo anche alla ricerca di gruppi sconosciuti.
2: Certo.
1: Ne avremo anche qualcuno in scaletta, e quindi però quando si è lì, diciamo, è come andare a prendere il pane appena sfornato.

0: posticini indipendenti, di cui comunque Londra è piena, di là, certo, delle, certo, tantissime catene, e
1: beh,
0: riesci,
1: comunque, quella è già una catena che ha rotto con il passato,
0: è vero, no no, assolutamente. Dico, io mi servo quando cammino per strada a Londra molto spesso, perché è facile, sai che, certo, trovi delle cose.
1: Però io mi ricordo che mi curai la gastrite mangiando fish and chip e quelle schifezze.
0: Ma stai scherzando? A me è venuta, sì, scusami,
1: ma tanti anni fa, ma sai, secondo me era l'effetto Londra che mi ha curato.
0: Ah, ecco, ecco, questo lo posso capire.
1: Comunque cominciamo, perché noi solitamente in queste due ore vi mandiamo della musica.
0: Esatto, non parliamo, comunque vi ricordiamo,
1: parliamo anche, ma non
0: così tanto, non troppo. Vi ricordiamo che abbiamo due appuntamenti molto apprezzati dagli ascoltatori di Rock and Roll Radio, che sono il Meteo Rock
1: alla fine di questa mezz'ora
0: di Benedetta Cucci e Cover from Mars, che arriva invece all'inizio dell'ultima mezz'ora, sì, prima del nostro almanacco, nel quale ricordiamo avvenimenti passati. Ma ora,
1: esatto,
0: iniziamo con la musica, in qualche maniera unendo il vecchio con il nuovo, perché uno dei motivi per cui sono stato in Inghilterra due volte quest'estate è che
1: quello,
0: si festeggia,
1: di unire il vecchio con il nuovo.
0: Esatto, ma comunque si festeggia il cinquantennale del punk rock in vari modi, diciamo, e quello che ascoltiamo adesso invece è il progetto personale o collaterale, che volete, se lo volete chiamare così, di Rhett Scavis, ovvero il batterista dei Damned, coloro i quali fecero uscire il primo singolo punk rock, ovvero New Rose, che a distanza di 50 anni, invece di essere morti e sepolti o delle macchiette di loro stessi, girano per tutto il mondo in venue enormi e raccogliendo magari più successo oggi di quello che raccoglievano allora. Quindi quello che ascoltiamo adesso è un nuovo, quindi parliamo di novità, brano dei Sinclairs. Questo è il progetto collaterale di Rhett Scavis, che si chiama, il brano che ascoltiamo ora, Dirty River.

0: The Sinclair con questo Dirty River. Intanto ci ha mandato un messaggio Francesco che ci dice: bentornati ragazzi, un saluto Francesco.
1: Ma grazie, grazie Francesco di essere ancora
0: non l'abbiamo detto, comunque è il nostro numero per il messaggiatore, ricevitore di messaggi, è il 333 180 9494, quindi se volete scrivere SMS, WhatsApp o Telegram, e questo è il modo per comunicare con noi. Bene, si va avanti in questa scaletta, la prima della nuova stagione.
1: Andiamo a Bristol con questa punk rock band giovane invece che si chiama Split Dogs, che abbiamo spesso diciamo trattato in qualche maniera, sponsorizzato. Il loro secondo album uscirà il 25 di settembre, quindi siamo in ambito di novità, come a noi piace fare. Si intitola Nice and Rough e il brano che ascoltiamo in qualche maniera in anteprima, perché è uscito da pochi giorni, mi pare si intitoli Speed Demon.
0: Proprio lui.

0: Dogs con questa Speed Demon, il brano.
1: Esatto, questa cantante che tra l'altro ha dichiarato varie volte di ispirarsi ai Plasmatics.
0: Grandi Plasmatics. Wendy O. Williams,
1: infatti secondo me qualcosa lei ha di Wendy O. Williams. E poi ci sentiamo qualcosa di glam, qualcosa di punk rock, qualcosa di hard rock in questi Split Dogs. Non so se questo è il secondo o terzo album, questo non lo ricordo, ma l'album nuovo si chiama Nice and Rough e uscirà il 25 settembre.
0: E intanto ci è arrivato il messaggio anche dal nostro amico Stefano da Cambridge.
1: Ciao Stefano.
0: Meteo Rockers, bentornati. Le vostre vacanze estive sembrano ogni anno più lunghe.
1: Quest'anno un po' lo sono state, Stefano.
0: Sì. Noi che ci siamo sintonizzati negli ultimi due martedì. Sì, adesso a dire la verità siamo in ritardo di un martedì.
1: Di un martedì solo, rispetto,
0: cioè, non è che,
1: rispetto all'ufficialità della
0: programmazione.
1: Della programmazione, esatto.
0: E quindi sì, perdonateci, ma abbiamo solo, diciamo, un martedì di ritardo. E ci dice anche: dateci la nostra dose di rock settimanale perché siamo in profonda crisi di astinenza.
1: E siamo qua apposta.
0: Per Angela, ti sei registrata per gli Oasis? Ci incontriamo a Knebworth, perché sono
1: Knebworth.
0: Anche lì.
1: Sì, allora capitolo biglietti Oasis lo possiamo anche trattare, però come tu immaginerai, caro Stefano, no, la risposta alla tua domanda è no, perché i concerti non si vendono in questa maniera.
0: No, veramente, cioè, una cosa odiosa, cioè una cosa
1: mi
0: che era già successa con i Radiohead, no?
1: Sì, esatto, più o meno
0: sì,
1: è la stessa cosa.
0: Che poi è successo che durante le quattro date che fecero
1: ma
0: Bologna.
1: Ma questa credo sia ancora peggio.
0: Sì, però qualcuno che aveva fatto tutta la trafila, poi si era accorta che i botteghini vendevano i biglietti.
1: Addirittura, vedi, questo non lo sapevo.
0: Non lo sapevi?
1: No.
0: Infatti Mortimer, che salutiamo, ha comprato il biglietto due giorni prima del concerto al botteghino.
1: No, vabbè. No, comunque.
0: Cioè, è gran super cazzo, devi scrivere, a parte che ti rubano dei dati, eccetera.
1: Ma no, ma guarda, quello sarebbe anche il minimo, tanto
0: poi
1: ormai i dati ce li rubano.
0: Cioè, un'estrazione tra quelli che poi riescono.
1: Ma poi non sai neanche in che città vai, perché
0: sì,
1: tu devi
0: dare.
1: In
0: questo caso è solo Bologna, è solo Roma.
1: No, no, mio fratello, che si è registrato, ha dovuto dare tre città.
0: Ah, sì?
1: E
0: non
1: tu
0: lo sapevo.
1: Non sai in quale ti mandano.
0: E non in Italia, una sola in Italia.
1: Ovviamente.
0: Vabbè.
1: Comunque.
0: No, a parte gli Oasis, seppelliamo queste modalità.
1: Assolutamente.
0: Anzi, la cosa che dovremmo fare invece di commentare positivamente, spero di essere estratto, cioè di mandarli a cagare.
1: No,
0: cioè,
1: è di non registrarsi, ragazzi,
0: sì, proprio,
1: cioè, veramente.
0: E di boicottare questi concerti.
1: Tanto poi se li fanno i concerti, i biglietti, come diceva Andrea, al botteghino,
0: li trovate. E
1: quindi
0: forse anche a meno. Bene.
1: Detto questo, andiamo con.
0: Non so se gli è piaciuto Stefano.
1: Esatto. Cioè, proprio, ma no, ma lo sapeva che avrebbe innescato questa cosa, sicuramente. Allora, andiamo velocemente in Canada con uno di quei gruppi sconosciuti che ogni tanto ci capitano sotto le mani, del quale non sappiamo nulla perché non abbiamo trovato informazioni.
0: Praticamente niente, anzi abbiamo scoperto da poco che sono canadesi.
1: Sono canadesi, si sono però formati magari come embrione, diciamo, già nel 2018, però hanno un nome che ci piace,
0: sì,
1: perché si chiamano Death Cassette, ok?
0: Le cassette morte,
1: esatto. Uscirà un loro EP, o è uscito quest'anno, dal titolo Get Rid of It, e il brano che ascoltiamo è Cheaper to Die.

0: della ruggia ne fanno i Dead Cassette.
1: Esatto, e poi veramente il titolo è più economico morire, capito?
0: Sì.
1: Che vivere, su questo non c'è dubbio. Anche se anche morire
0: insomma ha dei costi.
1: Ha dei costi suoi.
0: Ma c'è Taffo che ci pensa. Quindi bene, e a questo punto è giunto il momento, siamo anche un pelo in ritardo, ma chi se ne frega, del Meteo Rock con Benedetta, anche lei è tornata, ci fa tanto piacere, e sentiamo se c'è bisogno ancora del costume da bagno
1: o dell'ombrello.
0: O dell'ombrello o di un capotino, non so, speriamo.
2: Buongiorno cari Meteo Rockers, oggi è il 22 settembre 2026 e quindi ben ritrovati per una nuova stagione di Meteo Bolognese, perché a noi poi di quello che succede oltre le mura mica ci interessa, no? E allora vi dico subito che l'estate non è finita, ma quella che stiamo vivendo ora è proprio l'estate che vorremmo nei mesi dell'estate, con anche massime di 28, giusto? Solo che adesso le notti e le mattine sono proprio piacevoli, fresche e freddine, e questo è il valore aggiunto. E invece quel caldo che sentiamo adesso mal lo sopportiamo, perché se un tempo era un bel prolungamento della stagione calda, ora dopo quasi 3 mesi di calore assurdo non riusciamo più a goderne. Detto questo, oggi massimi di 25 gradi, domenica prossima anche 27, e vi lascio con un pezzo che ci ricorda il progetto Lerita Mitsuko. Andy,

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
8: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
9: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
10: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
9: Prevendite disponibili su dice.fm.

0: grandi. Non sono in moto, del resto la voce non è quella di Lemmy.
1: Certo.
0: Ma bensì il progetto di Alice Cooper, gli Hollywood Vampires.
1: Ecco, guarda, quando si parla di supergruppi, no, a volte lo si fa un po' a sproposito. In questo caso
0: sì,
1: direi che un gruppo formato da Alice Cooper, Joe Perry degli Aerosmith e Johnny Depp.
0: Insomma, niente male.
1: C'è anche il bassista di Alice Cooper, che non mi ricordo come.
0: E oltretutto, questa è stata registrata nel 2024 al Montreux Jazz Festival. Sai che ogni tanto hanno degli ospiti, quindi molto jazz il pezzo Ace of Spades. Ma noi a questo punto siamo entrati nella seconda parte della Rock and Roll Radio, dopo il live del rientro e dopo il Meteor Rock di Benedetta.
1: E lo facciamo con un duo scozzese che, nonostante arrivi dal lontano 1983, io ho scoperto oggi, quindi per me è una novità.
0: Sì.
1: Ed ogni tanto qualcosa mi spunge.
0: Dall'83?
1: Sì, esatto. Stiamo parlando dei Proclaimers, che è un duo formato da due fratelli gemelli che fondamentalmente sono sempre stati in attività. L'unico decennio in cui hanno fatto uscire un solo album è stato quello degli anni 90. Si vede che, sai, gli anni 90 non gli piacevano, ma sono arrivati fino a noi con un 13° album. E da quello che ho letto cercando informazioni, loro sono passati dall'indie folk al post-punk, che fra l'altro è un passaggio abbastanza facile, e facendo varie incursioni musicali. Ma questo brano, dall'album uscito questo mese, esattamente l'11 settembre, che è il 13° loro album dal titolo You May Offend, questo brano a me è piaciuto molto e quindi l'ho portato nella playlist odierna. E dei Proclaimers ascoltiamo Knock It Down.

0: fin dal 1983. No, si poteva dire anche così, no? Questi i Proclaimers.
1: Esattamente, fra l'altro sono scozzesi, mi scuseranno, ma stavo per dire che le sonorità sono molto molto inglesi.
0: Sì.
1: Britanniche, dai, diciamo, dai, così.
0: Ma perché uno scozzese si incazza,
1: come minimo. Cioè,
0: non si può. Vabbè, comunque sono passati dal folk, no, cos'era?
1: Indie folk rock, post punk.
0: Insomma, navigano in mezzo a questi mari tempestosi.
1: Esattamente. Allora, rimaniamo in Scozia, già che ci siamo, con qualcuno invece che
0: è un po' più noto,
1: almeno a me,
0: sì,
1: visto che stiamo parlando degli Arab Strap, che sono usciti da poco con un nuovo album, anche loro belli prolifici, e loro invece è dagli anni 90 che hanno iniziato. L'album Half Told Tales, uscito il 4 settembre, che avevamo già anticipato nella precedente edizione
0: stagione
1: di Rock and Roll Radio, ma come spesso facciamo, dopo andiamo anche ad approfondire. Quindi gli Arab Strap, che giustamente parlano in questo album del tempo che passa, dell'invecchiamento, ma non per forza in maniera triste, a volte sono anche, come dire, autoironici rispetto a questa cosa. Ascoltiamo I Get Noise.

0: Niente male, devo dire, sto pezzo.
1: Io, piaciuto? Sì. Bene, bene, bene.
0: Sono
1: bene.
0: Così.
1: Erano gli Arab Strap, dalla Scozia, naturalmente, la band di Adrian Moffat. E adesso scendiamo un po' più a sud.
0: Ah, dicevo, scendiamo di lì, di qualità.
1: No, scendiamo solo geograficamente.
0: Dove
1: dalla
0: andiamo?
1: Scozia, e andiamo a Liverpool.
0: Cornovaglia.
1: No.
0: Andiamo, no. Dicevo che io scendevo proprio giù a sud.
1: No, ho detto un po' più a sud, che sì. Dalla Scozia scendiamo e ci fermiamo a Liverpool.
0: A Liverpool,
1: va bene?
0: Okay.
1: Dove c'è questa band, diciamo, conosciuta sicuramente dai nostri ascoltatori,
0: sì.
1: Quantomeno.
0: Questa dovrebbe essere la più conosciuta di quelle che abbiamo messo.
1: Che stiamo mettendo adesso, visto che stiamo parlando degli Echo and Bunnymen, che ritornano con un album di inediti dopo più di 10 anni,
0: sì,
1: 12
0: sì.
1: mi pare, dal precedente album di inediti. E
0: non si erano mai sciolti ufficialmente, non lo so.
1: Che non lo so.
0: Perché poi ho visto il cantante, adesso non mi ricordo come si chiama,
1: Ian McCulloch,
0: che ha rilasciato delle interviste, hanno fatto dei docufilm su di lui e sull'esperienza, ma c'è solo lui che parla, ecco, quindi degli Echo and the Bunnymen. E stranamente salta
1: allora,
0: fuori anche
1: un
0: nuovo disco.
1: Uno di loro è morto e lui se n'è andato, Ian McCulloch, però sinceramente non so bene la storia,
0: sì.
1: Il ritorno o quant'altro. Comunque il nuovo disco ce l'abbiamo ed è uscito il 18 di settembre, quindi pochi giorni fa, esattamente oggi mi pare sia il 22, quindi è uscito venerdì, e il titolo del nuovo album è Apples for Isaac, mele per Isacco, se lo vogliamo proprio tradurre
0: così,
1: pari pari,
0: com'è.
1: Così com'è, esattamente. E da questo album, che non ricordo, ma non mi pare che lo avevamo anticipato nella precedente stagione.
0: Penso di no.
1: Ascoltiamo quello che per loro è il singolo, quantomeno il primo singolo estratto, che è, il titolo è Brussels is Haunted.

0: potremmo fare i coretti in questo pezzo.
1: Come?
0: Sì, giusto come singolo.
2: Assolutamente, no? Poi perfetto per gli Grand Bannerman. Volevo certo. solo aggiungere che questo album, in ben non so quanti brani, è presente Clem Burke, che è lo storico batterista dei Blondie, che poi è scomparso, è morto.
0: Ma insomma, qua
2: nella fase finale
0: non campa nessuno
2: dell'album, ok? Quindi è un po' un tributo anche
0: a lui,
2: a questo batterista. Però noi, per par condicio, anche se non ci piace la par condicio, così sì. come viene utilizzata oggi da Liverpool, dobbiamo anche mettere una band di Manchester, scusami.
0: Scusa, se no si incazzano.
2: Se no si incazzano, esatto. E loro, ovvero gli Aerial Salad, si sono formati a Manchester nel 2016 e abbiamo un nuovo brano da ascoltare per un album che uscirà addirittura a novembre. Il titolo del nuovo album degli Aerial Salad è
0: promettente:
2: Ideal World, mondo ideale, quello a cui forse loro e tutti noi aspiriamo, ma la vediamo molto
0: grigia,
2: molto dura, esatto. E il titolo del brano è Survival If I Let You.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il Rumore del Lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
7: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: And give a big lunar welcome to your favorite band. And-

0: E siamo rientrati dalla pubblicità con Sparks dal vivo, questo Weepings and Apologies Live on the Moon, dal vivo sulla Luna.
1: No, esattamente.
0: Così è una nuova frontiera dove andare a esibirsi.
1: C'è chi ci sta pensando, vabbè.
0: Sì.
1: Comunque, andiamo avanti invece noi con la nostra scaletta. È vero che io sono tornata dalla Gran Bretagna, però andiamo a sentire un po' cosa succede anche negli Stati Uniti. Ok?
0: Vero, sì.
1: E iniziamo con le Death Valley Girls e il prossimo album.
0: Welcome to... Benvenuti sulla Terra, dopo la Luna.
1: Dopo la Luna, esattamente. Però...

particolarità, perché nel video è ben presente ex sensor Venka, ovvero la figura femminile della storica band degli ex che facevano quel pezzo indimenticabile e indimenticato, Los Angeles, sì, appunto. E quindi ascoltiamo delle Death Valley Girls, Basic Witch.

0: con un po' di sax californiano. Così mi viene.
1: Ma guarda che mi sono sbagliata prima, eh. Sì. L'album esce il 9 ottobre.
0: Ah sì, questo
1: Death Valley Girls, è per quello che ero un po' perplessa, perché da un lato avevo scritto una cosa ma me ne ricordavo un'altra. Uh-huh. E per ogni tanto la mia memoria non fa cilecca una volta tanto.
0: Vabbè.
1: Quindi 9 ottobre, nuovo album per le Death Valley Girls, Welcome to Earth. E noi abbiamo ascoltato la strega basica, la strega di base, Basic Witch. Esatto. Rimaniamo a Los Angeles proprio, sempre con della musica declinata al femminile, con le Lindas, che sono state anche un piccolo fenomeno quando sono uscite molto giovani, sono diventate virali con un brano fatto durante il lockdown, quindi probabilmente nella loro cameretta, eccetera eccetera, ma non si sono fermate lì, sono andate avanti convinte di quello che facevano, sono anche arrivate sul palco a supporto dei Rolling Stones
0: addirittura,
1: anche se sul discorso dei support act prima delle grandi band ci sarebbe tanto da dire, perché molte band addirittura pagano per essere
0: come subgruppo di spalla,
1: come gruppo spalla, come diciamo

0: qua in Italia, perché io almeno ho una visione a volte un po' romantica della cosa, no? Tipo che Mick Jagger ascolta questo gruppo e dice:
1: dice
0: che
1: chiamiamolo.
0: bello, chiamiamolo. No,
1: non è così.
0: Funziona così.
1: C'ha la Peccarne.
0: Non funziona così. E comunque questi palcoscenici naturalmente danno una grande visibilità alle band. Poi naturalmente questa visibilità deve essere sfruttata in qualche maniera. Quindi nuovo album per le Linda Lindas dal titolo Gotta Get Out, e noi ci ascoltiamo la title track.

0: Telefono, telefono.
1: Pronto?
0: Non so, non rispondono mai le Linda Lindas. Perché anche inizio brano c'era questo telefono che suonava. Goda, Get Out era il brano e anche il nome dell'album che lo contiene.
1: Esattamente. Allora, possiamo andare avanti?
0: Sì, sì,
1: molto
0: certo,
1: bene.
0: Certo.
1: Allora, questa mezz'ora, come abbiamo detto, la dedichiamo un po' agli Stati Uniti. Adesso ascoltiamo un brano che racchiude poi le nostre due, alcune rubriche nostre, perché si tratta di una
0: cover,
1: esatto, dal vivo. E anche qui stiamo parlando di un super gruppo, veramente, perché a volte appunto questo termine è usato a sproposito. Prima si chiamavano soprattutto Me First and the Gimme Gimmes. Adesso si chiamano soprattutto Spike and the Gimme Gimmes. Comunque è un progetto che è nato nell'area, diciamo, punk rock fra la California, soprattutto californiana, diciamo, dove a seconda della libertà dai propri gruppi originali,
0: sì,
1: quando non erano in tour, si mettevano a suonare insieme personaggi come Fat Mike dei NoFX, Dave Rohn dei La Wagon e poi qualcuno dei Foo Fighters, Chris Shiflett dei No Use for a Name. Insomma, erano gruppi molto molto importanti che avevano questo giochino che comunque portava loro anche dei soldini,
0: certo,
1: perché con questi nomi i tour c'erano. Io li ho visti qua a Bologna ormai tanti tanti anni fa e mi sono divertita tantissimo, perché facevano quella cosa di trasformare delle canzoni magari di Frank Sinatra, per dire, lontanissime
0: dal loro stile,
1: invece in uno stile punk rock, pop punk. Questa è un po' la storia dei Me First and
0: Gimmes,
1: esattamente. Attualmente Spike Slawson, CJ Ramones e Joey Cape fanno parte della attuale lineup con la quale hanno registrato questo nuovo album che uscirà, aspetta che te lo dico, il 23 di ottobre, che si intitola Shit the Bed, che al di là del significato testuale vuol dire sbagliare malamente qualcosa, rovinare tutto, insomma,
0: certo,
1: far qualcosa di completamente sbagliato. E noi ci ascoltiamo un brano famosissimo dal titolo Girls Just Want to Have Fun.

0: Cindy Lauper ringrazierà.
1: Secondo me è contenta di questa versione, fra l'altro. Molto simile all'originale, ma naturalmente
0: scannata,
1: con un'altra interpretazione, diciamo. Allora, per l'ultimo brano di questa mezz'ora, andiamo nell'altra costa, andiamo a New York con i Bodega, che stanno per arrivare al quarto album, che uscirà il 9 di ottobre, All Inside Aquarium, definiti da tutti un album, una band post-punk, ma a loro non piace molto questa definizione, e quindi vediamo cosa faranno con questo nuovo album. Il brano che ascoltiamo è Literary Words.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: ben ritrovati per la nuova stagione della Rock and Roll Radio. E non si poteva, in tempi di celebrazione di 50 anni di punk e soprattutto di quel festival che si tenne al 100 Club proprio il 20 e il 21 settembre del 76, con il gruppo di punta, ovviamente, i Sex Pistols. E questa è proprio una registrazione delle prime cose, la cover di Substitute degli U, brano famosissimo, questa versione un po' scalcinata che compariva e veniva data alle stampe su The Great Rock and Roll Swindle, quello che in qualche modo era l'epitaffio dei Pistols originali, al di là di quello che sta circolando adesso, che non sono propriamente i Sex Pistols, quelli veri, con Frank Carter. Comunque, un saluto a chi è in ascolto di questa nuova stagione della Rock and Roll Radio e, come al solito, love.
1: E salutiamo Marzio, che è andato lui stesso al 100 Club di Oxford Street a Londra a celebrare diciamo quell'avvenimento, no?
2: Suonando... sì, perché ho suonato con Tivi Smith, esatto,
1: vecchia conoscenza di Marzio,
2: con il quale viceversa. Ha fatto due tour, certo.
1: Sì, sì, quindi... E quindi è salito sul palco del 100 Club.
2: Proprio per quella celebrazione era...
1: Che c'è stata sabato.
2: Sabato, esattamente.
1: Infatti Angela era a Londra per quel motivo, non per andare a vedere, che ne so, la Torre di Londra.
2: No, quelle non ci vado più ormai dopo la 37esima volta.
1: O Piccadilly Circus.
2: A Londra, chiaramente, quello è stato il motivo principale, al quale poi... abbiamo aggiunto qualche giorno, diciamo, per altre esperienze,
1: certo,
2: musicali e non solo, di cui magari vi riporterò nella prossima puntata.
1: Un 100 Club che mi dicevi che è rimasto talis qualis.
2: Assolutamente.
1: A parte l'impianto di aria condizionata che prima non
2: che
1: c'era.
2: Che prima non c'era e adesso per fortuna...
1: Per e mantiene
2: fortuna,
1: freschi.
2: Cioè, esatto, ma tutto l'arredamento, tutto quanto, la mitica scritta
1: dietro
2: nel palco, è rimasto tutto identico, ed è lo stesso 100 Club un'anomalia in Oxford Street, perché stava per chiudere,
1: sì,
2: e per una volta una multinazionale ha fatto una cosa fatta bene. E l'Avance, credo, se non mi ricordo, l'ha comprato con il vincolo di mantenere
1: il club
2: e la sua mission, diciamo così,
1: sì.
2: E perché Oxford Street è una strada
1: centralissima
2: che
1: da shopping
2: che stanno addirittura pensando di pedonalizzare.
1: Ah, sì.
2: Nonostante sia enorme, così
1: è anche lunga,
2: esatto, adesso non so tutta, magari il tratto più proprio quello dove c'è il 100 Club, perché quello con tutte le grandi catene di negozi, quelle uguali in tutto il mondo. Mondo,
1: che sì.
2: Quindi per i bolognesi potremmo fare il paragone molto molto molto molto molto in piccolo con la nostra Rizzoli
1: Indipendenza
2: Ugo Bassi, esattamente. E però il 100 Club rimane quello che era, e naturalmente poi è di fianco al Soho, e ancora, anche se Soho stessa è stata gentrificata in qualche maniera, rimane pure lo stesso un punto in cui le serate sono piuttosto vivaci, diciamo, anche musicalmente parlando.
1: Bene, quindi salutiamo Marzio e gli facciamo anche i complimenti, perché essere coinvolto in situazioni del genere, e a parte il prestigio, darà anche delle grandissime soddisfazioni. Va bene, allora a questo punto, dopo i complimenti a Marzio per la sua esibizione al 100 Club, apriamo l'ultima parte della trasmissione, quella dell'almanacco.
2: Eccoci qua, e qui ricordiamo soprattutto ai nuovi ascoltatori, anche quelli che ci ascoltano dalle altre regioni, nella quale noi arriviamo oggi attraverso il DAB, vero?
1: Sì, è vero.
2: Andrea, Che
1: Toscana e Lombardia che salutiamo, esatto, oltre all'Emilia Romagna
2: completa questa volta.
1: Completa.
2: L'almanacco è la nostra parte finale della Rock and Roll Radio, dove celebriamo anniversari, ricordiamo uscite discografiche, e questo particolare martedì è dedicato a dei compleanni, perché sono dei compleannini abbastanza importanti, visto che iniziamo con quello avvenuto ieri, ovvero 21 settembre, nel quale il nostro caro Liam Gallagher ha compiuto 54 anni. Intanto ricordiamo che Liam, il nome completo è William John Paul Gallagher, e se tu metti John Paul vicini, sì, solo a una cosa puoi pensare, chiaramente,
1: certo.
2: Quindi evidentemente anche ai suoi genitori
1: poteva anche mettere Ringo,
2: esatto, poteva anche mettere Ringo
1: e George,
2: ma forse dopo era un po' troppo, diciamo, ha influenzato molto questo nome,
1: certo,
2: diciamo, nella sua carriera. Volevamo in questo caso parlare di quell'obbrobrio che è l'acquisto dei biglietti degli Oasis.
1: Ne abbiamo parlato prima
2: grazie a Stefano,
1: esatto.
2: Esatto. E quindi facciamo solamente gli auguri di buon compleanno a Liam con
1: un brano del suo periodo solista, dopo che litigarono, non so se era il 2019, ma il brano si chiama Shock Wave.

0: Shockwave, Liam Gallagher, era il 2019 ed era un singolo, non è in un album questo pezzo, da quello che mi risulta, ho fatto una rapida ricerca. Un suono un po' alla Mark Bolan in questo pezzo.
1: Sì, un pochino sì.
0: Ci sono degli elementi glam.
1: Liam si è ha utilizzato dei songwriter per il suo album,
0: sì.
1: Perché sappiamo che negli Oasis non è lui che scrive
0: le canzoni. Sì.
1: E che sono molto bravi.
0: Dipende così gli scrivono.
1: No, che stavo per dire che sono molto, molto bravi.
0: Sì.
1: Okay? Adesso non mi ricordo i loro nomi, sinceramente, però insomma. Va bene, andiamo avanti con i compleanni, compleannone importante, perché adesso poi parliamo di due compleanni che sono proprio oggi.
0: Oggi, proprio today. Oggi.
1: Today, perché Mr. Nick Cave, il nostro caro Nicola Caverna, compie oggi 69 anni. Quindi
0: complimenti Nicola.
1: Esatto, fra un annetto sarà ufficialmente...
0: 70, esatto. Ma poi dopo 71, cioè vabbè.
1: Allora, per fargli tanti auguri, io ho scelto questo brano che a me piace molto, Henry Lee, dove c'è questo featuring importantissimo di PJ Harvey, anche se in realtà questo brano non è suo, perché è, cioè per tutti è suo, ma
0: sì.
1: In realtà è una traditional, come si dice, una canzone folk di origini scozzesi che si intitola nell'origine Young Hunting, che lui naturalmente ha
0: rimaneggiato
1: e l'ha fatta, come si fa spesso con le cover, diventare sua. Una cosa che volevo citare, se ho tempo, sì,
0: certo.
1: Direi di sì, è che io sono iscritta alla mailing list di Nick Cave, che si chiama The Red Hand Files, che una volta al mese, mi pare, ti arriva un'email dove lui risponde personalmente a delle email che gli arrivano,
0: scrivono, sì.
1: Tu hai un indirizzo,
0: certo.
1: Iscrivendoti qua tu gli puoi scrivere, posto che sicuramente ci sarà qualcuno che farà una scrematura per lui, però le risposte a quelle 4 o 5 che ti arrivano sono di suo pugno, ok? E c'è una ce n'è una che vi voglio dire perché mi ha fatto molto ridere. La domanda, che può essere qualsiasi cosa, da cose serissime a cose veramente molto ludiche, è: uno da Berlino gli scrive, ma come fai a essere sempre così bello, così good looking, così
0: sì.
1: Sempre in forma? E la risposta, molto breve, è stata 20 anni di droga e una buona crema per il viso.
0: Basta, secca così.
1: Secca. 20 years of drug addiction and the good face cream. Te l'ho detta in inglese perché questa proprio è la sua risposta. Va bene.
0: Va bene.
1: Grande Nick, e adesso ci ascoltiamo.
0: Henry Lee, come si chiama? Si chiama così. Con PJ Harvey come featuring.

0: c'è anche la lì,
1: certo,
0: c'è solo la
1: per fare rima con lì,
0: esatto, se no non funziona. Bene, archiviamo anche il compleanno di Nick Cave e adesso andiamo con il secondo compleanno che capita oggi.
1: Oggi.
0: Oggi proprio.
1: Nasceva un anno prima però di Nick Cave la nostra Joan Jett.
0: Joan Jett.
1: E quindi noi le facciamo gli auguri. Questa è la Rock and Roll Radio, la prima puntata della nuova stagione. Non possiamo che chiudere con
0: un pezzo che è
1: Joan Jett.
0: Che è Joan Jett e che comunque parla anche a noi, che amiamo anche noi il rock and roll, quindi I love rock and roll, il massimo che Joan Jett ha fatto conoscere al mondo, poi anche altre cose, però sono quelle cose che più o meno conoscono tutti ed è anche un merito, no, quello di averla interpretata.
1: Anche perché anche questa è una cover,
0: Anche questa è una cover, esatto. Sì. Bene, io direi che salutiamo anche a questo punto, perché adesso andiamo a mangiare.
1: Esatto, poi io ti dico che dopo 5 giorni d'Inghilterra ho una voglia di andare a mangiare qua sotto, che tu non
0: qualcosa
1: ne hai idea.
0: Sì, di diverso.
1: Esatto.
0: Va bene,
1: ma non perché si mangi male, ma perché quando sei lì poi dopo hai ritmi strani, insomma, e comunque del junk food prima o poi ti capita. Ma detto questo, siamo molto carichi per questa nuova stagione della Rock and Roll Radio e quindi vi diamo appuntamento
0: alla prossima, il prossimo martedì, sempre 10.30, 12.30, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buona giornata a tutti, ciao Angela.
1: Ciao Andrea.
0: Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. Tre giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
6: Popolare Network.
7: L'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea, il deficit resta sopra il 3%. Il governo avrà meno risorse per la manovra economica. Sono rammaricato, dice Giorgetti. Oggi a New York, nuovo incontro Trump-Zelensky. Il presidente americano insisterà sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev. Trump parlerà all'Assemblea Generale ONU nel pomeriggio, ora italiana. Il G7 ha condannato gli attacchi degli Houthi sull'Arabia Saudita e ha chiesto all'Iran di non sostenere più i ribelli dello Yemen. La Gran Bretagna ha annunciato il suo supporto militare a Riyadh. Più più di 1000 morti sul lavoro anche nel 2025, oltre 3 vittime al giorno, dice l'INAIL. La situazione reale è ancora più pesante perché il rapporto non tiene conto del lavoro irregolare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Crescita stagnante, aumento della pressione fiscale e deficit dello Stato ancora sopra il 3%. È la fotografia dei conti pubblici presentata questa mattina dall'Istat. L'Italia resta quindi in procedura di infrazione europea. Questo è un problema per il governo, che avrà meno risorse per la manovra economica. Il primo a commentare la notizia, non a caso, è stato il ministro dell'economia Giorgetti, che si è detto rammaricato. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Prendiamo atto, non senza rammarico, che l'Italia non uscirà già quest'anno dalla procedura di infrazione. Giorgetti, il ministro più cauto sui conti pubblici di tutta la destra, ora deve assumersi sulle sue spalle la responsabilità del fallimento, cioè l'obiettivo di uscire già ora dalla procedura di infrazione e dare le ali a Giorgia Meloni con la sua propaganda, che ora ha come prossimo passo quello della legge di bilancio. Ma con questi dati resi noti oggi dall'Istat, la manovra economica prenderà una via molto stretta, non potrà essere quella elettorale, fatta di misure come quelle del bollo, poche cose e forse ancora più certo un voto in primavera. Non ci saranno spunti emotivi per alimentare una campagna elettorale fatta di risultati concreti. Ancora di più, quindi, si spingerà il governo sui temi securitari per rincorrere Vannacci, ma anche a questo punto per distrarre l'elettorato dagli scarsi risultati sulla crescita, sulla possibilità di raggiungere quelle promesse sul fronte anche dell'energia. A livello europeo, in verità, le rimane il margine di flessibilità negli investimenti sull'energia e sulla difesa, ma comunque il problema c'è per Giorgia Meloni, visti i rincari continui dei carburanti e la mancanza ad oggi di una misura più strutturale che non sia il taglio delle accise. Le opposizioni dichiarano di non gioire per i risultati attuali, ma lo considerano il risultato di questi anni: mancata crescita, salari fermi, bollette alte e inflazione. Prima si va a votare, meglio è, dice il PD. Nello studio.
7: La nostra Anna Bredice ha raccolto il primo commento del responsabile economico del Partito Democratico, Antonio Misiani. Ascoltiamolo.
8: La verità è che dopo 4 anni di governo di destra gli italiani hanno una pressione fiscale al massimo degli ultimi 12 anni, hanno meno servizi a partire dalla sanità, l'istruzione e il trasporto pubblico. Il governo puntato tutto sulla stabilità dei conti, ma i dati Istat di oggi certificano che non riusciremo ad uscire dalla procedura per deficit eccessivo. È una politica di austerità che ha mostrato tutti i suoi limiti, perché l'economia si è fermata nonostante i 200 miliardi del PNRR che il governo ha avuto a disposizione. È essenziale che cambino rotta e lo facciano già a partire da questa legge di bilancio. L'ultima cosa che gli italiani meritano è una legge di mance e mancette elettorali. Il governo deve invece mettere in campo una vera strategia per la crescita, perché se l'economia non riparte anche i conti pubblici peggioreranno.
7: Un attacco russo in Ucraina ha fatto almeno 4 morti e diversi feriti. È stata colpita una zona industriale nella regione di Dnipro, nel sud-est del paese. Zelensky è negli Stati Uniti per la sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oggi, a margine dei lavori alle Nazioni Unite, incontrerà Donald Trump. È una delle tante riunioni che si terranno in questi giorni a New York, dove ci sarà un intenso lavoro diplomatico. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valerio. Emanuele.
9: Esatto, quello tra Trump e Zelensky è uno degli incontri più attesi. Probabilmente il presidente americano insisterà ancora per una tregua energetica tra Mosca e Kiev. Da diversi giorni ormai Trump dice che l'aumento del prezzo dei carburanti anche in America, anche in casa sua, dipenda dagli attacchi ucraini sulle raffinerie russe. L'ultimo è stato la notte scorsa. Domenica i due hanno parlato al telefono e alcuni funzionari ucraini hanno confermato come il tema in quel caso sia stato quasi esclusivamente questo, quindi la questione della tregua energetica. Nelle scorse ore a New York, mattina presto, Trump ha incontrato Macron e il presidente francese ha incontrato Zelensky. In questi incontri si sarebbe parlato anche dei famosi sistemi di difesa di cui ha bisogno Kiev. Trump parlerà all'ONU, all'Assemblea Generale, questo pomeriggio, ora italiana. La guerra ucraina-russia non sarà l'unica questione di cui si discuterà in questi giorni a New York. Ovviamente ci sarà anche molto Medio Oriente, lo stesso Trump che, ricordiamo, giovedì riceverà Xi Jinping, il presidente cinese, a Washington. Lo stesso Trump dovrebbe vedere alcuni leader arabi. Omar.
7: Grazie Emanuele. Valenti e i paesi del G7 hanno condannato gli attacchi degli Houthi sull'Arabia Saudita e hanno chiesto all'Iran di non supportare più i ribelli dello Yemen. Il conflitto nella penisola arabica si sta intensificando sempre di più nelle ultime 24 ore. Gli Houthi hanno detto di aver conquistato altro territorio importante per consolidare le loro posizioni sulla costa yemenita sul Mar Rosso, dove c'è lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. La Gran Bretagna intanto ha annunciato il suo supporto militare difensivo all'Arabia Saudita. Come abbiamo sentito, anche la crisi in Medio Oriente sarà uno tra i temi di discussione durante la sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU al Palazzo di Vetro. Ci sarà anche una delegazione iraniana. Il servizio.
10: Grazie alla mediazione del Qatar, l'Iran ha ribadito agli Stati Uniti le proprie condizioni per la riapertura dello strategico stretto di Hormuz, al centro del conflitto tra Teheran e Washington. Nel frattempo, ieri il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ieri sera a New York Araghchi ha parlato al telefono con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere l'agenda di alto livello della settimana. Il capo della diplomazia iraniana ha affermato: il nostro obiettivo più importante è usare questa grande piattaforma internazionale per difendere la legittimità, i diritti, gli interessi del popolo iraniano. A New York Araghchi terrà colloqui e consultazioni con diversi funzionari e diversi ministri degli esteri. I media della Repubblica Islamica avevano precedentemente riferito che la delegazione sarebbe stata guidata dal presidente Massoud Pezeshkian e avevano anche riportato che a diversi funzionari, compresi i membri del suo team di comunicazione, era stato negato il visto per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno permesso sì alla delegazione iraniana di partecipare alle Nazioni Unite nonostante il conflitto in corso, ma la delegazione iraniana sarà soggetta a restrizioni di viaggio, come già avvenuto lo scorso anno, e per esempio non potrà acquistare beni di lusso, così ha sottolineato giovedì il Dipartimento di Stato americano. Per Popolare Network, Farian Sabai.
7: E quello di questi giorni sarà l'ennesimo esercizio diplomatico di Donald Trump, un presidente che, come sappiamo, non ha alcuna considerazione per la diplomazia tradizionale e il multilateralismo. Ascoltiamo Pasquale Ferrara, ambasciatore e docente di diplomazia alla LUISS di Roma.
11: Non c'è una visione d'insieme, il modo di procedere di Trump è molto empirico, cioè sulla base di quello che in qualche modo accade costruisce in un modo abbastanza improvvisato una reazione oppure un atteggiamento istintivo, e questo è molto grave perché, diciamo, uno degli aspetti fondamentali della cosiddetta comunità internazionale, che è rappresentata anche dalle Nazioni Unite, è la prevedibilità. Se manca questo elemento è molto difficile costruire una prospettiva, diciamo, di collaborazione duratura e stabile, e quindi questa è la cifra purtroppo alla quale Trump ci ha abituati, anche con conseguenze tragiche che arrivano a scatenare, appunto, l'idea di scatenare dei conflitti completamente al di fuori naturalmente della legalità internazionale e senza neanche spesso consultare, come abbiamo visto con l'Iran, gli alleati, non dico gli alleati europei del contesto euroatlantico, ma neanche gli alleati del Golfo.
7: L'amministrazione Trump ha difeso l'espulsione di alcune TV, compresa la CNN, dalla Casa Bianca. Poco prima era stata lanciata la Trump TV, un canale YouTube che trasmetterà 24 ore su 24 le attività del presidente. Il lancio è stato deciso poche ore dopo che le principali televisioni americane avevano annunciato di sospendere la copertura degli eventi a cui partecipa Trump in solidarietà con i network espulsi. Tra le TV che hanno deciso di boicottare l'attività di Trump c'è anche Fox News, solitamente vicina all'amministrazione. Più di 1000 morti sul lavoro in Italia nel 2025, il dato pubblicato questa mattina dall'INAIL. Lo scorso anno sono morte al lavoro 1189 persone. L'istituto segnala che c'è un leggero calo del 3%.

0: piano ci sono, ha detto questa mattina il giornalista intervistato. Non è chiaro che percorso sarà, se ci saranno le primarie, quando saranno, i tempi e i modi, mancano molti mesi, però io ci sono. Calabresi a inizio settembre ha lasciato i suoi incarichi nella società di cui era socio, manifestando così il suo interesse a candidarsi sindaco per il centro-sinistra. Penso che ci siano tante cose da fare, che ci sia bisogno di un cambiamento vero in città e che Milano abbia bisogno di essere ascoltata, ha detto il giornalista. La nave umanitaria CI-5 ha salvato 24 persone che viaggiavano a bordo di un gommone in condizioni precarie nel Mediterraneo centrale. Tra loro ci sono diverse donne e una bambina di 3 anni, gravemente disidratata. Erano in mare da 2 giorni, ha spiegato l'ONG. Sbarcheranno tutti questo pomeriggio a Lampedusa. Inizialmente il porto assegnato per lo sbarco dalle autorità italiane era quello di Palermo, ma a causa di problemi tecnici emersi durante la navigazione, l'imbarcazione ha chiesto di dirigersi verso un altro porto e la richiesta è stata accolta. Giovedì in Consiglio dei Ministri arriverà il provvedimento del governo sulla scuola e sul tetto agli studenti stranieri. Dopo le critiche dei presidi, il monito dei vescovi e soprattutto del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha sottolineato come la scuola deve essere il luogo dell'integrazione, questa mattina il ministro Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera, ha provato a correggere il tiro, affermando che le nuove norme riguarderanno tutti gli stranieri, anche gli europei e tutti coloro che non sanno l'italiano. Ascoltiamo Stefano Allievi, che è professore di sociologia e si occupa di migrazioni in Europa e analisi del cambiamento culturale.
1: Il sogno della società omogenea è appunto un sogno, in realtà non sono mai state, solo che fino a una certa epoca era credibile credersi omogenei. Oggi non più, pensiamo all'aspetto religioso per esempio, cioè all'interno dello stesso gruppo di cittadini, per esempio italiani, noi abbiamo una minoranza cattolica, perché tale è, i praticanti nelle grandi città sono 7-8%, abbiamo delle minoranze molto più piccole, abbiamo una tendenziale maggioranza di agnostici, eccetera, ma non è successo niente. Lo stesso vale per la diversità linguistica, di colore della pelle, aggiungerei, perché ce lo dimentichiamo, ma ce ne nutriamo tantissimo, di letteratura, di cinema, di musica. È meglio, non peggio. In alcuni ambiti l'abbiamo capito. Saremmo più poveri se leggessimo solo letteratura italiana, guardassimo solo film italiani, non parliamo della musica. E lo capiamo. Non facciamo lo stesso ragionamento quando si tratta di persone. Io lavoro in un'istituzione, l'università, che è valutata positivamente in base al livello di internazionalizzazione. Più studenti stranieri hai, più professori stranieri hai, più vale. Non siamo proprio tutti stupidi, c'è un motivo per cui si sono scelti questi criteri. Se è vero per l'università, siamo sicuri che non è vero per la scuola dell'obbligo?
0: In chiusura del tempo previsto per la giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con sole al nord e al centro, al sud sono previste piogge, sulla Sicilia le temperature restano oltre le medie stagionali. Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento alle 15.30.
2: Popolare Network.

0: 103.1 FM.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Start recording from the start.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali, dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
0: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
4: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma on the road a cura di Jonathan Ferramola.
1: Una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, bentornati all'ascolto, 12ª stagione del programma di viaggi di Radio Città Fujiko. Ogni settimana, il martedì 13:30, in ascolto dalla radio e anche dalla web della radio, radiocittafujiko.it, e invece tutta la settimana, tutto l'anno, sempre insomma disponibile il podcast dalle web frequenze di Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Nanga Parbat, 12º anno, continuiamo a parlare di viaggi, continuiamo a dare suggestioni così dalle piccole, dal corto raggio delle montagne attorno a casa fino alle grandi traversate epiche, insomma già sto sentendo un po' di viaggiatori che seguiamo, che con cui siamo in contatto, insomma, per farci raccontare un po' la loro estate di lunghi viaggi in bici, a piedi, attraversate del mondo, insomma è un fiorire di grandi avventure, ne parleremo, ci torneremo, però insomma intanto siamo a settembre e quindi ancora una bella lunga coda di possibilità di viaggi anche soprattutto in Italia, fatti magari a impatto zero come ci piacciono a noi, che siano con camper, con van o con tenda. E questa è una guida che viene al caso nostro, l'abbiamo sentito l'anno scorso per parlare appunto della guida dei camper. Torniamo a parlare di campeggio, il campeggio ecologico, una guida alle vacanze a basso impatto e nella natura, camper, tenda, yurta o quello che insomma più vi aggrada. Il campeggio ecologico è una guida altra economia curata da Laura Dell'Oro e Massimo Acanfora, che abbiamo al telefono con noi. Bentornato Massimo a Nanga Parbat.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Senti Massimo, allora, un viaggio diviso a capitoli, a regioni, di una grande varietà, variopinta, per fortuna molto ricca adesso ormai, no? Negli anni c'è stata una destandardizzazione un po' del campeggio, che era un po' fino a 10 anni fa molto standardizzato, molto normalizzato, molto tutti uguali. Adesso per fortuna da aziende agricole a situazioni magari di camping libero, yurte, cose anche più legate al benessere, alla natura, insomma è un fiorire, no? E tu sei riuscito molto bene a mettere un po' in fila un po' delle esperienze più interessanti.
2: Sì, allora è un tema molto, molto importante quello della differenziazione, perché rende conto di una di realtà molto diverse e lega il campeggio non soltanto alla tradizionale canadese messi tutti in fila in uno spiazzo, ma crea una sorta di universo di tipologie di campeggio che hanno tutte una ragione di essere. Questo libro cerca di rappresentarle tutte, partendo dall'assunto che non tutti i campeggi sono per forza ecologici, nel senso che la realtà poi impone che ogni campeggio abbia una sua policy che rispetti la natura, perché ad esempio ci sono moltissimi campeggi che ormai hanno una particolare attenzione anche all'illuminazione, al modo in cui le persone devono creare la propria area rispettando le piante, i prati e così via. Io in questo libro la cosa che però è più importante probabilmente è responsabilizzare chi fa camping. Lo dicevo anche nella guida che riguarda i camper: si può essere i camperisti più rispettosi del mondo, ma si può anche essere dei mestatori che degradano il territorio, ma questo dipende non dal mezzo che usiamo, ma dalla modalità con cui ci muoviamo.
1: Senti, a questo proposito, nelle prime pagine, insomma, introduttive al viaggio diviso per regioni, in cui tu metti in fila un po' le varie esperienze, voi proponete 100 consigli per le vacanze rispettose dell'ambiente in 10 pagine, quindi un decalogo, più che un decalogo, insomma, di regole e di consigli, appunto, come cercare di essere dei campeggiatori virtuosi.
2: Sì, partiamo da un tema logico, quindi quello dello spostamento, del viaggio, in cui ovviamente se pretendiamo di fare una vacanza ecologica percorrendo migliaia di chilometri con un vecchio diesel, in realtà non siamo così tanto ecologici. Quindi
1: qui potrebbe cadermi la linea a un certo punto, su questo.
2: Sì,
1: sì, purtroppo sì. Però la diciamo piano, siamo solo qualche migliaio di ascoltatori.
2: Ok.
1: No, nel senso che comunque è un problema. Oggettivamente gli amanti dei vecchi van, dei T3, dei T4, insomma, su questo è un tasto
2: Io
1: dolente.
2: Ce l'ho il T4,
1: un tasto dolente,
2: però
1: sofferente.
2: È la GPL.
1: Ah, vedi. Vedi.
2: Quindi ci si può stare attenti.
1: Ci si può stare attenti.
2: In ogni caso, come quelli che fanno i cammini e vanno a camminare in Turkmenistan facendo scali aerei per tutto il mondo.
1: Certo.
2: Poi la vacanza in sé è ecologica, il viaggio molto meno. Ma le modalità con cui essere ecologici sono tante: il bagaglio che uno fa, l'energia, appunto il tipo di combustibile che usa, il rispetto dell'uso dell'acqua, il fatto che uno compri le cose da cibo sul territorio e tutta un'altra serie di cose di questo genere.
1: Tu ovviamente ti concentri anche, appunto, su atteggiamenti di buon senso, virtuosi, dalla gestione dei rifiuti, prodotti per l'igiene, la cottura dei cibi, gli scarichi, insomma, una questione annosa anche per chi viaggia in camper, in van, l'uso dell'acqua e dell'energia, insomma, ci sono tanti aspetti che ovviamente tieni in considerazione nel decalogo, no?
2: Sì, a me piace anche parlare un po' dei comportamenti, quindi delle relazioni con il resto del mondo, ad esempio di quello di non provocare inquinamento acustico, nel senso che spesso mi è capitato di arrivare in campeggi in cui c'erano delle simpatiche feste fino alle 4 del mattino, ma che, per carità, possono anche essere divertenti, ma solo se stai partecipando. Oppure l'idea di non isolarsi, quindi del fare una chiacchierata con le persone del posto, con chi ti può raccontare anche bene dove sei, cosa stai andando a vedere, e quindi creare una socialità che è un valore aggiunto. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real.

0: Nanga Parbat.
1: Eccoci qua, seconda parte di Nanga Parbat. Stavamo facendo una chiacchierata con Massimo Canfora, che assieme a Laura Dell'Oro ha scritto Il campeggio ecologico, guida le vacanze a basso impatto e nella natura. 300 e oltre accogli proposte di accoglienza green e spartana in Italia, una guida, altra economia. Senti Massimo, aiutaci a fare questo viaggio. Ovviamente sono 320 proposte tra campeggi, accampamenti, gambling, agricampeggi, agriturismi con spazio sosta per camper, insomma dicevamo quel panorama è ricchissimo. Voi li avete divisi in maniera molto ben organizzata per regioni o per macro regioni, insomma accorpando anche regioni. Facciamo un gioco con te, proponici ai nostri ascoltatori, facci tre proposte, Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia, dove insomma vale veramente la pena, che sia in van, che sia con una panda scassata con dentro la tenda 2 minutes, o con una maca, o con quello che è, insomma vale veramente la pena farci un passaggio.
2: Allora, proviamo a creare dei piccoli paradossi. Prendiamo ad esempio il luogo di maggiore overtourism del nord Italia, che è Venezia, e pensiamo di viverla in un modo completamente diverso, cioè scegliendo un campeggio nella zona della riviera del Brenta, e quindi in qualche modo uscendo dalla logica dell'arrivo in macchina nel parcheggio di Piazza Roma, ma provando ad astrarci per un attimo dalla massa. E questo campeggio Serenissima è uno di quelli, dei tanti, non sono pochi, dico questo perché l'ho inserito, ma ce ne sono più di uno, che permette di arrivare a Venezia con un comodissimo pullman di linea, neanche con una cosa privata, o addirittura di tradire in qualche modo la Venezia stessa e andare in giro sulla riviera del Brenta con le bici che ti affittano in campeggio. Quindi una cosa veramente easy, che ha un impatto molto, molto relativo e ti permette di uscire un po' dalla logica del tutto in fila appassionatamente. Centro Italia, andrò su qualcosa che di affettivo, fra virgolette, perché è un campeggio, è un agricampeggio, è un po' particolare, si chiama Podere il Casale, è una terrazza affacciata sulle colline fra Pienza e Montepulciano, che non ha, essendo stato fondato da una coppia svizzera, non ha quelle caratteristiche di chiamiamole toscanità che a volte rendono un po' stucchevoli gli agriturismi con piscine che troviamo, ma ha una sana base agricola, perché è un'azienda agricola che produce, e pochi posti con questa bellissima vista appunto sulle colline, che ti permette di, anche in questo caso, di vivere una zona come la Val d'Orcia in una maniera molto più semplice, molto meno leccata, chiamiamola, che in altre occasioni. E quindi questo lo consiglio come anche proprio come luogo di, adesso si dice retreat, però semplicemente un luogo dove si sta bene.
1: Scusa, ripetici il nome di questo?
2: Si chiama Podere il Casale.
1: Podere il Casale.
2: È fra Monticchiello e Pienza.
1: Perfetto. Io segno, prendo appunti, perché qui, no, questo... la stagione è ancora di quelle frizzanti, qua. Vai pure con il sud, facci sognare.
2: Allora, per il sud stavo scegliendo un posto un po' ancora diverso. È un luogo dove ci si può fermare sia in una camera, sia con la tenda, sia con la roulotte. Si chiama Case Caro Carrubo, a Chiaramonte Gulfi, molto vicino anche a Comiso, e quindi nella zona sudorientale della Sicilia, diciamo a portata di bicicletta o di pochi chilometri comunque per arrivare a Noto, a tutta la zona del Barocco. È un luogo in cui un artista, in questo caso tedesca, ha recuperato una casa che prende il nome dal grande albero di Carrubo che è vicino alla casa principale, e che negli anni, io me lo ricordo ancora negli anni 90, è diventato una sorta di bosco. Prima era una collina un po' brulla, un po' segnata dal sole, adesso è diventato un bosco di mandorle e olivi che ha una anche dire, offre in queste estati abbastanza difficili dal punto di vista climatico un po' di riparo. E poi appunto è un luogo dove si ritrovano persone accomunate dalla voglia di stare in un luogo minimale, semplice e con una attenzione al cibo vegetariano.
1: Senti, visto che hai citato la Sicilia, ti chiediamo un bonus track, visto che la Sardegna bellissima è attraversabile nei campeggi, con van, con camper, anche in una stagione molto lunga, quasi fino a novembre, dacci anche una suggestione così tardo estiva per la Sardegna.
2: Allora, per la Sardegna io avrei anche qua un luogo del cuore, che è il Camping Maddalena, che è un luogo di appunto un campeggio vecchio stile, sia con tende sia con bungalow, e che guarda verso Caprera con un paesaggio bellissimo sia all'alba che al tramonto. Forse per un luogo più adatto, perché poi a un certo punto alcuni campeggi chiudono perché va bene che fa caldo, però poi verso ottobre i gestori non ce la fanno più e spesso dicono ci vediamo l'anno prossimo. Invece c'è un luogo che secondo me può essere adatto anche soprattutto a chi ha un van o una macchina camperizzata, che è una specie di grande area davanti alla spiaggia di Berchida, che è nella Sardegna Est, poco sotto Siniscola, provincia di ormai già in provincia di Nuoro, e che è un grande spiazzo, quindi per quello dico di andarci non ad agosto, ma meglio in tardo, in autunno inoltrato, e con una grande spiaggia sostanzialmente libera, senza appunto tutta la prosopopea della Costa Smeralda, ma con un mare che vale tutti quelli che ben conosciamo.
1: Senti Massimo, in chiusura, questa insomma c'è una prefazione a cura di Michela Bagatella di Plein Air, che è un con cui voi collaborate, un bel osservatorio insomma, no? di tutto quello che è un po' il campeggio sotto varie forme in Italia. anche scrivendo questa guida ti sarai fatto un'idea un po' dello stato di salute del campeggi e dei campeggiatori, cioè che come stiamo messi, anche magari un po' confrontandoli con le culture di altri paesi. Io vengo da un viaggio in Francia, insomma c'è sempre un po' la sensazione che in Francia tutto sia più bello, ma forse è una sensazione così perché sto invecchiando, non lo so.
2: No, in Francia è tutto più, non è più bello, è più
1: funziona tutto di più,
2: funziona meglio, ce ne sono di più, costano parecchio meno, soprattutto se si va ai camping municipali.
1: Certo.
2: I camper sono ben accolti, mentre in Italia spesso c'è questa come dire, avversione verso i camper a prescindere.
1: E nonostante ci sono dei campeggi dove ormai rappresentano il 90% della popolazione.
2: In questi anni ho notato un aumento esponenziale della presenza di camper rispetto alla presenza di tende. Come dire, non sono sia camperista che tendista, però è semplicemente un rilievo antropologico. Direi che chi si sta spostando in generale verso l'idea del glamping, che io non voglio criticare a priori, ma che chiaramente riflette un po' di flessione dell'idea della vacanza semplice, perché appunto viene esaltata l'idea del, più come dicevi tu, del benessere rispetto semplicemente a una gestione più parca, più spartana delle proprie ferie. Stiamo alla finestra, plein air fa sempre un buon lavoro, e da quel punto di vista, al di là del focalizzarsi sul camper, propone sempre delle modalità intelligenti di scegliere il proprio luogo.
1: Massimo Canfora, grazie. Assieme a Laura Dell'Oro hanno scritto Il campeggio ecologico, guida alle vacanze a basso impatto e nella natura, camper, tenda, yurte and company, 300 e più accoglienze green e spartane in Italia. Una guida, altra economia. Grazie Massimo, alla prossima allora.
2: Grazie a voi.
1: Bene, per la puntata di oggi è tutto. Nanga Parbat torna martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramolo è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate, ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto. Ciao!
0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro, con grandi ospiti: Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
7: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
8: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30. Prevendite disponibili su dice.fm.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net. Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
3: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
8: Benvenuti a Musica Laterale, un programma che nasce ai margini, nei quartieri periferici, lontano dai riflettori, dove non arrivano molto spesso le telecamere o sguardi curiosi. Ma da lì nasce il calcio popolare, squadre fondate da chi un campo se l'è dovuto conquistare, curve che si organizzano e si alimentano da sole, gente che tiene in piedi una maglia con le proprie mani, lottando e resistendo in ogni piccolo gesto quotidiano. Ed è sempre lì, nelle periferie, che nasce o si può rafforzare la musica indipendente, quella senza contratti milionari ma con qualcosa da dire, festival, artisti, rassegne, band, per cui suonare non è una scelta, è un bisogno necessario, perché molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori, e noi siamo qui per raccontarlo. Benvenuti a Musica Laterale. Bentornati a Musica Laterale e buon martedì pomeriggio a voi. Oggi continueremo il viaggio dentro la scena indie pop underground romana. Chiacchiereremo con Alberto Moscone, cantautore, musicista, autore di canzoni che si muovono tra pop, sensibilità indie e qualche particolare atmosfera che appartiene alla Roma musicale più creativa, quella che nasce nei piccoli palchi, nei club di quartiere, negli incontri e nelle contaminazioni incrociate anche tra diverse città. Oggi, qui a Musica Laterale, lasciamo parlare la sua musica. Una voce, una storia ancora tutta da raccontare. È il momento di conoscere Alberto Moscone. Fate a modo, Manfro.
9: Sono Alberto Moscone e chi sono?
10: Alberto Moscone.
9: Alberto Moscone, già quello.
10: Intanto delle, delle piccole consapevolezze.
9: Ok, sono un ragazzo di 27 anni che faccio due lavori principalmente. Uno è il musicista.
10: L'altro non lo so, quindi ce lo sta dicendo il mondo, perché non lo so neanche io.
9: Il secondo faccio il fonico di post-produzione nel mondo del cinema. Ed è il motivo per cui sono obbligato a vivere a Roma, quindi questo risponde a un sacco di domande.
10: Ah, ok, ok, ok. Pensavo più legato alla musica, no? C'è un tramite.
9: Quando ho scoperto che anche tutti i miei artisti preferiti italiani comunque avevano un lavoro vero, perché comunque anche gli artisti che amo non riescono a vivere di quello, ho pensato, ok, devo trovarmi un lavoro che sia più o meno legato in qualche maniera e che possa portare, cioè che l'uno o l'altro potessero scambiarsi. Cioè le conoscenze in un mondo aiutano magari.
10: Vabbè, cioè, comunque sono due forme d'arte, quindi che sia uno che sia l'altro, un collegamento lo trovo, non essendo comunque uno che fa post produzione e neanche un musicista, però credo effettivamente che sono due arti che
9: sono più separati di quello che pensavo, musica e cinema. Cioè sono proprio due mondi che non si toccano, cioè non si conoscono le persone.
10: Cioè volendo potrebbero questi due mondi, a punto di vista di conoscenza, anche proprio andare come due rotaie parallele.
9: Se tu dici dei nomi che nel mondo cinema cioè la gente si scompone, magari non sono sconosciuti nel mondo musica e viceversa. È difficile, sono pochissimi gli anelli di congiunzione.
10: Questo sono quando ci rivedremo pochi. Mi dirai qual è il possibile anello di congiunzione, ma non me lo dirai adesso, perché vorrei, e anche la radio Città Fujiko vorrebbe sapere qual è il tuo genere musicale.
9: Il mio genere musicale, allora, io faccio bedroom pop, quindi è una musica molto pop che si rifà molto a quella corrente, diciamo, inglese e purtroppo americana,
10: di
9: artisti che diciamo facevano pop ma dalla loro cameretta, e quindi diciamo avevano, essendo che avevano i mezzi rudimentali dei primi anni 2000, i primi digitali, era tutto molto molto grezzo, molto sporco, quindi diciamo, nel fare un certo tipo di pop io cerco quello sporco dell'homemade, dello fai. E dove siamo? Siamo a San Lorenzo, quartiere San Lorenzo, Scalo San Lorenzo, anche detto Parco delle Stelle.
10: Stavo per dire, mi disorienti già. Roma per me è stato un impatto.
9: Scalo San Lorenzo, però effettivamente su Google si chiama
10: Parco. Io faccio stelle. Riferimento a Google, sono arrivato ieri.
9: Parco delle Stelle.
10: E perché siamo qui di lunedì?
9: Siamo
10: strano,
9: di
10: scelta sera, particolare.
9: Però dai, estate, quindi è sempre sabato. Perché c'è il primo evento organizzato da un magazine che esiste da qualche mese, che io ho conosciuto recentemente solo, si chiama Fuori Tempo, e io ho conosciuto le due ragazze, sono Alessia e Chiara, che hanno fondato questo magazine, le ho conosciute a un altro evento in cui suonavo sempre qua a Roma, e mi hanno invitato a suonare a questo loro evento, che è il primo evento organizzato dal loro magazine.
10: Ma per chi non ti conosce, tre pezzi che suonerai stasera, okay, ma che le persone poi sentiranno a settembre. Tre brani tuoi che inserirò in questa puntata. Okay. Quali potrebbero essere?
9: Allora, sono contento perché a settembre esce il mio primo disco. Quindi
10: perfetto. che la data, perché
9: il 3. Allora, tre pezzi di questo disco, che sono: uno, appunto, si chiama America,
10: che ho sentito stamattina, mi è piaciuto molto.
9: Grazie,
10: veramente
9: mille.
10: mi è piaciuto. Grazie. Anche l'intro fanciullesca,
9: sì. Quella una registrazione piaciuta, che ha fatto mia nonna nel 2003.
10: Ok, ma immaginavo fosse una cosa veramente intima e familiare.
9: Non era staged.
10: No, proprio si sente che c'è della naturalezza, non c'è niente di costruito.
9: E poi altri due brani del disco, direi Dentro i ghiacci, che è un brano a cui voglio bene.
10: Mm-hmm.
9: E poi un terzo, direi La tua forma, che è l'ultimo brano del disco. Non lo suonerò stasera, in realtà, non okay. Lo suono quasi mai.
10: Però
9: non lo so, tra l'altro volevano una certa togliermelo dal disco e tutto, però
10: ti sei opposto.
9: Proprio perché c'è finito quasi per caso, in realtà penso che sia uno dei brani in cui mi ritrovo.
10: Dai, paradossalmente più valore.
9: Esatto, gli do più valore. Sono contento di come è uscito fuori, ecco.
11: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
12: Sì.
11: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
12: di
11: 27
12: febbraio
11: 2003.
12: 2000.
11: Domani chi arriva?
12: Mamma e papà.
11: Da dove?
12: Dall'America.
13: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, dire il vero non so mai così niente.

persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anche

abito porto ed ogni volta senza vestiti sulla mia zattera col fiato corto, seguo il vento che mi porta.

0: qual è la domanda perno che ti ho fatto? Che legame? Perché tu non sei, no, aspetta, tu non sei.
1: Sono romano a metà.
0: Ok, infatti.
1: Ah, perché mia mamma è romana, mio papà invece è piemontese. C'è un bordello. Però io quando avevo 5 anni, 4 anni in realtà, ce ne siamo andati da Roma. Abbiamo vissuto in un sacco di posti, tra cui anche gli Stati Uniti. Per il lavoro di mio padre abbiamo girato tantissimo, sempre in posti sperduti in campagna, e per poi finire in un paesino vicino a Genova. In realtà praticamente Genova, perché Vogliasco.
0: Dove fanno il
1: fanno un festival sul Molo
0: di fine giugno, il Bohem Festival organizzato da Bacci, Low Topic, te lo consiglio.
1: Sì, qualche volta ci sono capitato,
0: ci siamo incrociati,
1: anche se a giugno sono sempre bloccato ancora a Roma, purtroppo, di solito.
0: Fine giugno,
1: però sì, assolutamente.
0: E da lì, da Bogliasco
1: quando avevo 19-20 anni mi sono ritrasferito qui a Roma per studiare a un'accademia di cinema, al Centro Sperimentale di Cinema, dove ho fatto, diciamo, la parte di suono, quindi tutta la parte del sonoro nel mondo del cinema. E da allora lavoro nel mondo del cinema come tecnico audio.
0: E come si sente, come si trova in questa città? Perché puoi anche dirmi bene, male, mi fa cagare, non sono mi ci trovo, non lo so.
1: Sono arrivato che mi ci trovo malissimo, perché dopo aver vissuto praticamente dall'infanzia in poi in posti silenziosi, ritrovarsi a Roma è stato delirante, veramente un clash fastidioso. Poi però adesso invece che mi sono abituato ai ritmi di questa città, e più che altro penso che non... ignoravo di vedere invece tutte le parti belle di vivere in un posto dove succede sempre qualcosa, soprattutto per la musica c'è sempre un evento, c'è sempre qualcosa, e cose sempre piccole, comunque sempre realtà piccole, dove tu puoi andare con 10 amici e c'è un tizio che suona, finché non entravi suonava da solo, ma suona come se ci fossero 2000 persone, e secondo me è veramente figo. Infatti mi sono piazzato in una zona specifica di Roma che è Malatesta Pigneto, dove ci sono veramente dal Monk l'Argovenio al Fanfulla Pianeta Sonoro e 30 Formiche.
0: Il Monk che è famoso a livello nazionale, perché...
1: quindi da posti giganti a posti molto piccoli, però racchiusi in uno spazio dove in massimo 25 minuti a piedi arrivi. E veramente, cioè, penso che quello è proprio la mia zona di Roma dove, ammetto, mi sono un po' confinato. Cioè, già se dovessi andare a un evento all'Alcazar, che è dall'altra parte di Roma,
0: a farne in zona Farnesina, dove sono in questo momento a dormire, diresti ci penso tre volte,
1: ci penso un pochino, è scomodo,
0: ne deve valere veramente la pena, fondamentalmente non vai alla scoperta, non devi stare alla scoperta,
1: esatto.
0: Tu in zona Malatesta Pigneto ci vai, cioè, magari non mi piace, torno a casa, sono
1: mercoledì
0: 5
1: sera, esci e non sai cosa vai a vedere e scopri un sacco di cose, un sacco di persone, un sacco di progetti veramente interessanti. Quindi da quando ho scoperto questa cosa, ecco, tornare al mio paesino è veramente complesso.

0: Quindi ti, cioè, queste sono domande scomode, un po' marzulliane. Vai. Cioè, vuoi dare una sorta, vorresti dare una sorta di continuità ancora progettuale tu all'interno di questa città?
1: Per un po' sì, di sicuro sì, perché per ora il mio lavoro è legato per forza qua, quindi un po' obbligato, un po' per volontà, di sicuro sì. Non mi ci vedo a diciamo, invecchiarci. Okay. Cioè, penso che, boh, non so dirti un'età, però una certa mi piacerebbe invece ritrovare un posto più con più, con più contatto con la natura, un po' più tranquillo, un po' più di serenità. Penso che a una certa vorrò questa cosa.
0: Forse arriva fisiologico, cioè poi ognuno a un certo momento gli arriva un click e dice e rimango qui o cambio, ma è una cosa bella, io la vedo come stimolo, non la vedo come una forzatura, cioè ho l'obbligo di rimanere in un posto, no, non vi obbliga nessuno.
1: Anche bello non sentirsi appunto obbligati a confinati in un posto.
0: Quello assolutamente mi trovi concorde.

E con Alberto ci fermiamo qui. Voglio ringraziarlo per la sua disponibilità, per avere condiviso la sua musica, le sue canzoni, ma soprattutto il suo punto di vista su una città come Roma. Una città da vivere, da attraversare, da ascoltare e soprattutto da vivere in maniera attiva. Perché Roma non è soltanto uno sfondo, è fatta di persone, luoghi, incontri, musica e tutte quelle realtà che continuano a muoversi, spesso lontano dai riflettori. E anche oggi, all'interno di Musica Laterale, abbiamo provato a raccontare un piccolo pezzo. L'appuntamento è per martedì prossimo, questa volta cambieremo decisamente strada e regione. Vi racconterò la trasferta in quel di Trento, più precisamente al Poplar Festival. Insomma, nuovi suoni, nuovi incontri e nuove storie da raccontare. A martedì prossimo, una buona settimana a voi, fatta modo, Manfro.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

In un'epoca dominata non dall'intelligenza artificiale, quanto piuttosto dalla paura, in particolare quella di perdere il controllo sulla tecnologia, il reportage come genere giornalistico è ancora un'attività artigianale. Andare sul campo, prendere appunti e parlare con le persone è l'unico modo per testimoniare lo stato delle cose. Questo podcast nasce allora per indagare il giornalismo, per scoprire che cosa ha ancora da raccontare. Gli autori e le opere con cui abbiamo dialogato partecipano al Premio Estense, la cui edizione di quest'anno entra nel vivo in questi giorni. La premiazione è prevista il 26 settembre prossimo a Ferrara. Prima di iniziare, un sentito grazie per la parte tecnica a Lorenzo Machiavelli. Buon ascolto.

0: viaggio inteso come itinerario da un punto all'altro, ma anche come approfondimento verticale di un tema. Oggi ci addentriamo nella vita di un personaggio tipicamente italiano, il guerrigliero e il politico che più di tutti ha contribuito a formare il carattere degli italiani, o forse, chissà, il caratteraccio. Benvenuto a Virman Cusenza, autore di L'altro Garibaldi, edito da Mondadori, finalista del premio Estense 2026. Cusenza, cosa ha scoperto in questo viaggio dentro alla vita privata di Garibaldi?
1: Ho scoperto un altro personaggio diverso da quello a cavallo, in versione monumentale e se vogliamo anche polveroso, museale, che ci è stato consegnato un po' a scuola, e invece mi sono imbattuto in un personaggio vivissimo, attualissimo, modernissimo, contemporaneo, con una sensibilità tale da anticipare un secolo e mezzo prima tendenze e diciamo affinità ai contemporanei, appunto, che erano insospettabili rispetto all'immagine che ne avevamo ricevuto appunto sui banchi di scuola.
0: Perché la figura di Garibaldi continua ad affascinare ancora adesso?
1: Beh, continua a affascinare per il mito che c'è attorno all'eroe dei due mondi. Ecco, però accanto ai due mondi ho scoperto un terzo, che è appunto la dimensione privata, la dimensione personale, la dimensione dell'uomo, ed è la ragione per la quale ho deciso di scrivere questo libro, perché evidentemente a mio giudizio mancava un pezzo importante di questa personalità che ci veniva in qualche modo negato, ma probabilmente perché non conosciuto. E allora sono andato prima appunto a Caprera a capire qual era l'habitat nel quale appunto si è sviluppata questa personalità, soprattutto nel periodo risorgimentale, e quindi poi ho cercato di rintracciare le fonti le più dirette possibili, fino ad arrivare ad un diario pressoché inedito, che è appunto il diario agricolo, come è stato ribattezzato, perché è quello che ci racconta la sua dimensione di vita quotidiana sull'isola di Caprera per 26 anni, quindi non un giorno, e soprattutto abbatte, diciamo, un falso mito, invece questo un equivoco essenzialmente, che è quello che a Caprera sia stato in esilio. Non è mai stato in esilio a Caprera, è sempre stato quello il suo quartier generale, la sua base, la sua casa, il punto più importante da cui partire per ogni impresa.
0: Ci racconti qualche aneddoto allora del Garibaldi all'interno della sua casa, all'interno, nella cornice di questa vita agricola che conduceva?
1: Beh, Garibaldi dobbiamo un po' vederlo come una sorta di eroe del Far West, il Far West italiano naturalmente, anche se in qualche modo la diciamo dimensione della sua vita poi diciamo era anche molto ufficiale, quindi anche in divisa naturalmente. Però perché Far West? Perché la vita che si svolge a Caprera dal 56 in poi è una vita molto rustica, una vita all'aria aperta, una vita un po' da gaucho, visto che comunque Garibaldi proviene dalle contrade sudamericane dove ha vissuto per 15 anni, ma anche ripeto da Far West, perché diciamo al posto del ranch c'è appunto un'azienda agricola che tra l'altro ha le caratteristiche pure architettoniche di una fazenda sudamericana, la cosiddetta Casa Bianca, bianca a differenza di tutte le altre costruzioni che sono presenti alla Maddalena, per questo spiccava anche nel paesaggio appunto maddalenino, che è l'arcipelago a cui appartiene Caprera. Questa vita è una vita che Garibaldi non conduce certo da solo, perché è circondato da un nugolo, potremmo dire, di collaboratori che gratuitamente prestano la loro opera per realizzare appunto l'azienda agricola. Perché dobbiamo anche pensare che Garibaldi quando comincia diciamo ha soltanto una stanzetta, poco più di uno stazzo di pastori, e man mano diventa poi appunto una grande casa, una grande azienda agricola. E quello che mi ha colpito, e poi in fin dei conti ha acceso la fantasia fino a decidere di scriverci un libro, è stata anche la dimensione, l'ambizione che questa diciamo costruzione anche trasferisce al visitatore. Cioè arrivando lì capisci che non era il Buon Ritiro, non era una casetta di campagna, ma era appunto un'attività intensa, ambiziosa, appunto, che doveva dare da mangiare all'intera famiglia, e parliamo di una famiglia allargata, perché lì ci sono i figli di tre mogli diversi, e poi soprattutto ci sono i 30 circa collaboratori che nel corso del tempo si alternano per dargli manforte. Quindi è una comunità, quella di Caprera, e se vogliamo una sorta di falansterio fureriano, ante litteram, anzi no, post litteram in questo caso, perché di fatto anche ha dei ritmi di partecipazione e di divisione del lavoro che fanno pensare a quello. Quindi a qualcosa di utopistico anche per certi versi, pur essendo Garibaldi il proprietario, e quindi molto, molto chiari i ruoli. E da questo punto di vista non c'è equivoco, cioè non sono tutti uguali, nel senso che perché il proprietario di mezza isola prima e poi dell'intera isola dopo, 10 anni dopo, è sempre Giuseppe Garibaldi, il noto generale.
0: Il suo di viaggio invece di scrittore, dove è iniziato? Qual è stata la scintilla che insomma ha fatto divampare la voglia di scrivere questo libro?
1: Allora, la scintilla è stata appunto la visione del compagno garibaldino a Caprera, quindi della Casa Bianca, e soprattutto il fatto che le varie parti che costituiscono la proprietà fanno capire come, ripeto, non fosse un semplice hobby quello dell'agricoltura, ma fosse appunto un'attività anche intensa e soprattutto di grande ambizione. Si è avvalso anche di macchine all'avanguardia, del tutto innovative, per esempio la locomobile che campeggia appunto nella stalla, anche grande, dove lui faceva il bagno, tra l'altro in una tinozza di zinco, e aveva detto, tra l'altro, dei dolori artritici molto, molto importanti, che poi lo hanno portato praticamente prima in carrozzina e poi in sedia a rotelle, ma soprattutto diciamo questa locomobile, che è l'antenata della locomotiva, visto che voi tra l'altro siete le ferrovie appunto dell'Emilia Romagna, mi pare che in qualche modo il richiamo sia più che mai dovuto, e con quella lui trebbiava e praticamente triturava anche qualunque cosa, per cui si acceleravano molto i processi, diciamo, produttivi dell'azienda agricola. E poi anche altri diciamo macchinari provenivano spesso dall'Inghilterra, che poi insomma era non solo perché è la patria della rivoluzione industriale, ma anche perché c'era un legame molto forte tra Garibaldi e l'Inghilterra, che poi magari vedremo. Altro aspetto, per esempio, il due mulini, uno tradizionale costruito appena la casa è stata realizzata, un altro invece molto ambizioso, tra l'altro realizzato da un ingegnere di Parma, Edoardo Barberini, il quale appunto ha creato praticamente due pale che mettevano in moto un meccanismo che azionava un frantoio da una parte e dall'altra invece triturava appunto i cereali, appunto, cioè il classico mulino. E quindi da questo punto di vista anche lì si capisce che c'era, come posso dire, una sorta di orgoglio, no? Realizzo qui qualcosa di inedito anche per l'agricoltura di quei tempi, e c'è anche un frenetico informarsi da parte di Garibaldi sui manuali di agronomia e su tutte le tecniche più diciamo all'avanguardia. Propugna anche una riforma agraria di cui dovrebbe beneficiare la Sardegna, e che fa capire quanto per lui questa attività, diciamo anche da novizio lì, proprio all'esordio delle sue attività, fosse invece un'attività importante, anche diciamo caratterizzante, tant'è che all'inizio degli anni 70, mi pare dell'Ottocento, Garibaldi si professa agricoltore e non più né marinaio né soldato militare che sia, insomma.
0: L'altro Garibaldi di Virman Cusenza. C'è un lato intimo di Garibaldi, ma c'è anche nel libro un lato politico. Ce ne vuoi parlare?
1: Beh, allora, innanzitutto la scelta di vivere a Caprera è una scelta politica, perché da una parte serve per motivi di sicurezza, perché Garibaldi deve preservarsi da eventuali diciamo aggressioni, attacchi. Ricordiamoci che è un personaggio pubblico molto importante, sia prima della spedizione dei Mille, sia ovviamente dopo. La seconda è perché quella dimensione gli consente di preparare accuratamente anche tutte le missioni militari che poi dovrà svolgere. Quindi da Caprera parte per appunto le varie fasi, che sono la seconda guerra d'indipendenza, la spedizione dei mille, spedizione poi in Aspromonte naufragata con la famosa ferita, la Bezzecca nel Trentino, il famoso obbedisco, nel 67 Mentana, nel 1870 l'ultima missione militare, quella in Francia a fianco dei francesi contro i prussiani. Quindi da questo punto di vista Caprera non è altro che appunto un quartier generale da cui Garibaldi prepara tutto ciò che di importante ha realizzato nella sua lunga carriera.
0: Allora, grazie a Virman Cusenza, autore dell'altro Garibaldi, finalista al premio Estense di quest'anno.
1: Grazie a voi.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
2: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

Popolare Network.

0: Le 15:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. A New York si è aperta poco fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, appena parlato il segretario generale Antonio Guterres.
1: Le miliardi di persone sono toujours privées de l'essentiel.
0: Miliardi di persone sono ancora prive dell'essenziale che uno sviluppo sostenibile dovrebbe garantire a ciascuno: cibo, acqua potabile, educazione, lavoro, cure, dignità.
1: Des soins de santé, la dignité. Excellence.
0: Nessun paese, dice ancora Guterres, dovrebbe essere spogliato del proprio futuro solo perché si trova dal lato sbagliato di un sistema finanziario profondamente ingiusto. A causa di questo, molti paesi sono alle prese con un debito insostenibile, distrutti da catastrofi di cui non sono in alcun modo responsabili. E allora, poi a breve parlerà anche Donald Trump. L'attenzione mediatica è concentrata sugli incontri che il presidente statunitense avrà a margine del summit. Trump vedrà i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo, con cui farà il punto sulla guerra in Iran. Parte del gruppo è anche l'Arabia Saudita, che sta cercando in questi giorni di fare intervenire gli Stati Uniti nello Yemen contro gli Houthi. Resta difficile un incontro col presidente iraniano Pezeshkian. Altro appuntamento invece di Donald Trump sarà col presidente ucraino Zelensky, durante il quale, secondo indiscrezioni di stampa, Trump insisterà per una tregua energetica con Mosca. Previsto infine anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia.
2: Saudita ha riaperto il gasdotto East-West Pipeline, chiuso poco più di una settimana fa dopo raid di droni. Potrebbero riprendere dunque in giornata le esportazioni di greggio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. La notizia ha contribuito a un calo del prezzo del petrolio, che è sceso oggi al minimo da 2 settimane. Proseguono intanto gli scontri nello Yemen e in diverse regioni chiave tra i militanti Houthi e le forze governative yemenite sostenute dai sauditi. Inoltre, secondo i combattenti filo-iraniani, almeno 9 detenuti sarebbero rimasti uccisi in un attacco saudita contro una prigione la notte scorsa.
0: L'attesa delusa per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo dopo la pubblicazione dei dati da parte dell'Istat, con rapporto deficit PIL al 3,1%. Prima a commentare dal governo, a dirsi rammaricato, è stato il ministro Giorgetti, che ieri si era detto invece speranzoso. Per il resto dalla maggioranza passano le ore, le dichiarazioni però sono poche. C'è Salvini che se la prende con l'Europa, surreale che la seconda potenza industriale d'Europa debba dipendere da meccanismi e logiche dello 0, per sapere se può o non può investire sul suo futuro.
2: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro non esitò a riportare al deputato Donzelli le informazioni segrete che con tanta insistenza aveva ottenuto dal DAP con una consapevole finalità politica. E quanto scrivono i giudici della Terza Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza di condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia. Secondo i giudici, Del Mastro era consapevole che le informazioni trasmesse sarebbero state usate in Parlamento contro l'opposizione.
0: 15:34 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 17:30, buon ascolto.
3: Popolare Network.

15:37 e inizia la nostra nuova puntata di Festivals Backpack su Radio Città Fujiko. Come sempre, martedì, nuova puntata, abbiamo appena iniziato la stagione e io sono Erika, vi accompagnerò fino alle 17 con una puntata speciale, perché assieme a me in realtà in regia in questo momento ci sono una marea di persone, perché ci aspetta una puntata da un lato monotematica, perché parleremo esclusivamente di Armonia Fest, ma più che parlare ascolteremo della grandissima musica, perché avremo ben 3 showcase, quindi fino alle 17 vi facciamo ascoltare della musica direttamente suonata qua in radio. Avremo prima Dorso, poi Sutura e alla fine gli Elephant Brain. Dorso è già pronto qua davanti a noi. E come stai? Benissimo. Se avete voglia di interagire con noi durante questa puntata, il numero è il solito 333-180-9494. Mauro leggerà i messaggi, Fabio farà i video, abbiamo anche Alessandro che abbiamo intervistato la scorsa settimana che sarà qui con noi, quindi insomma non abbiate dubbi a farci delle domande. Iniziamo però con la canzone carica della puntata che darà un po' il là a questa ora e mezza.

0: abbiamo iniziato con un po' di punk. In qualche modo si ricollega anche alla storia dell'artista che stiamo per ospitare. Ricordiamo appunto che oggi avremo tre showcase, il primo che rompe il ghiaccio anche della prima puntata della nostra stagione con questa nuova modalità è appunto D'Orso. Intanto benvenuto D'Orso.
1: Grazie.
0: O meglio, ciao. Alessandro, giusto?
1: Va bene uguale.
0: Va bene
1: mi
0: uguale.
1: Giro in entrambi i casi.
0: Perfetto,
1: sì, sì.
0: Ok, dicevo, si ricollega un po' alla tua storia perché io, secondo la bio che abbiamo ricostruito, so che a 14 anni scrivevi dischi punk.
1: È vero, è tutto vero.
0: Ok, e poi eri anche una promessa del nuoto, da qui viene D'Orso?
1: Sì,
0: perché
1: me l'aveva detto un mio amico, me l'ha suggerito un mio amico.
0: Ok.
1: Mi ha detto, io avevo queste canzoni un po' diverse, diciamo così, e una cartella blank e... mi fa, ma chiamati D'Orso.
0: E perché no?
1: Allora gli ho detto, vabbè, e poi è rimasto.
0: Bene, ok, ci è piaciuto allora. E qua dice, a 18 anni è uscito dalla vasca, ha rallentato i BPM, è passato al cantato in italiano. Quindi, insomma, sono cambiate un po' di cose. Però questa canzone punk ti è piaciuta per iniziare?
1: Beh, è una delle.
0: La.
1: La, non la per me, però...
0: Qual è la tua la canzone punk?
1: Ma ce ne sono tantissime.
0: Ok, così ti metto
1: potrebbe essere anche Celentano in realtà.
0: Ah.
1: A modo suo.
0: Ok. Beh, interessante, poi ne ragioneremo su questo. Ma al momento non siamo qua né per ascoltare Celentano né nient'altro, ma per ascoltare la tua musica, perché ricordiamo che sarai ad Armonia Fest, che si terrà il 2 ottobre. E noi ti abbiamo invitato qua, grazie per aver accettato intanto.
1: Grazie a voi.
0: Per ascoltare un po' di musica dal vivo. Ti chiedo con quale canzone vuoi iniziare a presentarti.
1: Facciamola prima del disco nuovo.
0: Che si chiama?
1: Il disco si chiama Pantano, la canzone si chiama Very Good.
0: Very Good. Ascoltiamola.
1: Good.

0: Mi smetto. Grazie.
1: Grazie a te Alessandro, bellissima. Grazie, grazie, grazie per aver anche rotto il ghiaccio, insomma, di questa puntata con questa canzone.
2: Let's go.
1: Infatti c'è Alessandro carichissimo. E giustamente noi nei giorni scorsi, Alessandro, avevamo messo su Instagram una casellina in cui ti si poteva fare delle domande. In realtà ne sono arrivate diverse, anche molto interessanti. Quindi io adesso pubblicamente te ne farò un po', e poi quando ci spostiamo ne ho un sacco di altre da fare. Però ad esempio, proprio perché hai parlato del disco prima, ti vorrei chiedere, una delle nostre ascoltatrici voleva sapere come mai hai scelto quest'immagine anche un po' strong per la copertina del tuo disco.
2: Ma allora... Strong?
1: Lei l'ha vissuta forse in maniera un po'...
3: Parlava di una testa interrata.
2: Sì.
3: La copertina è questa testa interrata.
2: Sì, sì.
3: Dipende dai punti di vista.
2: No,
3: però
2: vabbè,
3: è arrivata questa domanda.
2: Ma volevo semplicemente provocare. In realtà, allora, il nome del disco Pantano viene dal nome del bosco del mio paese, che si chiama Bosco Pantano. E Stefano Bazzano, che ne ha curato la direzione artistica, tutta la parte estetica, eravamo alla ricerca, avevamo tantissime reference, e a un certo punto in una chiacchiera che doveva essere un brainstorming così di raccolta di idee, a un certo punto non mi ricordo chi dei due ha detto: ma se fossi interamente seppellito e ci fosse solo la tua testa fuori, no? Boom. Ci siamo guardati e abbiamo detto: ok, troviamo il modo di fare questa cosa. E alla fine l'abbiamo fatta. C'è un video che racconta questa cosa, è stata una follia. Abbiamo creato tipo una ghigliottina orizzontale in cui avevo la terra così. E in realtà è stato il modo migliore per rappresentare quello che voleva dire il percorso di Pantano. Perché quando ho iniziato a scrivere Pantano avevo in mente di fare un disco. Non è una raccolta delle migliori canzoni di un periodo, no? Come spesso capita, non che ci sia un problema, però volevo proprio fare un disco che avesse un filo conduttore, che avesse un legame del genere, in cui c'ero dentro fino al collo, e quale modo migliore per dimostrare questa cosa, probabilmente.
1: Perfetto. E invece, per quanto riguarda il fatto che tu hai fatto questo cambio repentino, forse se possiamo dirlo così, dai dischi punk al rallentamento BPM, questo è, insomma, forse quello che abbiamo ascoltato non lo definirei punk, sei d'accordo con me?
2: No.
1: Ok. E cos'è che ti ha fatto cambiare direzione, e se c'è stato proprio una cosa specifica che ti ha fatto iniziare a prendere questo nuovo filone musicale?
2: Il MacBook Pro dei miei genitori. Cioè il primo MacBook Pro che avevamo in casa.
1: Okay.
2: Perché io ero abituato a scrivere, poi a portare le idee alla band, e tutti raccoglievamo le idee, suonavamo da band, eravamo una band punk proprio, alternative insomma. E l'idea di avere tutti gli strumenti possibili ed immaginabili in un quadratino mi affascinava da morire, tanto che io ho iniziato a distruggere GarageBand, perché GarageBand era incluso, non so se adesso ci sia ancora. Spero di sì, perché a me ha regalato emozioni grandissime, lo fa tuttora ogni tanto. E quindi ho iniziato a scrivere queste canzoni in italiano, scriviamo in inglese male, ovviamente, cioè tipo non correggevamo nemmeno i testi. Tanto.
1: Che è molto punk.
2: Ma no, è molto forse stupido, però diciamo, ma chi ti deve ascoltare? E alla fine andavamo dritti e niente, ho iniziato a scrivere roba in italiano che era molto più lenta, perché lì avevo accesso a dei pianoforti banalmente, a dei violini, dei sintetizzatori, tutte altre cose che sono sempre stato un po' nerd, no, della musica, quindi ho iniziato a smanettare quella roba lì, però mi vergognavo di quelle

0: canzoni lì, perché erano canzoni molto più lente, molto più, se vogliamo, romantiche, molto più, molto diverse da quello che suonavamo, che era tuppa, tuppa, tuppa, tuppa, chitarroni distorti, basso distorto, voce distorta, tutto distorto, e mi vergognavo. Poi avevo una chat su WhatsApp in cui praticamente mi automandavo le robe, e un giorno ho sbagliato e l'ho mandata a quella della band per la non troppa felicità del mio bassista, che mi disse tipo: ma che è sta roba? E poi a me piaceva quella roba là, mi piace tutto in realtà, cioè mi piacciono entrambi i mondi e mi piace unirli, però è nata un po' così e poi ha preso il sopravvento, adesso è ingestibile, non sto scherzando.
1: Quindi adesso è la musica che comanda te.
0: Sì, esatto, sono qui per... Volevo andare a giocare a calcetto, tipo, in realtà sono qui, no?
1: E invece no.
0: E invece no.
1: Volevi fumare una sigaretta e invece no, quindi questo, ti impediamo.
0: Questo è molto vero, però non è che volevo, ho chiesto.
2: Ma è rimasto qualcosa del punk, comunque di quello che hai fatto di punk, in quello che fai adesso, o è proprio un capitolo chiuso?
0: No, ma io direi che è molto, è super presente. Cioè, in realtà è dal modo di fare, proprio dal modo di concepire le cose, di mettere insieme, di suonare le chitarre, di registrare un disco, è rimasta molto questa cosa. Anche per esempio Very Good, che in chiave acustica magari è molto più morbida, però ha, cioè, una chitarra con un fuzz dall'inizio alla fine e basta. L'ispirazione lì era: facciamo un pezzo degli Strokes come se avessero gli amplificatori solo britannici distrutti. Cioè, era un po' quello il sound che volevamo avere. Ed è rimasta quella roba lì. Però è bello anche spaziare, dimenticarsi, no? Perché prima, quando dicevo di Celentano, ne ho citato uno a caso, ma secondo me il punk non sta nel come si presenta una cosa, ma in come te lo dice, cosa ti dice, anche in una sola frase, no? E io quando penso al punk penso sempre al Re degli Ignoranti di Celentano, che per me è proprio una prova di forza del fregarsene, dell'essere liberi, dell'essere punk nel senso vero del termine. Poi ognuno ha la propria definizione, però questa è un po' la mia.
1: Perfetto, allora intanto ti ringrazio e poi le altre domande le faremo dopo. Ti chiedo se adesso hai voglia di farci sentire qualcos'altro, sempre estratto dal tuo disco, e cosa c'è voglia di farci sentire?
0: Facciamo una canzone romantica.
1: Oh, l'amore vince su tutto, no?
0: Ma speriamo.
1: Speriamo. Giusto, un po' di positività, di ottimismo.
0: In un mondo come oggi. Si chiama Senza di te. In realtà si chiama Superstar, tra parentesi, Senza di te.
3: Che fortuna!

0: Grazie.
1: Grazie a te. È stato veramente, veramente bello sentirti live. E io vorrei rimanere qua ancora un po', ma oggi abbiamo, ricordiamo, una puntata bella piena, perché tra poco andremo in pubblicità e poi secondo showcase, poi di nuovo torneremo con un altro showcase, quindi è una puntata bella piena. Ricordo però che tu sarai ad Armonia Fest a suonare, quindi ti troveremo sul palco di Armonia.
0: Con la band.
1: Benissimo, quindi ci vedremo. Noi saremo sotto palco, tu sarai sopra al palco. Per trovarvi ti chiedo un riferimento Instagram, così anche chi ci ascolta li ascolta.
0: Su Instagram, Real Dorso.
1: Perfetto.
0: Se cercate Dorso dovrebbe uscire, però il nickname ufficiale è Real Dorso.
1: Perfetto.
0: Real Dorso.
1: Anche è giustamente un po' international.
0: Grazie per questo meraviglioso pomeriggissimo.
1: Esatto, infatti l'altra cosa era pomeriggissimo, ho capito che c'era qualcosa che dovevamo sapere. Vuoi spiegarci cos'è?
0: Beh, è una gag, no?
1: Ah, ok.
0: Certo, è una gag.
1: Perfetto, va benissimo. Allora ti chiedo anche se c'è qualcosa che vuoi dire alle nostre ascoltatrici o ascoltatori per convincerli a venire a ascoltare proprio te.
0: No, io non li convinco, io gli dico che ci vediamo là.
1: Perfetto, mi piace. Grazie mille, Alessandro.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.

0: E dopo la pubblicità, dopo la canzone, insomma, si ritorna per questa puntata bellissima, specialissima e brensa, direi questo termine molto bolognese che indica che è piena di contenuti.
1: Moshop è piena. Comunque la canzone che abbiamo appena ascoltato, no, va detto, perché si chiama Let's Make a Circle Around My Life and Then Stay Out of It. Facciamo un cerchio intorno alla mia vita e poi ne restiamo fuori. Ed è una canzone dei Tagada. Non è che io vi metto i Tagada perché mi gira, perché i Tagada fanno parte della lineup di Harmonia Fest, che è il motivo per cui siamo qua oggi, no? È l'argomento della puntata di oggi.
0: È il senso della vita, sembrava quasi, no? Direttamente. L'altro bellissimo questo titolo e penso che me lo tatuerò in un qualche modo, tipo mi farò un grosso cerchio intorno e poi chiederò alla gente di stare lontana, via, anche tu, allontanati.
1: Non so se è proprio il senso che volevano dare i Tagada, ma glielo chiederemo quando suoneranno ad Harmonia Fest, che ricordiamo sarà il 2 ottobre, quindi fra un paio di settimane, all'Alchemica Music Club in via dei Lapidari qui a Bologna. Mi raccomando, segnatevelo, sottolineatelo sull'agendina, perché c'è un sacco di gente interessante.
0: Si vede che sei un boomer, perché sottolinearlo nell'agendina, cioè ce l'hai solo tu l'agendina, va detto.
1: Mettetevi una notifica al Google Calendar, vabbè dai.
0: Anche il Google Calendar è un po'...
1: Fatevi un TikTok, che ne spost datato, come funziona con i giovani?
0: Non lo so, perché non sei un giovane e non lo saprai mai.
1: E non lo sei neanche tu.
0: Vabbè, adesso lasciamo stare questa cosa da Raimondo e... Raimondo e Vianello, non mi ricordo come si chiamava comunque. Tornando a noi, in realtà la puntata di oggi, dicevamo, ha tanti showcase perché è dedicata a Harmonia Fest, che è un festival che noi abbiamo conosciuto lo scorso anno e siamo diventati amici abbastanza in fretta, va detto, perché siamo un po' sulle stesse corde musicali e anche sullo stesso concetto di creare un evento. Harmonia Fest si terrà, come diceva Mauro, quest'anno il 2 ottobre. Ci dicevano che è quasi sold out, quindi benissimo, vuol dire che la musica che è stata scelta è apprezzata, assolutamente, anche noi l'apprezziamo. Vi ricordiamo che se volete interagire con noi oggi il numero è il 333-180-9494, ci potete scrivere su WhatsApp, su Telegram, gli SMS se siete boomer come Mauro.
1: E... un piccione viaggiatore.
0: Oppure anche a mano, perché non scrivere una lettera a mano e imbucarla? Per Radio Città Fujiko, via Zanardi 360.
1: E la leggiamo per Natale. Dicevamo, la lineup di Harmonia Fest è brensa anche lei, perché ci saranno appunto gli Elephant Brain, che avremo qua in studio fra un poco, le Sutura, Dolso, che abbiamo appena ascoltato, i Tagada, che abbiamo appena ascoltato un pezzettino, e c'è Balsotti, che è il vincitore di un contest musicale che si chiama Thunderground, a cui si sono iscritti parecchi artisti e poi ne è stato scelto uno per aprire appunto il festival.
0: Sai che l'abbiamo scelto anche noi come Festival Backpack?
1: Sì, sì, lo so, c'ero. E adesso, giusto per restare in tema, ci ascoltiamo Se vuoi ci penso io.
0: Sì, sì, vai, vai.
1: Se vuoi ci penso io, di Balsotti.
2: Ti immagini la faccia che farebbero se gli dicessimo

0: andiamo a fare un giro. Rubiamo di nascosto a tuo fratello il motorino, finiamo tutta la benzina.
1: E questi erano i Tagada, anzi no, era Barsotti, scusate, ha fatto uno switch perché intanto nel mentre che questa canzone stava andando noi abbiamo rivoluzionato tutta la puntata, così quanto durava 3 minuti, noi in 3 minuti abbiamo cambiato tutta la scaletta di questa puntata perché in realtà abbiamo switchato in un qualche modo gli showcase e abbiamo qua con noi due nuovi ospiti. Benvenuti.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, stiamo parlando degli Elephant Brain, che noi abbiamo seguito, ci sono piaciuti tantissimo, li abbiamo già intervistati in un camerino e tutto, e non vediamo l'ora di ascoltarli anche sul palco di Armonia Fest. Intanto, tutto bene l'arrivo, perché so che c'è stato un
2: attimo. Bene, no, tutto bene. Stiamo aspettando Andrea, volevamo dire agli ascoltatori che se la trasmissione radiofonica era andata bene fino adesso potrebbe un po' calare.
3: Sì, cioè lo share proprio
2: di qualità, esatto, quindi già chiediamo scusa in anticipo, eh.
4: Ottima tecnica, abbassare le aspettative e poi dici, bravo, beh, in realtà...
2: Bravo, tu sei un professionista.
1: Esatto. Lui sa, ma infatti base. Suona anche lui, è per quello. Tra l'altro io ho memoria di un live vostro dove noi avevamo fatto l'intervista appunto nel camerino e durante questo live voi avete detto, andrà tutto malissimo.
2: Esatto.
1: Ed effettivamente in doppia manetta, ma io vi ho ammirato veramente tanto perché con una plomb incredibile avete portato a casa la serata.
2: Esatto, avevamo detto che sarebbe andato tutto malissimo e infatti...
1: Ok, e invece oggi ci dite crollerà la qualità.
2: Esatto, quindi
3: certo, come ogni volta che arriviamo, ecco.
1: Perfetto. Allora, nei giorni scorsi, voi avete un grande seguito in realtà, ne diciate, avete un grande seguito e nei giorni scorsi abbiamo avuto quest'idea di chiedere al pubblico cosa avrebbe voluto sapere, insomma, da voi. E quindi abbiamo raccolto un po' di domande, giuro che sono anche quasi serie. Quasi tutte.
2: Vediamo.
1: Quindi
2: spero,
1: ve ne facciamo
2: noi non daremo risposte serie allora.
1: Mi sembra giusto perché mi piace questa modalità in cui continuiamo a stare proprio sul piano della semplicità. Allora, la prima domanda che io vorrei farvi è: c'è un pezzo che all'inizio non vi convinceva tantissimo e che invece il pubblico ha fatto diventare importantissimo?
2: Allora, io ho sempre odiato l'unica cosa che conta davvero per me, che era del primo disco, e per me era fuori dal disco, quindi
3: sì, è vero, mi ricordo.
2: E poi dopo in verità no, solo io ero colui che non la voleva, e poi alla fine gli abbiamo dato un senso all'interno del momento concerto, quindi si è rivalutata in quel senso, credo.
1: Quindi diciamo, la dimensione live gli ha ridato una dignità, possiamo dire, cosa.
3: Sì. Però diciamo c'è una premessa abbastanza importante, che tutti più o meno i pezzi che entrano nei nostri dischi subiscono un processo massacrante da parte nostra, ovviamente è una cosa nostra, un processo massacrante da parte nostra, quindi tendenzialmente se li abbiamo registrati perché ci piacciono e ci convincono, forse l'unica cosa è l'unica,
2: un po'
3: l'eccezione, perché lui non era convintissimo, però tendenzialmente noi ci martoriamo
2: e tutti i pezzi vengono distrutti almeno, fatti a pezzi, e poi dopo se resistono a questa distruzione vuol dire che allora funziona,
3: che ci piace, ne siamo abbastanza convinti.
1: Quindi voi, se ho capito bene, li create, li decostruite un po' come un piatto gourmet, una cosa del genere,
2: tiramisù decostruito,
1: esatto, poi lo ripresentate, se vi piace il risultato entra nel menù,
2: vuol dire che funziona.
3: Questo processo però ripetilo per più cicli: costruito, okay, decostruito, ok, no, schifo, più volte.
1: Avete una collaborazione con la Lego, qualcosa del genere.
3: Sì,
1: insomma,
3: i peggiori nemici di noi stessi, ecco.
1: Perfetto. A questo punto vi faccio un'altra domanda che mi ha ricordato appunto quando vi ho conosciuto, è: qual è il vostro ricordo più assurdo legato a un concerto degli Elephant Brain?
2: Se lo vuole dire Emilio...
3: No, ce ne sono tanti, il ricordo più assurdo... E questa è tosta.
2: Ce ne sono
1: anche uno a testa, possiamo esagerare.
3: Tostissima.
1: Ecco.
3: Ma non lo cioè, so. Assurdo. Allora, succedono sempre tante cose nei nostri concerti, prima, dopo, durante. Però io vorrei ricordare cose belle, cioè amici che ci sono venuti a vedere.
2: Ricordiamo solo le cose
3: belle. Cioè, ma tendenzialmente sono tutte cose belle, ecco, amici che ci sono venuti a vedere, ci hanno aperto la loro gelateria di notte, dove eravamo.
2: Pazzesco. Allora, abbiamo suonato tre o quattro anni fa al Praticio Rock, che è un festival a Reggio Emilia,
5: sì.
2: E c'è un ragazzo, si chiama Giovanni, che è un grande, che ha tipo alle due di notte, stavamo lì tutti a fare i classici birrini post concerto eccetera, fa: ma io c'ho una gelateria, vi vado ad aprire la gelateria. C'è aperta la gelateria alle tre di notte a fare i gelati là dentro. Noi l'abbiamo mangiato con una bandiera dei pirati,
3: incredibile,
2: che avevamo rubato ai Fask, e che loro non lo sanno e lo scopriranno adesso. Sì, siamo stati noi a rubarla. E gliel'abbiamo regalato.
3: Tutte le varie città che abbiamo visto solo di notte, tutti i vari giri, quindi cioè di momenti ce ne sono tanti.
2: Torino vista solo di notte.
3: Torino sì.
2: Solo dalle 2 alle 4 di notte abbiamo visitato Torino.
1: Bellissima quella lì.
3: Sì, sì, sì.
1: Io l'adoro, io vivevo lì, mi svegliavo solo a quell'ora,
2: città
1: giuro, il resto
2: comodissima, non c'era nessuno proprio, io la gente che si lamenta del traffico a Torino non lo so.
3: No, infatti.
2: C'era nessuno.
3: Forse la città dove abbiamo suonato di più dopo Perugia, credo.
2: Sì, sì.
1: È Torino, di notte credo, però.
3: Sì, ovviamente. Solo,
2: sì, visitata solo di notte, solo perché di notte, da Perugia ci vogliono 27 ore per arrivare a Torino. E quindi arrivi, fai il soundcheck, praticamente vieni sigillato dentro il locale in cui farai il concerto, e poi dopo finisce, se vuoi andare a qualche parte devi girarla di notte.
1: Perfetto. Vabbè, abbiamo anche trovato una soluzione alla viabilità di Torino, quindi muoversi solo di
2: notte. Solo di notte.
1: Solo di notte.
2: Due alle quattro.
1: Detto questo, io rimarrei a chiacchierare con voi un sacco, ma siamo qua anche per ascoltare la vostra musica, cosa ne dite?
2: E dobbiamo suonare noi?
1: Ma se vuoi, se volete.
2: Allora, ci sarebbe un problema solo.
1: Dici, perché qua abbiamo detto che c'erano dei problemi.
2: Allora, Andrea, che è il chitarrista solista, che ha chiamato Emilio, è in ritardo perché per viversi al massimo l'esperienza di Bologna è venuto col treno e sta venendo in bicicletta elettrica.
3: È chiaro, è regolare.
1: Bella, con la mobike, bello,
2: certo,
1: bello.
2: Si
1: fa anche
2: vuole
1: un bel
2: al massimo la... l'esperienza che è Bologna.
1: Sappiamo se è ancora vivo?
2: Non lo so, chi ti ha detto per telefono?
3: Ci aveva 5 minuti.
1: Okay. Ok, allora se volete nel frattempo noi abbiamo anche dei pezzi vostri registrati. Ma cioè che lì non possiamo sbagliare, cosa dite?
2: E chiedi noi che si opporrà a questa cosa.
3: Nessuno.
1: Allora vi faccio anche scegliere.
2: No, su questo no. Scegliete voi.
1: Sono due.
2: Dai. Okay, va bene,
3: tra due
1: okay, vai. Allora Mauro, quali sono?
4: Ma abbiamo Soffocale o Quel che resta? Difficilissimo.
3: Ma io ho Quel che resta.
2: Vado per Quel che resta. Va bene.
4: Vai.
2: Va bene.

0: rientriamo in onda, siamo sempre qui dagli studi di Radio Città Fucico con gli Elephant Brain. Ciao ragazzi, insomma.
1: Ciao, siamo ancora qua.
2: Ancora qui.
0: E manca sempre un chitarrista che dovrebbe essere in arrivo, ma si è schiantato in bicicletta. Cosa è successo?
2: Per ora non è dato saperlo, però
1: praticamente ha detto che mentre che lo chiamavamo per guardare il telefono ha rischiato di fare mezzo incidente. Ma
2: Godo.
1: Ma ancora è vivo.
0: Bene, siamo qui sempre per parlare di Harmonia Fest il 2 ottobre all'Alchemica Music Club, dove voi sarete la band headliner, quindi siamo qui per presentare questo.
3: Cosa succederà secondo voi quella sera?
1: Ma perché non lo so, guarda, già stanno succedendo cose impensabili.
2: Molto
1: qua.
2: Molto strane.
1: Quindi...
3: Io però voglio, cioè vorrei proporvi, facciamo una cosa, andiamo tutti in mobike assieme, tipo un corteo
2: di
3: bici.
2: Va bene, però senza incidenti, per favore.
1: E non da Perugia poi, perché noi fisicamente però... siamo terribili.
2: Devastati.
3: Cioè, ho capito, però se non la facciamo bene, come facciamo?
1: No, vabbè, diventa no, tipo la Perugia Assisi.
3: La Perugia Alchemica, facciamo così.
1: Perfetto.
3: Bene, ragazzi, che cosa ci fate ascoltare?
1: Va bene, allora faccio qualcosa da solo, facciamo... Facciamo la...
2: Direi non quel che resta.
1: Non quel che resta. Non lo so. Facciamo, dai, sono un altro domino.
2: Vai,
1: sono un altro domino. Almeno ce l'abbiamo. Va bene, bello. Quando voglio? Vai.

0: Sono un'altra domenica.
1: Wow.
0: Più o meno.
1: Più o meno. Fai una cosa, puoi dire pubblicità?
0: Pubblicità.
1: Perfetto.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30.
6: Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
9: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: La pubblicità tu, nessuno mai.
0: Anni e anni di professionismo.
1: Sì. Mi sono immaginato, sai, le signorine buonasera, quelle che stavano...
0: certo.
1: E adesso ascolteremo tipo un pezzo.
0: Anni e anni.
10: Ti manca solo un po' il capello, perché poi se no...
0: il capello, quello ci stiamo lavorando.
1: Beh, però anche una parrucca, ecco,
0: sì,
1: c'è nel senso.
0: Ma vuoi mettere il capello vero?
1: Hai ragione. Una parrucca di capelli veri?
0: Bravo.
1: Questo potrebbe essere.
10: Che è la nostra unica possibilità.
0: Esatto.
1: Bene, dopo questa cosa tricotomica, direi, mi ricordo un termine adatto, vi faccio un'altra domanda e poi sentiamo l'ultimo pezzo per oggi, ricordando che però per oggi è l'ultimo pezzo, ma noi il 2 ottobre saremo sotto palco all'Alchemica per ascoltarvi per Armonia Fest.
0: Yes.
1: Quindi ci vedremo là. Per oggi però, prima del pezzo, io vi chiedo: qual è il vostro momento preferito durante un concerto? Non c'è un momento preferito.
10: No.
1: Brutto.
0: No, nel senso, allora, è bella, io l'ho detto più di una volta, è bello tutto proprio il momento giornata concerto. Cioè, è bello il pre, è bello il durante, è bello il post. Proprio sapere che c'è la giornata concerto, quello, no, che ti fa un po' staccare anche dal lavoro che facciamo, dalla quotidianità. Quindi
10: sì. Poi... Vabbè, io in modo molto scontato...
0: La fine.
10: No.
0: Quando posso stare a casa nell'hotel.
1: No, quando salta il concerto.
10: In realtà, in modo molto scontato, è quel momento in cui c'è l'intro del concerto, siamo dietro il palco, metti le cuffie, tutto chiuso e raccogli tutto, tutti i pensieri, tutta la concentrazione possibile, sono quei 10 minuti prima del concerto. È chiaro, è bello. E anche subito appena finito il concerto, quando in realtà poi è il momento anche più dannoso per noi, però ci scambiamo, sì, ci scambiamo tutte le
0: tutte le cose che non sono andate, sì, quindi ci ammazziamo, però dai, potevi farla a me quella parte là, te l'avevo
10: però detto. Io lo vedo come un momento di grandissima concentrazione in cui siamo ancora con la testa sul palco e cioè mi piace sta roba qui, che siamo tutti super concentrati ancora, magari ci asciughiamo perché dobbiamo volare al merch, cioè, però siamo ancora tutti con la testa sul palco e stiamo rianalizzando tutto, e a me piace molto sinceramente, anche se poi è super dannoso ovviamente.
0: Sì, sì,
10: però...
0: sono le classiche scusate sono stato un tonto, che ho sbagliato,
10: però è importante, ho
0: portato
10: cioè, però...
0: tutti fuori quello...
10: però a me piace molto,
0: momento come... di grande crescita
10: come momento.
0: Beh, c'è Andrea, mi stai dicendo?
1: Sentiamo bussare, no? L'ospite a sorpresa abbiamo, no?
0: No, niente.
1: È finita. Dopo, cioè, tra l'altro lui era molto romantico, stava parlando profondamente, noi arriviamo così.
10: Sì, ho allungato un po' perché magari
0: fatto bene, puoi raccontare qualcos'altro, Emilio,
10: allora,
0: delle tue...
10: una voce un po' più profonda.
1: Niente ragazzi, bravo. Purtroppo il, insomma, lui si è fatto male, non è arrivato niente, è andata così, ce l'avevate detto, però adesso vi chiedo se avete voglia di farci sentire un altro pezzo.
0: Vincenzo, ci abbiamo voglia.
10: Vincenzo,
0: ma
10: te la
0: sì,
10: senti?
0: Guarda, voglia. Un altro
10: te la
0: pezzo,
10: canti e te la suoni, bravo, complimenti.
0: Sembra tipo che Cozzalone quando
10: facevo. Sono anche infortunato.
0: Che ecco, lo vuoi fare un altro? Beh, ma sì, lo facciamo. Perfetto. Dopo questo bellissimo momento facciamo quella dei lividi. Almeno ci leviamo
1: facciamo
0: il pensiero.
1: Facciamo quella bella.
0: Quella bella.

0: sicurezza. Se ti attacchi al volo sei un grande, Bebo.
1: Ci so, tutto tranquillo, raga. Tutto ok.
0: Ritornello, eh?

0: Ciao, Bebo, benvenuto.
1: E così, è andata così, meglio di così non poteva andare.
2: Perfetto, stile Elephant Brain.
0: Sì, esatto. Io sono
2: sudato
0: come
2: onestà totale.
0: Io anche
2: onestà totale.
1: Allora adesso potete fare quel momento che volevate prima, in cui uscite, tu gli dici no, potevo fare diversamente,
2: cioè, potevi arrivare
0: potevi
2: in orario,
0: potevi arrivare un po' prima. Okay. Allora, perché tu non lo sai, ma la band che c'era prima è saltata e quindi siamo intervenuti noi e siamo arrivati un po' in anticipo
3: a gamba tesa.
0: Esatto,
1: esattamente. Quindi adesso però avete le birrette, se volete.
0: Abbiamo,
1: per rinfrescarvi.
0: È finito. Proprio anche.
1: Vabbè, se volete dire qualcosa per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, se lui vuole dire qualcosa.
2: Vai,
1: per le nostre ascoltatrici.
2: Beh, abbiamo detto già troppe
3: io
2: cose.
3: Voglio già dire che innanzitutto sono molto contento di essere qua, di essere arrivato sano e salvo.
1: Intanto, okay, che grandi conquiste.
3: Grazie a Matteo Salvini che ha fatto arrivare a quest'ora. E niente, sono abbastanza sudato, emozionato, molto contento però di essere qua. Ho rischiato la vita 3 volte.
0: Quanti chilometri hai fatto?
3: Ma è andata bene, erano 7,
0: tipo,
3: una roba
0: grande
3: del genere. E la prossima volta, regà, che invece che prendo in taxi, come dico, ma no, prendo la bici elettrica, tanto faccio un tempo.
0: Noi ti abbiamo foraggiato in questa cosa, perché ti volevi proprio vivere Bologna.
4: Io non so se voi avete sentito l'esatto momento in cui tutte le future carriere di Bebo si sono totalmente sgretolate dopo che ha detto Matteo Salvini. Io l'ho percepito.
1: L'ho sentito anch'io, ma qua ne diciamo di peggio, quindi bene. Ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi. Adesso facciamo sentire un pezzo delle ragazze che arriveranno dopo di noi, perché noi qua facciamo, cambiamo tutto e ci vediamo il 2 ottobre. Grazie.
2: Grazie.

0: È carica, devo dire, ragazze.
1: Per cominciare. Insomma,
0: per rompere il ghiaccio,
1: sì,
0: per
1: esatto,
0: scaldarci
1: esatto,
0: un po'.
1: Esatto.
0: Perfetto. Io vi faccio pochissime domande perché voglio poi, prima della fine della puntata, farvi fare un altro pezzo. Però tra le varie richieste che c'erano arrivate, appunto, era: quali sono le vostre influenze musicali?
1: Bella domanda. Allora, una band che condividiamo tantissimo tutte e tre, oggi purtroppo Sofia non c'è, la batterista, però sono tantissimo i My Chemical Romance, quindi insomma tutto quel mondo emo, però dei primi anni, quindi un po' più raw, un po' più crudi, e poi assolutamente tantissimo tutte le band femminili degli anni 90, quindi tutto il mondo del grunge e del Riot Girl, quindi come le Bikini Kill, le Hole, quindi... Grazie Courtney Love. E insomma sì, il Riot Girl tantissimo, insomma questa fortissima spinta di liberazione femminile che noi sentiamo tantissimo ancora ora.
0: È questo che vi ha fatto incontrare o come è iniziato insomma il vostro progetto?
1: Allora, in realtà prima noi avevamo un'altra formazione di cui rimango solo io, che era con le mie due migliori amiche, e poi abbiamo preso un po' strade diverse e prima ho conosciuto Sofia, tra l'altro la batterista, ad una nostra vecchia serata a Sutura, che lei ci aveva fatto delle foto e ad una serata punk ci aveva fatto queste foto, poi ce l'aveva mandata, aveva fatto questi video, io ho visto che lei suonava la batteria, gli ho chiesto: ehi, ma vuoi entrare nella mia band? Vuoi suonare con noi? E invece con Kate ci conoscevamo tramite amici, però avevamo insomma sempre la musica come insomma passione condivisa e insomma...
0: Ed è quello che vi ha unite.
1: Esatto, insomma. Assolutamente.
0: E il nome del progetto è sempre stato Sutura o l'avete modificato?
1: Esatto, no, è sempre stato Sutura, anche quando io in realtà non avevo bene idea che forma avrebbe preso il progetto, avevo sempre in mente il nome, perché l'avevo visto scritto ancora al liceo, l'avevo visto scritto sulla sedia che stava davanti a me, che stavo al secondo banco e c'era scritto Sutura, ho detto no vabbè, che figo. E
0: quindi hai avuto
1: lì
0: il nome della band prima di avere,
1: sì,
0: la,
1: esatto,
0: band, quasi.
1: Esatto, sì, manifestando, insomma.
0: Giustamente. Vi chiedo un'altra cosa: se doveste scegliere un featuring per il futuro, con chi vorreste farlo?
1: Dite,
2: è proprio loro.
1: Forse sì, dai, dillo.
2: Forse anche Robert Smith.
1: Forse, vabbè.
2: Dai.
0: Cioè, roba proprio...
1: La tocchiamo pianissimo.
2: Cioè, dobbiamo scegliere.
1: Esatto. È vero,
2: se abbiamo la possibilità.
1: Tutti, se possiamo, esatto, scegliere, sì. Sì, forse era
2: sì.
0: Bene.
3: E di italiani?
1: Di italiani?
2: Io direi Verdena, per me, mio proprio personale.
1: Sì.
0: Forse
1: no,
0: un po' più arrivabili.
1: Forse un pochino più di Robert Smith, sì. Sì, forse Verdena, che ci uniscono anche loro tanto come band, ci ispirano tanto, ci hanno sempre ispirato tanto.
0: Bene, vi chiedo l'ultima cosa e poi vi chiedo anche di suonare un pezzo. Che progetti avete come band per il futuro?
2: Adesso stiamo pensando, diciamo, al nuovo album, ancora non è registrato nulla, stiamo scrivendo nuovi pezzi e suonare tanto.
1: Sì, tantissimo, a noi piace tantissimo girare, infatti è bellissimo anche essere qua oggi e ci piace proprio tanto conoscere persone, girare, per ora l'Italia, poi chissà.
2: Chissà.
0: Vabbè, okay. Avete grandi progetti per i film.

0: touring bisognerà andare anche
1: giusto,
0: fuori.
1: Dobbiamo andare fuori dall'Italia. Sì, sì.
0: Benissimo, ragazzi. Allora, vi chiedo che pezzo ci fate ascoltare ora. Ora.
2: Blister.
1: Vogliamo fare un blister in acustico?
0: Sì. Ma perché no? Dai.
1: Vai.

scucimi, stringimi, laceri. Sogno sempre incontri a nuovo, di mezzi secondi che mi portano a rogo. Non ho più peccato, dita in gola, forse stavolta ti reinventi ancora.

0: Beh, ragazze, è stata stupenda. Grazie. Non la conoscevo questa canzone, veramente molto bella. Quindi questa era la versione acustica, però sul palco la sentiremo un po' diversa, immagino.
1: Sì, sì, sì. Okay. Un po' più cattiva.
0: un pochino mi immagino, proprio una... un cicinino, come
1: si dice qua.
0: Un cicinino più cattiva. E, bene, allora io ragazze vi chiedo se avete voglia un messaggio per chi vi ascolta, le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Fujiko.
1: Beh, innanzitutto di
0: questa sembra l'interrogazione.
1: Sì,
0: allora,
1: è vero.
0: Argomento allora, a scelta. Inizia a sudare.
1: Non l'ho preparato. Allora, no, sicuramente di venirci ad ascoltare il 2 ottobre. E se volete anche scambiare due parole con noi, noi siamo sempre felicissime di conoscere gente nuova e insomma scambiarci consigli. E poi, non so, suonate, scrivete musica e fatevi sentire soprattutto.
2: Esatto. Non state in silenzio mai.
1: Esatto, mai assolutamente. Okay. Non fatevi zittire da nessuno.
0: Grazie del messaggio. Questo è un messaggio bellissimo, davvero. E mi è venuta in mente allora a questo punto una cosa. Per voi cosa significa scrivere musica?
1: Bello. Per me è un modo di sublimare tutto che ho, quello di brutto dentro, e per esprimerlo al meglio e anche di liberarmene. E è proprio un atto terapeutico per me. Cioè io penso totalmente nei momenti più brutti la musica, ma anche le suture proprio mi hanno salvata assolutamente, dato la voglia di continuare e fare proprio, anche di uscire di casa, anche solo l'atto di prendere la chitarra e scrivere è bellissimo ed è liberatorio, penso.
2: Sì, io sono totalmente, cioè per me il termine sublimare è la cosa più giusta.
0: Esatto. Tipo sutura, scriviamo sotto sublimare, esatto, sulla sedia davanti.
1: Esatto, sì, sì, sì, sì.
0: Perfetto. Benissimo, io ragazzi vi ringrazio tantissimo per essere,
1: grazie per essere state con noi.
0: Qui a Radio Città Fujiko, e ricordo a tutti che però sarete qua a Bologna di nuovo il 2 ottobre per Harmonia Fest.
1: Esatto.
0: Sul palco ci sono tanti artisti, ne abbiamo sentiti tre oggi, tra cui voi. Speriamo di risentirvi a Bologna oltre il 2 ottobre, quindi di ritrovarvi su tanti palchi. E quindi grazie ancora e ci vediamo molto presto.
2: Grazie mille.
1: Grazie.
3: Grazie mille. A questo punto ricordiamo, rinnoviamo l'appuntamento per il 2 ottobre Harmonia Fest all'Alchemica Music Club. Poi tutte le informazioni le trovate su Instagram di Harmonia Fest, su festivalsbackpack.it, su radiocittafujiko.it, dappertutto.
0: Ricordiamo anche che c'è stata l'intervista all'organizzatore e direttore artistico di Harmonia Fest, che è qua con noi ma si rifiuta di parlare, però effettivamente abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Potete recuperare la nostra intervista, l'intervista che abbiamo fatto ad Alessandro, sul sito sia di radiocittafujiko.it che festivalsbackpack.it, tutte le informazioni e anche il podcast per riascoltare l'intervista.
3: Adesso ci ascoltiamo sempre delle suture sotto pelle e vi diamo appuntamento con Festivals Backpack a martedì prossimo. Ciao!

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
6: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
7: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
8: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Martedì 22 settembre, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di alcuni temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriverà il notiziario di Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-1809494. Sono tanti i temi di cui parleremo in questa puntata. Cominceremo parlando di lavoro nello spazio degli approfondimenti attraverso due temi. Il primo riguarda la decisione del GIP del Tribunale di Milano che ha bloccato la richiesta della Procura, in particolare del PM Storari, di assumere con contratto a tempo indeterminato i rider di Glovo. Una richiesta che è contenuta in un'ordinanza di qualche mese fa che ha portato anche all'amministrazione giudiziaria della società di delivery. Il GIP ha respinto questa richiesta mentre continua l'amministrazione giudiziaria. Noi commenteremo questa notizia con Marta Fana, un'economista ricercatrice dell'Università di Parma. Poi continueremo a parlare di lavoro perché il prossimo 2 ottobre qui a Bologna ci sarà un convegno concentrato sul tema dei lavoratori autonomi, dei freelance, e sulle loro tutele, sui loro compensi. Ne parleremo con una docente dell'Università di Bologna. Nella seconda parte, quella di Topico, parleremo poi di scuole roventi, parleremo di traffico d'armi nel porto di Ravenna, parleremo di tante altre cose. Quindi rimanete lì, noi cominciamo subito con un po' di musica.

0: La puntata di oggi di What a Mess, e come anticipato parliamo di lavoro e parliamo di questa decisione del GIP, del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ieri ha rigettato la richiesta di assunzione con contratti da lavoro dipendente dei riders di Glovo. Questa richiesta era contenuta in un'ordinanza del PM Storari, che aveva aperto un'inchiesta sulle società del delivery, quindi non solo su Glovo ma anche su Deliveroo, e oltre all'amministrazione giudiziaria delle società aveva imposto anche l'assunzione con contratti di lavoro subordinato per questi ciclofattorini. Il GIP ha detto di no, utilizzando diverse argomentazioni. Da un lato dice che non deve essere la procura a occuparsi di questo, ma che eventualmente i ciclofattorini, i riders, dovranno fare questa richiesta attraverso cause al giudice del lavoro. Dall'altro sostiene che ci sono alcuni riders che hanno due committenti, quindi magari due società di delivery, quindi non è detto che effettivamente siano lavoratori dipendenti. Insomma, argomentazioni che per Marta Fana, economista e ricercatrice dell'Università di Parma, rappresentano un notevole passo indietro nella strada per l'ottenimento, per il riconoscimento dei diritti dei riders. Noi l'abbiamo intervistata e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Malissimo, perché sostanzialmente la decisione del GIP di sostanzialmente rimandare la subordinazione e quindi l'eventuale contrattazione dei rider passa da un livello aggregato, cioè i 40.000, i rider sono lavoratori subordinati, che è quello che richiede sostanzialmente la procura, se ne deve occupare il Tribunale del Lavoro. Questo non lo può fare la procura, e il Tribunale del Lavoro deve farlo a livello individuale. Quali sono le argomentazioni che avanza il GIP? Sostanzialmente no alla politica giudiziaria da parte della procura, perché un'indicazione abbastanza chiara sull'intero comparto, ma dice sono le vertenze individuali che portano alla subordinazione. Perché? Perché sostanzialmente esistono anche rider che magari hanno la doppia committenza, quindi non è vero che siano subordinati, e comunque non rimane uno scambio o una contrattazione individuale. E questo è effettivamente un grande passo indietro, perché le sentenze, diciamo, in qualche modo il decreto con cui poi Glovo e Deliveroo entra in un'amministrazione giudiziaria stabilisce e mette, diciamo, prove, con tutte le prove possibili e immaginabili, la subordinazione è soprattutto tutto il non rispetto dell'articolo 36 della Costituzione per quanto riguarda le paghe. I lavoratori hanno condizioni di bisogno e subordinazione rispetto alle piattaforme che ne organizzano e controllano minuziosamente in qualche modo il lavoro svolto. È un passo indietro notevole. Perché? Perché si dà in qualche modo, si toglie, non so come dirlo diversamente, l'autonomia, diciamo, politica di quello che era stato il decreto, diciamo, della procura.
0: A proposito della doppia committenza, forse alcuni riders ce l'hanno proprio perché non sono assunti e quindi non è sufficiente il lavoro che fanno.
1: Ma ovviamente, nel senso, noi sappiamo, ma lo sappiamo anche da prima, se vogliamo, dei decreti, che i rider vengono pagati a cottimo, con una media di retribuzione a consegna, quindi a cottimo sotto i 3 euro. Questo significa, e l'abbiamo visto anche nelle carte, ma l'abbiamo visto in questi anni anche di vertenze, di scioperi, di indagini su questo comparto, che i riders guadagnano meno di anche 700-800 euro al mese, nonostante orari di lavoro e ritmi di lavoro abbastanza estenuanti, al di là delle condizioni, diciamo, indegne a cui sono sottoposti quotidianamente. Quindi sì, diciamo, il GIP fa tornare indietro anche proprio tutta l'idea, che in realtà era stata anche introdotta in parte, forse c'è una cosa mezza buona, del decreto 1 maggio 2020 26 del governo Meloni, però questo, cioè riconoscere la subordinazione nel momento in cui esiste un'organizzazione del lavoro dettata dal committente, che in questo caso appunto sono le grandi piattaforme. L'altra cosa è che secondo me si sta cominciando a riconoscere che questi grandi colossi del food delivery, quindi le consegne a domicilio, sostanzialmente salterebbero per aria se dovessero riconoscere i diritti e quindi sia le condizioni di lavoro che i salari dignitosi ai lavoratori. E quindi nessuno, no, vuole mettersi contro i grandi colossi. L'ha fatto la procura, l'hanno fatto appunto le organizzazioni che hanno sindacalizzato anche i rider, ma il GIP torna abbastanza indietro su un punto invece nevralgico.
0: Infatti su questo volevo farti una domanda. Quindi insomma, c'è un potere che esercitano queste multinazionali che in un qualche modo condiziona anche l'azione giudiziaria?
1: L'azione giudiziaria non nel senso che appunto se l'azione giudiziaria fosse stata in qualche modo subalterna a quelli che sono, no, questi poteri, questi grandi colossi, non avrebbe mai portato avanti le inchieste. Invece proprio l'autonomia, se vogliamo, nel rispetto della dignità umana della Costituzione, quindi l'articolo 36 136 della Costituzione ha fatto sì che invece si potesse fare, grazie anche, come dire, alla sensibilità di chi l'ha fatto. Dall'altro lato però è vero che c'è un senso comune, ovvero non ci si può mettere contro le imprese perché creano lavoro, perché comunque creano forme di efficienza di mercato, che è tutto in qualche modo da stabilire perché non c'è, come dire, grande evidenza su questo, e non smuovere mai il più forte, no? Cioè non andare mai ad attaccare, entrare nelle contraddizioni di forme di mercato e organizzazione sia della produzione del lavoro, che in realtà si fondano sullo sfruttamento. È una forma di, se volete, egemonia culturale da parte delle grandi aziende, sulla politica ovviamente, quindi anche sulle scelte, le decisioni di un GIP e in generale del governo. Noi siamo ancora che dobbiamo recepire la direttiva europea su il lavoro di piattaforma.
0: C'è questa direttiva europea, tu prima hai citato il decreto 1° maggio, la legislazione pian pianino comincia a muoversi, però ancora non è sufficiente. Cosa manca?
1: Ma in realtà ancora la legge di conversione è tutta in discussione. Abbiamo questo piccolo articolo del decreto 1° maggio che va comunque in una direzione giusta, ecco, non possiamo neanche negare questo. Manca l'obbligo per chiunque utilizzi lavoro da piattaforma, che sia etero o diretto, a inquadrare i lavoratori come subordinati, cioè la prevalenza del lavoro subordinato date in qualche modo le prerogative e poi il potere di scelta e di decisione di quello che è invece il datore di lavoro e quindi il capitale. E su questo l'altra cosa che manca, ma è una discussione anche europea, perché per esempio anche in Francia la discussione si sta giocando su questo, che se ci facciamo caso, quindi allarghiamo un po' lo sguardo anche all'Europa, per esempio in Francia a luglio le piattaforme sono state disposte ad aumentare il salario orario a 19 euro lordi, nonostante anche lì ci sia tutta la discussione sui tempi d'attesa e i ritardi nelle consegne, sono lavoro lavorato e quindi che va retribuito, pur di non pagare la subordinazione, che poi la subordinazione significa anche contributi, significa assicurazione, significano in qualche modo diritti di teledisoccupazione e libertà per i lavoratori di poter, come dire, rinunciare o dire no nel momento in cui i propri diritti vengano violati fuori da uno stato di estremo bisogno. What a mess.

0: torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare di lavoro. Se prima parlavamo dei riders che vengono considerati dalle piattaforme come lavoratori autonomi, ma in realtà non lo sono, ora parliamo di veri lavoratori autonomi e freelance. Lo facciamo perché il prossimo 2 ottobre al Dams Lab qui a Bologna ci sarà un convegno intitolato Lavoro autonomo, strumenti di tutela e strategie di resistenza. Si parlerà di equo compenso, si parlerà di tutele per i lavoratori autonomi che fanno fatica a contrattare con i committenti perché il rapporto non è quello appunto tradizionalmente attribuito ai sindacati che fanno massa critica, quindi per ottenere anche diritti. Si parlerà infatti anche di contrattazione collettiva nel lavoro autonomo. Noi per parlare di questo tema abbiamo intervistato una docente di diritto del lavoro dell'Università di Bologna che è tra le organizzatrici di questo appuntamento. Si chiama Esther Villa, sentiamo che cosa ci ha detto.
1: L'impostazione è un dibattito aperto alla cittadinanza, aperto a freelance, a rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi. Nasce da un approfondimento che ho iniziato ormai tanti anni fa, ovvero dal fatto che noi insegniamo, io insegno diritto del lavoro, in aula insegniamo che di solito le protezioni del diritto del lavoro sono per i lavoratori subordinati, ma oggi anche i dati sulla povertà lavorativa ci restituiscono una realtà diversa, cioè il bisogno di protezione riguarda sempre più i lavoratori autonomi. E da lì è iniziato, devo dire, un confronto con alcuni giovani freelance che hanno problemi di bassi compensi, mancanza di tutele, e con alcune organizzazioni dei lavoratori autonomi. Tu prima hai citato ACTA, che è una delle, diciamo, un'associazione di freelance con la quale in questi anni mi sono sempre, devo dire, confrontata. E poi con altre organizzazioni, anche ULARC, che è una unione di lavoratori dell'architettura, e altre organizzazioni. L'idea è creare un'occasione, se vogliamo, di incontro e di discussione, perché c'è un'esigenza di aggregazione. Per i lavoratori autonomi aggregarsi è più difficile in ragione del fatto che l'aggregazione nasce, no, dei lavoratori dipendenti nelle grandi fabbriche, in cui i lavoratori si incontrano, parlano e individuano le loro esigenze di protezione. Questo molto spesso i lavoratori autonomi non lo hanno, e quindi bisogna creare delle occasioni in cui ci si può confrontare su, diciamo, punti di forza, punti di debolezza delle tutele, che cosa serve, e anche un momento per ragionare su alleanze nuove dal basso per rivendicare i propri diritti e via dicendo. Quindi da questo nasce questa iniziativa, ecco, da queste riflessioni e da questo confronto con un po' il mondo del lavoro autonomo e delle relative organizzazioni.
0: Posto che poi saranno temi ovviamente affrontati nel convegno, le chiedo se tra i principali problemi c'è quello delle retribuzioni o ci sono anche altre questioni?
1: Allora, sicuramente un problema di equo compenso c'è, perché ormai si parla spesso ai telegiornali dei lavoratori subordinati, dei lavoratori dipendenti che soffrono di retribuzioni basse, che non stanno più al passo con gli aumenti del costo della vita, ma anche i lavoratori autonomi soffrono in una situazione di bassi compensi in tantissimi settori in cui ci sono grandi, soprattutto grandi committenti che la fanno da padrona. Da padrone il lavoratore autonomo non è più in grado di negoziare compensi equi, molto spesso individualmente, riguarda solamente una parte ovviamente del lavoro autonomo, ma riguarda una parte sempre più importante. Quindi equo compenso sicuramente è un tema, ma ci sono anche altre questioni, perché nel momento in cui anche in ambiti, in settore giornalistico c'è una legge sull'equo compenso, ma un lavoratore autonomo è chiaro che è in una posizione di debolezza, fa più fatica a rivendicare i propri diritti rispetto a un lavoratore dipendente, perché non ha un impiego stabile, e quindi il committente, come dire, può poi decidere di magari affidare nuove successive commesse a qualcuno che è più banalmente disponibile ad accettare anche una commessa oppure un compenso iniquo. Quindi sicuramente i lavoratori autonomi hanno presente maggiori difficoltà di rivendicare i propri diritti e le proprie prerogative, e anche le organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi hanno, diciamo, difficoltà a far valere le proprie prerogative, a far sedere al tavolo alcuni grandi committenti. Quindi c'è sempre il tentativo di cercare di individuare strumenti normativi che potrebbero andare in questa direzione.
0: Il convegno sarà proprio aperto da lei, che ha pubblicato un libro con uno studio sulla contrattazione collettiva e freelance. A che punto siamo in Italia?
1: Ma a che punto siamo? Siamo in un punto iniziale, che esperienze di contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi c'erano già in epoca pre-corporativa, diciamo, quindi vanno lontane nel tempo. Ovviamente riguardavano figure molto diverse da quelle che hanno bisogno di protezione oggi. Oggi ci sono esperienze di contrattazione collettiva del lavoro autonomo, e io nel mio lavoro ho provato ad individuarne punti di forza, ma anche dall'altra debolezze e problematicità. ci sono, quindi evidenziano l'importanza in realtà di riuscire ad aggregarsi anche in questa parte del mondo del lavoro, in cui è più difficile, per avere uno strumento per rivendicare i diritti, anche se pure in quest'ambito del lavoro siamo sicuramente più all'inizio, diciamo, rispetto alla tradizione di contrattazione collettiva del lavoro subordinato, ma possiamo dire che è un laboratorio che si sta iniziando a muovere, quindi siamo positivi sul fatto che si riescano a trovare strade per permettere anche ai lavoratori autonomi di negoziare collettivamente. Ovviamente le esperienze di contrattazione collettiva sono per esempio più diffuse per quelle categorie di lavoratori autonomi che stanno un po' in quella linea di confine tra autonomia e subordinazione, ovvero lavoratori cosiddetti parasubordinati, mentre invece esperienze di negoziazione dei lavoratori autonomi puri sono ancora meno frequenti, ecco.
0: Su questo voglio fare una domanda magari stupida, però insomma stiamo parlando di lavoratori veramente autonomi, non il fenomeno delle false partite IVA.
1: Sì, stiamo parlando ovviamente di lavoratori autonomi veri, ecco, lei ha fatto una precisazione che secondo me è assolutamente doverosa. I falsi lavoratori autonomi, devo dire che non li ho considerati, non perché non siano delle figure importanti, ma perché quei lavoratori sono dei lavoratori che non sono autonomi e possono rivendicare il riconoscimento della natura subordinata del loro rapporto, quindi poi a quel punto hanno diritto alle tutele del lavoro dipendente. Sia nel convegno che nel mio lavoro monografico mi sono occupata del lavoro autonomo puro, quindi di lavoratori autonomi, esatto.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topic Call, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, in cui parleremo di tanti temi.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
5: Prevendite disponibili su dice.fm. Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Restano poche le dichiarazioni della maggioranza per la mancata uscita dall'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Chiederemo una manovra equilibrata da gestire con oculatezza, ha detto all'ANSA Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, che ha sottolineato che l'obiettivo resta di uscire dalla procedura nel 2027. Dopo la pubblicazione dei dati da parte dell'Istat, che ha certificato un rapporto deficit-PIL del 3,1%, il primo a commentare dal governo per dirsi rammaricato è stato il ministro dell'Economia Giorgetti. Ha parlato anche Salvini, che se l'è presa con l'Europa. È surreale che la seconda potenza industriale d'Europa debba dipendere da meccanismi e logiche dello zero virgola per sapere se può o non può investire nel suo futuro.
2: Una rivendicazione a tutto campo della sua politica internazionale e della guerra come strumento di espansione della potenza statunitense. Donald Trump ha svolto poco fa il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha difeso la decisione di attaccare l'Iran, dicendosi convinto che dopo le elezioni di midterm Teheran cercherà un accordo, ma non ha ancora deciso se annientarli o no, ha precisato. Poi l'accordo è storto a Danimarca e Groenlandia, con l'annuncio dell'imminente installazione di due nuove basi militari in Groenlandia. Trump ha parlato anche del Venezuela, spiegando che gli Stati Uniti hanno difeso con la forza i propri interessi, ottenendone in cambio il petrolio di Caracas. Infine Cuba, che ha definito con orgoglio uno stato fallito grazie al blocco economico, mentre delegati dell'Havana lasciavano per protesta l'emiciclo. 2 anni fa il nostro paese era morto, ora siamo nell'età dell'oro, abbiamo agito con decisione per risolvere i problemi del mondo, ha concluso il presidente statunitense.
1: Da Teheran i guardiani della rivoluzione hanno risposto a Donald Trump. Washington ha cercato di contattarci ma non abbiamo risposto, ha dichiarato un portavoce. Fonti diplomatiche rivelano però che l'Iran avrebbe proposto di riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana in cambio di un allentamento della pressione militare americana a partire dal blocco navale. La settimana che si apre a New York potrebbe portare degli sviluppi a favore del dialogo. In occasione dell'assemblea dell'ONU, Teheran infatti consulterà i paesi che fungono da intermediari con l'obiettivo di riaprire il tavolo con gli Stati Uniti.
2: Israele torna a colpire la striscia di Gaza. Droni hanno provocato vittime nel quartiere di Tuffa, nord-est di Gaza City, colpita anche su Jaya, non è ancora chiaro il numero dei morti. C'è stato un attacco anche su Khan Yunis, una donna palestinese è rimasta ferita. Intanto a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, i ministri degli esteri dei paesi arabi hanno chiesto un documento congiunto che Israele rispetti la tregua, cessi subito gli attacchi sulla striscia e adempia agli impegni presi con il piano Trump per Gaza.
1: Un bambino di 7 anni è stato investito e ucciso da un automobilista questa mattina mentre percorreva in bicicletta il controviale di Viale Regina Margherita a Torino per andare a scuola. Dopo l'urto è stato soccorso e rianimato dagli operatori del 118, portato in ospedale, dove però traumi all'addome e alla testa si sono rivelati troppo gravi. Il bambino è deceduto questo pomeriggio. Dal 1 gennaio ad oggi sono 170 i ciclisti uccisi sulle strade italiane, 8 solo nell'ultima settimana.
2: Più di 1000 morti sul lavoro in Italia nel 2025, è il dato pubblicato questa mattina dall'INAIL. Lo scorso anno sono morte sul lavoro 1189 persone. L'istituto segnala che c'è un leggero calo del 3% rispetto al 2024. Ancora una volta si conferma però che nel nostro paese ogni giorno dell'anno, nessuno escluso, muoiono in media più di 3 lavoratori. C'è da ricordare anche che il dato dell'INAIL è sempre sottostimato perché non registra il lavoro in nero, ma solo gli incidenti a lavoratori regolarmente assicurati.
1: È 17:34 minuti, è tutto per il momento. Ci risentiamo alle 18:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Mario Calabresi conferma la propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centro-sinistra. Intervistato da Radio 24, Calabresi ha precisato che non è ancora chiaro quale sarà il percorso, né se e quando si svolgeranno le primarie, ma ha aggiunto: io ci sono. Secondo l'ex direttore di Repubblica, Milano ha bisogno di un cambiamento e di ascoltare il malessere presente in città. Calabresi ha descritto una Milano che da un lato funziona e corre velocemente, ma dall'altro avrebbe perso parte del senso di comunità. La candidatura, ha sottolineato, riguarda comunque un percorso ancora da definire. Un notevole passo indietro, così l'economista e ricercatrice Marta Fana commenta la decisione del GIP del Tribunale di Milano di rigettare l'istanza del procuratore Paolo Storari, che chiedeva l'assunzione a tempo indeterminato per i riders di Glovo. Continua invece l'amministrazione giudiziaria della società, ma per Fana matura l'infausta consapevolezza che senza sfruttamento le grandi piattaforme non potrebbero sopravvivere. Le parole della ricercatrice:
2: è un passo indietro notevole. Perché? Perché si dà in qualche modo, si toglie, non so come dirlo diversamente, l'autonomia, diciamo, politica di quello che era stato il decreto, diciamo, della procura. Noi sappiamo, ma lo sappiamo anche da prima, se vogliamo, dei decreti, che i rider vengono pagati a cottimo, con una media di retribuzione a consegna, quindi a cottimo sotto i 3 euro. Questo significa, e l'abbiamo visto anche nelle carte, ma l'abbiamo visto in questi anni anche di vertenze, di scioperi, di indagini su questo comparto, che i rider guadagnano meno di anche 700-800 euro al mese, nonostante orari di lavoro e ritmi di lavoro abbastanza estenuanti, al di là delle condizioni, diciamo, indegne a cui sono sottoposti quotidianamente. Quindi sì, diciamo, il GIP fa tornare indietro anche proprio tutta l'idea, che in realtà era stata anche introdotta in parte, forse c'è una cosa mezza buona, del decreto 1 maggio del 2026 del governo Meloni, proprio questo, cioè riconoscere la subordinazione nel momento in cui esiste un'organizzazione del lavoro dettata dal committente, che in questo caso appunto sono le grandi piattaforme. L'altra cosa è che secondo me si sta cominciando a riconoscere che questi grandi colossi del food delivery, quindi le consegne a domicilio, sostanzialmente salterebbero per aria se dovessero riconoscere i diritti, e quindi sia le condizioni di lavoro che i salari dignitosi ai lavoratori. E quindi nessuno, no, vuole mettersi contro i grandi colossi. L'ha fatto la procura, l'hanno fatto appunto le organizzazioni che hanno sindacalizzato anche i rider, ma il GIP torna abbastanza indietro su un punto invece nevralgico.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. 4 giovanissimi sono indagati dalla procura di Pesaro per aver costruito e testato bottiglie incendiarie in un capannone industriale abbandonato. I fatti risalirebbero al febbraio scorso. Secondo gli investigatori, i 4 avrebbero realizzato diverse molotov e ne avrebbero verificato la capacità offensiva, provocando incendi e deflagrazioni all'interno della struttura. Tra gli indagati ci sono un giovane residente nel bolognese e uno nel riminese. I carabinieri hanno effettuato perquisizioni e sequestri, acquisendo computer, smartphone, tablet e altro materiale ritenuto collegato alla realizzazione dei manufatti incendiari. L'indagine è coordinata dalla procura di Pesaro. A Ravenna l'USB rilancia la mobilitazione contro il transito di armi e materiale bellico nel porto. Oggi alle 18 nella sala ragazzini di Largo Firenze è prevista un'assemblea pubblica dal titolo No al traffico di armi e materiale bellico dal porto di Ravenna. Al centro anche la vicenda giudiziaria sull'accesso ai dati dei carichi militari. Secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato davanti al Consiglio di Stato, il porto avrebbe una rilevanza strategica dal punto di vista militare e la diffusione delle informazioni potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Domenico Conte di USB.
3: Dall'inizio delle mobilitazioni di quest'autunno contro il genocidio a Gaza per il popolo palestinese, che si è creata una rete di associazioni, movimenti, una sorta di coordinamento tra varie realtà, che hanno individuato nel porto di Ravenna un posto strategico da cui purtroppo sono partite e continuano a partire armi destinate ad alimentare, diciamo, i conflitti in giro per il mondo, in particolare in direzione Haifa verso Israele. Abbiamo denunciato da tempo questa situazione, abbiamo chiesto alle istituzioni locali di fare chiarezza, anche considerando il fatto che stiamo parlando di un porto che ha una natura commerciale, quindi è un porto civile, non è un porto militare. La giornalista Linda Maggiori, che è una giornalista attivista che si occupa appunto da molto tempo di questi argomenti, ha chiesto all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di avere accesso agli atti rispetto al transito di armi nel porto di Ravenna, e ovviamente la risposta, come ci potevamo immaginare, non è stata accolta, e quindi la giornalista con il suo avvocato e con noi di USB che ci siamo siamo schierati ad adiuvandum, abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato per ottenere al Consiglio di Stato il via libera per avere accesso a questi atti. Durante l'udienza del 27 di agosto scorso è emersa una situazione che è assolutamente inquietante, che in parte conferma quello che abbiamo sempre pensato, però noi adesso abbiamo una dichiarazione nero su bianco dell'Avvocatura dello Stato che ha dichiarato che purtroppo queste informazioni non possono essere socializzate con la giornalista che le ha richieste, perché il porto di Ravenna è un porto che ha una funzione strategica dal punto di vista militare e che il nostro paese

0: di climatizzare tutti gli ambienti di nidi e scuole dell'infanzia, e in questi 10 anni abbiamo ottenuto poco e niente, nonostante abbiamo fatto tante rimostranze, siamo andati in consiglio comunale e abbiamo chiesto i fondi necessari per climatizzare tutti gli ambienti, ma le risposte sono state inadeguate. Anche oggi, nonostante l'assessore dica ai giornali, perché qua parliamo sempre tramite e solo sui giornali, abbia detto che hanno stanziato dei fondi, non sono comunque sufficienti, e mettere a bilancio soldi nel 2028, quando l'assessore non sarà più in carica, ci pare una cosa a cui noi non crediamo. Non siamo disposti a mollare e vogliamo assolutamente delle risposte concrete, con dei fondi stanziati, quali, quando, una cronologia degli istituti e dei servizi che verranno messi a posto. Ma i problemi sono tanti altri nei servizi 06.
1: Venerdì 25 settembre riapre a Bologna Ateliersi, lab di sperimentazione artistica e culturale di Via San Vitale, con la nuova stagione intitolata Un'altra pressione. L'opening, a ingresso gratuito, proporrà incontri, performance, danza, fumetto e teatro, con la presentazione del libro Visual Performance, la performance Horizon, e alle 21 Storia del nuovo cognome, l'amica geniale a fumetti di Fanny and Alexander. La stagione proseguirà fino a dicembre con residenze artistiche, spettacoli e laboratori tra ricerca contemporanea, teatro e pratiche di ascolto. Al centro il modello di Ateliersi, che punta a garantire la sperimentazione e tempi e spazi sottratti alla pressione produttiva. Il co-direttore artistico Andrea Mochi Sismondi.
2: Stiamo vivendo in un presente che preme sui corpi, preme sulle comunità, corpi schiacciati sull'asfalto che sentono la pressione di altri corpi sopra di loro, comunità rinchiuse all'interno di confini e non possono uscire, e all'interno dei quali vengono bombardate, affamate. C'è una pressione che tende a comprimere i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre aspirazioni, la nostra felicità nel vivere. Ecco, noi crediamo e stiamo lavorando insieme alle comunità di artiste e artisti, pensatrici e pensatori che attraversano il sì, su un altro tipo di pressione, su una pressione che da dentro le nostre facoltà creatrici, le nostre facoltà espressive possono esprimere e manifestare verso l'esterno. Ecco, è quest'altra tipo di pressione che in qualche modo desidera trasformare il reale, creare altre realtà possibili, quella sulla quale ci concentriamo.
3: Topico.
1: Infine la Toscana, a Firenze si apre il confronto sulla tranvia 3.2.2 tra Piazza della Libertà e Rovezzano. Il consigliere della lista Schmidt, Massimo Sabattini, ha annunciato una raccolta firme per chiedere una consultazione popolare sull'opera, contestando in particolare il previsto abbattimento di 428 alberi e proponendo di valutare un percorso alternativo, anche utilizzando parte dei binari ferroviari esistenti. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio difende invece il progetto e avverte che fermare i lavori significherebbe perdere 300 milioni di euro di finanziamenti, oltre a 30 milioni di penali. Per chiedere una consultazione cittadina servirebbero 10.000 firme. La maggioranza sostiene il progetto e al momento non è previsto alcuno stop. A Firenze è polemica sui lavori nel parco storico del Four Seasons, al confine con il giardino della Gherardesca. Alcuni residenti, il Comitato Salviamo Firenze e Fratelli d'Italia, denunciano il taglio di alberi, la scomparsa di aiuole e nuove opere in cemento. Il consigliere comunale Alessandro Draghi ha chiesto l'accesso agli atti per verificare autorizzazioni e interventi. Secondo il comune, il progetto prevede la riconfigurazione delle aree verdi e dei percorsi, un tratto di tunnel interrato e modifiche alle pertinenze dell'hotel. La proprietà del Four Seasons sostiene invece che si tratti di lavori di manutenzione autorizzati da comune sovrintendenza e assicura che il giardino sarà risistemato al termine dei lavori. Polemica in Toscana sulla proposta del governo di fissare al 30% il limite di studenti stranieri nelle classi. Regione, sindaci e dirigenti scolastici contestano l'applicabilità della misura. Il presidente Eugenio Giani parla di demagogia, mentre il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha invitato la premier Giorgia Meloni in città per verificare le difficoltà concrete. Secondo i dati ISMU, nel 2025 gli studenti stranieri in Toscana erano 73.000, il 15,4% del totale, con percentuali più alte nella scuola primaria. Il referente toscano dell'Associazione Nazionale Presidi sottolinea che in alcune zone il limite sarebbe difficile da rispettare e chiede di affiancare all'inserimento scolastico corsi di italiano e sostegno linguistico.
3: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che sul sito radiocittafugico.it potete riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte, corredate da articoli, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topic Co vi rimando alla sezione podcast di Radio Città Fugico o alle piattaforme come Spreaker e Spotify. Io vi ringrazio di essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti, le nostre studentesse, che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti o personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
0: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
1: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
0: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
1: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
9: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

guys want to play a song.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
9: Radio Città Fujiko 103.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva. Perspectiva.

0: La guerra è il bottino. Donald Trump ha parlato oggi all'Assemblea Generale dell'ONU, ha rivendicato gli attacchi contro Iran e Venezuela, le minacce a Cuba e alla Groenlandia. Ha usato la forza per rendere l'America il paese più potente del mondo. Prima del suo, gli interventi del brasiliano Lula e di Antonio Guterres. Nel suo ultimo discorso da segretario, la risposta è implicita a Trump. Il potere più grande non è quello di dominare, ma di costruire un futuro per tutti. Golfo Persico, l'Arabia Saudita riavvia l'oleodotto fermo dal 13 settembre per un attacco Houthi. In Yemen intanto continuano gli scontri, bombe sulla città di Taiz. L'ONU invece lancia l'allarme, i profughi in fuga dal paese sono oltre 100.000. L'Italia resta in procedura di infrazione europea, il deficit sopra il 3% rilevato dall'Istat è una brutta notizia per il governo che avrà meno soldi da spendere per la manovra economica. Meloni dice sono molto dispiaciuta. Nel 2025 oltre 1.000 morti sul lavoro, più di 3 vittime al giorno, lo certifica l'INAIL, numeri che però non tengono conto del lavoro irregolare. E 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Una rivendicazione a tutto campo della sua politica internazionale e della guerra come strumento di espansione della potenza statunitense. Donald Trump ha parlato oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: So while others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them.
0: Mentre altri parlavano io ho agito, mentre altri parlavano di pace l'ho realizzata, mentre altri ignoravano le minacce io le ho affrontate, mentre altri promettevano forza io l'ho usata per rendere l'America il paese più potente del mondo. Trump ha difeso la decisione di fare guerra all'Iran, quella di minacciare la Danimarca sulla Groenlandia, quella di imporre un cambio di governo in Venezuela attraverso il sequestro del suo presidente, quella infine di strangolare Cuba con l'embargo. 2 anni fa il nostro paese era morto, ora siamo nell'età dell'oro, ha detto Trump. Sentiamo Michele Migone.
2: Il discorso di Donald Trump all'ONU è stata la rivendicazione di una politica imperiale basata sull'uso della forza laddove sia ritenuto necessario per interessi americani, una politica finalizzata al controllo delle risorse, specialmente nell'emisfero occidentale, sintetizzata con una chiara espressione: il bottino appartiene ai vincitori. Di fronte a una platea silenziosa, il presidente USA ha iniziato il suo discorso magnificando la forza economica, tecnologica e militare degli Stati Uniti. In un comizio politico avrebbe avuto il senso di galvanizzare gli elettori. A Palazzo di Vetro, Trump invece ha voluto mandare un messaggio ai competitori: l'America non è in declino. Un messaggio necessario visto la perdita di credibilità di Washington. Ed è lì che è passato all'Iran. Mai un presidente USA aveva usato quel palco per minacciare di annientamento un paese straniero. Trump l'ha fatto dicendo di essere di fronte a una scelta: arrivare a un accordo o distruggere l'Iran. Sono sicuro che dopo le elezioni di medio termine ci sarà un'intesa, ha detto. Quello che però è apparso chiaro è che il presidente è pronto a tornare alla guerra. Il messaggio era rivolto ai Pasdaran, ma anche all'opinione pubblica statunitense. Il voto di midterm non inciderà sulla decisione. L'ultima parte del discorso è stata dedicata all'emisfero occidentale. Trump ha rivendicato l'attacco a Venezuela perché, ha detto, ha portato poi all'accordo con cui gli USA controllano il petrolio di Caracas. Citando i cartelli di droga del Messico, ha minacciato altri interventi armati nel continente. Ha preannunciato la fine del regime di Cuba e ha fatto un collegamento tra La Habana e il nemico interno, i comunisti e socialisti negli Stati Uniti, lo spettro che ha iniziato ad agitare in vista del midterm. Infine la Groenlandia. Ha annunciato la costruzione di 2 grandi basi militari e il veto USA su ogni investimento straniero. Se confermato nell'accordo, non è l'annessione come voleva, ma un controllo di fatto sulle ricchezze dell'isola.
0: I lavori dell'Assemblea oggi si sono aperti come di consuetudine con il discorso del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che terminerà il suo mandato a dicembre. Il suo però non è stato un discorso né autocelebrativo né di addio. Guterres ha soprattutto sottolineato quanto ancora c'è da fare.
3: Des milliards de personnes sont toujours privées de l'essentiel, de quoi se nourrir, de l'eau potable.
0: Lo sentite? Miliardi di persone vivono ancora privi dell'essenziale che uno sviluppo sostenibile dovrebbe garantire a ciascuno: cibo, acqua potabile, educazione, lavoro, cure e dignità. Nessun paese, dice ancora Guterres, dovrebbe essere spogliato del proprio futuro solo perché si trova dal lato sbagliato di un sistema finanziario profondamente ingiusto. Guterres ha anche risposto ai tanti attacchi subiti dalle Nazioni Unite negli ultimi anni, ricordando l'importanza del multilateralismo e impegnandosi anche dopo la fine del suo mandato a continuare a lavorare per i valori su cui si basa l'ONU. Nicoletta Dentico, esperta di cooperazione internazionale e diritti umani.
4: Lo ha detto molto bene, secondo me, l'uscente segretario Antonio Guterres. Le Nazioni Unite sono la casa del diritto internazionale, sono il luogo dove questo diritto internazionale nella gran parte delle situazioni è stato pensato, negoziato, prodotto ed è oggi depositato. Naturalmente oggi nessuno pensa, no, che il diritto internazionale conti più. Abbiamo due paesi, due membri del Consiglio di Sicurezza che stanno violando in maniera deflagrante il diritto internazionale, sono la Russia e gli Stati Uniti. Vediamo che c'è uno Stato che non ha mai, assolutamente mai rispettato il diritto internazionale che lo interessava. Dalla nascita di questo Stato, Israele, nel 1947 ad oggi, eppure questo Stato è ancora lì, non ci sono sanzioni, non esiste un sistema di sanzioni per poter condizionare almeno l'azione di Israele dentro le Nazioni Unite. E comunque questo è il luogo dove il diritto internazionale ancora vige.
0: Da Teheran oggi i guardiani della rivoluzione hanno mandato un messaggio a Donald Trump, che ha parlato del conflitto con l'Iran nel suo discorso. Un portavoce ha dichiarato che Washington ha cercato di contattare l'Iran, ma l'Iran non ha risposto. Fonti diplomatiche rivelano però che diversi paesi arabi stanno lavorando per facilitare un incontro fra Stati Uniti e Iran proprio al Palazzo di Vetro. Per ora non ci sono conferme. Dagli incontri diplomatici che si svolgono a margine dell'Assemblea dell'ONU potrebbero però arrivare degli sviluppi. La delegazione iraniana ha infatti in programma diversi incontri e si consulterà con i paesi che fungono da intermediari, con l'obiettivo di riaprire il dialogo con gli Stati Uniti. L'Arabia Saudita invece ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e ha assicurato che riprenderà al più presto le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. A costringere Riyadh a chiudere l'oleodotto erano stati droni Houthi lo scorso 13 settembre. Il conflitto in Yemen intanto continua, l'epicentro ora è la provincia di Taiz, da cui proviene oltre il 60% dei nuovi sfollati. Dall'inizio di settembre l'escalation militare ha già costretto oltre 130.000 persone ad abbandonare le proprie case. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, il paese, già gravato da un conflitto interno che dura da oltre 10 anni, rischia di precipitare in una catastrofe umanitaria ancora più profonda. Ci spostiamo in Italia, che resta in procedura di infrazione europea. Il rapporto deficit PIL del 3,1% rilevato oggi dall'Istat è una brutta notizia per il governo, che avrà meno risorse per la manovra economica. L'obiettivo dell'esecutivo era di uscire dalla procedura a novembre, non ho successo per uno 0,1%, con l'Istat che oggi ha certificato anche crescita stagnante e un aumento della pressione fiscale. La maggioranza si è finora difesa, con Meloni che ha detto di essere molto dispiaciuta. Da Roma, Anna Bredice.
5: Non sarà la legge di bilancio che Giorgia Meloni sperava, si dice dispiaciuta e sembra insinuare dubbi anche sull'Istat. Non potrà quindi essere una manovra economica elettorale, non ci sono i soldi per farla, per di più aumenteranno le tensioni tra gli alleati di governo sui conti pubblici e l'Europa, e se ne avvanteggerà solo Vannacci a destra. È uno scenario molto più fosco delle poche parole pronunciate da Giorgetti, che si è detto rammaricato dai dati pubblicati oggi. Il ministro più cauto sui conti pubblici ha dovuto arrendersi. Finiti i soldi del PNRR, troppo alto il prezzo da pagare per l'utilizzo dei fondi per energia e difesa, resta ben poco a Meloni per realizzare quelle promesse fatte nel passato, che ora ha cercato di far dimenticare attraverso decine di decreti securitari e annunci di pura propaganda. Ampliare la flat tax, aumentare i salari, diminuire l'età pensionabile a 64 anni restano ora promesse sulla carta, difficile da portare nei comizi elettorali. Ma Salvini ad esempio non si arrende e ora chiede lo scostamento di bilancio dello 0,1 non mi interessa niente, dice, cercando di precedere Vannacci negli attacchi a Bruxelles. La legge di bilancio avrà una via stretta e arrivare a fine legislatura con pochi risultati da sbandierare è un'operazione difficile. Per questo è probabile che ancora di più di ieri nel governo si pensi ad elezioni anticipate. Tra l'altro è quello che chiedono le opposizioni. Prima se ne vanno a casa, meglio è, dicono tutti, forse sperando che un voto anticipato tolga anche tante castagne dal fuoco al campo largo. Nel frattempo continua la campagna di propaganda. Salvini, per non farsi scippare da Meloni, il tema dei bambini nati da genitori stranieri nelle scuole, anticipa domani la presentazione alla stampa del provvedimento, intestandosela prima che lo faccia Meloni. Linea allo studio.
0: La mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo dell'Italia verrà ora confermata dai dati Eurostat. Cosa significherà per Roma? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
6: L'Italia non uscirà nemmeno quest'anno dalla procedura per disavanzi eccessivi e a novembre la Commissione ne prenderà atto nel pacchetto d'autunno del semestre europeo. Lo 0,1% in più rispetto al 3% massimo di rapporto deficit-PIL del 2025, secondo le regole di disciplina del bilancio richieste dai trattati dell'UE, costa caro al governo Meloni, che non riesce a raggiungere l'obiettivo di chiudere una procedura aperta ormai da più di 2 anni. Ma cosa significa esattamente essere sotto procedura per disavanzi eccessivi, secondo il patto di stabilità europeo? Sostanzialmente, il meccanismo si attiva quando deficit e debito pubblico di un paese membro rischiano di andare fuori controllo e destabilizzare l'intera economia europea. Se vengono superati i parametri di riferimento, 3% per deficit PIL e 60% per debito PIL, vengono definite le modalità di correzione della situazione. In sostanza, un taglio della spesa pubblica per sanare i conti. Ma c'è un'eccezione, anzi due. Nel 2025 è stata introdotta una clausola di deroga per le spese di difesa e quest'anno per le spese energetiche, rispettivamente pari all'1,5 e allo 0,3% del PIL all'anno. In altre parole, si può superare il tetto del 3%, ma solo se l'aumento è giustificato dalle spese in questi due ambiti. Le deroghe valgono per tutti, anche per chi, come l'Italia, ha ancora una procedura aperta e dunque può spendere di più per energia e difesa senza che questo abbia un impatto sulla valutazione finale, mentre rimane limitato il margine di manovra per aiuti di Stato, sostegno pubblico alle aziende o spese in sanità, istruzione e altre voci di welfare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: 1.198 morti sul lavoro in Italia nel 2025, più di 3 al giorno. È il dato certificato questa mattina dal rapporto annuale dell'INAIL. L'istituto segnala che c'è un leggero calo del 3% rispetto al 2024. C'è da ricordare però che il dato dell'INAIL è sempre sottostimato perché non registra il lavoro in nero, ma solo gli incidenti a lavoratori regolarmente assicurati. Ascoltiamo Bruno Giordano, magistrato già a capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
7: È un numero che conferma una tragedia permanente, una strage continua. Quando muore un lavoratore ogni 6-8 ore e ci sono 1.800-2.000 lavoratori feriti al giorno, se poi consideriamo che le malattie professionali sono addirittura il quadruplo rispetto a 20 anni fa, ci rendiamo conto che le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro continuano ad essere pessime. È la dimostrazione che le politiche che ci sono state in materia di prevenzione in questi anni hanno fallito totalmente. Per avere un quadro sufficientemente chiaro in materia di sicurezza del lavoro, i dati dell'INAIL vanno integrati con i dati dell'Istat, che ci dice che nello stesso anno ci sono stati oltre 1.300.000 lavoratori in nero, circa 3 milioni di lavoratori complessivamente irregolari. Ecco perché gli infortuni non diminuiscono, come dimostrano anche i dati degli organi di vigilanza che ci dicono che in alcuni settori le irregolarità registrate sono oltre l'80% e in edilizia sono oltre il 90%.
0: In chiusura andiamo a Gaza. È passato quasi un anno dall'entrata in vigore del cessate il fuoco il 10 ottobre 2025, ma anche oggi l'esercito israeliano è tornato a colpire la striscia. Droni hanno raggiunto la città di Gaza City, si contano almeno 2 vittime e c'è stato un attacco anche su Khan Yunis, ferita una donna palestinese. Nonostante le bombe e le enormi difficoltà, dopo quasi 3 anni di interruzione, anche nella striscia in questi giorni sono riprese le attività scolastiche. Sentiamo il racconto di Sami, cittadino palestinese che vive a Gaza.
8: Finalmente qui è iniziata la scuola, il sabato è cominciato, sono andate i bambini alla scuola, per 3 anni non siamo riusciti a mandarsi i nostri figli alle scuole perché è bella guerra. Sono scuole tende perché le scuole normali sono state distrutte completamente, mancano sempre le banche, mancano le lavagne, tutto quanto.

0: che non possiamo arrendersi, perché la situazione non è stata migliorata, però dobbiamo ricominciare almeno, la vita continua.
1: Alle 19:46 minuti è tutto per questo giornale radio. Da Sara Milanese, Alessandra Tommasi, Diana Santini e Alessandro Principe, una buona serata.
2: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
5: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
4: Prevendite disponibili su dice.fm.
6: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
0: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: This is Dauphin.

0: Dopamina. Più dopa, più mina, per quanta ne
1: tantissima.
0: Volete
1: tantissima. Questo martedì 22 settembre, ore 20:01, qua sui 103.1 FM di Radio Città Fuji, con la vostra radiolina indipendente preferita, cinquantenne. Esageriamo. Comincia una nuova puntata di
2: Dopamina
1: quest'oggi,
2: yes,
1: con il nostro graditissimo ospite Michele, a.k.a. Ponderata Cash.
3: Buonasera a tutte e tutti e tutto.
1: Qua sì, con noi per una gran nuova bella puntata piena di buone vibrazioni, ovviamente, se no che stiamo a fare? Cioè, no?
0: Eh sì, ve l'avevamo detto, ovviamente settimana scorsa avevamo cominciato con l'ottava stagione, quindi Rattakesh qui con noi è il primo ospite dell'ottava stagione, perché oggi ci deve raccontare un po' di cose.
3: Onorato, voglio.
0: Tanta roba, onoratissimi anche noi, perché poi c'era qualcosa che bolliva in pentola da un po' e noi avevamo voglia di assaggiare, di assaporare. A maggior ragione che posso dirlo, oggi è anche il compleanno del buon Mauri. Qual buon,
1: troppo buoni,
0: che ve lo diciamo a
1: qual
0: fare.
1: Buon Mauri.
0: Qual buon Mauri. Quindi caschiamo tutto a pennello, quindi poi assaggiamo, assaporiamo. Sono le 20:02, ricordatevi che questa è Dopamina, e se non avete la radio per seguirla avete sempre la possibilità di seguirla sul sito www.radiocittafucico.it, oppure anche
1: attraverso le nostre applicazioni per cellulari e dispositivi mobili, nonché con il DAB in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia, per cui tanta roba da Milano fino a Firenze. Potete non perdervi neanche un secondo della nostra emissione.
0: Sì, è così che va. E poi ricordatevi anche un'altra cosa importante, che c'è anche un numerino magico al quale potete scriverci, che è sempre quello, il 333-1809494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo:
1: 333-1809494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta fino alle 21. E primissimo in pole position, prima di tutti, ci scrive il nostro sempre grandissimo Giampaolo, che è Jump HC, che
0: grande,
3: we love you Jump,
1: affetto ci inonda ogni volta dalle terre sarde, ma non smette mai di ascoltarci qua noi da Bologna, per cui un saluto a lui, veramente a tutte le persone in ascolto in ogni luogo e in ogni modo.
0: Sì,
1: tanta roba.
0: Dopamina 324, questo è il numero della puntata. Oggi siamo con Rattakesh, che ci inoltrerà nel suo nuovo progetto tra non molto, perché adesso invece ci facciamo il solito viaggetto, se ci stai, ovviamente.
3: Certo che ci sto a stare bene
0: sui 103.1 FM, quindi cominciamo subito col nostro primo viaggio. Che dici, caro Mauri?
1: Oh yeah.
0: Tuo compleanno, te lo dobbiamo fare questo viaggetto.
1: Troppo buono,
0: ce lo facciamo. E allora andiamo nel 1997 con questa prima doppietta. Siamo prima con i Company Flow con Blind, subito dopo DJ Honda insieme a Black Attack con 5 Seconds, e questa è

0: This is Dopamina.
1: E stai ascoltando Dopamina direttamente da Radio Fuscico, Bologna. Questo è FF.

0: Tracchete.
1: Ed è così che va la 324esima puntata di Dopamina, che comincia con questa bella doppietta del 1997. Eravamo con i Company Flow e poi con DJ Honda. Che ne dici, caro Rat Cash?
2: Fighissimo, Liu. Ma non avevo dubbi. Ogni martedì quando cucino vi ascolto e ogni volta è sempre veramente una goduria.
0: Guaiù, bellissimo.
1: Grazie mille.
0: Bellissimo, vabbè. Come bellissimi i messaggi di tutte le persone che sempre ci scrivono con grande affetto al nostro caro numero 333-180-9494. Il mitico Fulvio, che stasera grande. Finalmente ci riesce ad ascoltare live, e al mitico Stefano, che con Diego si godono la dopamina durante la cena. Tanta roba, un saluto anche al mitico Douglas che mi scrive, e a tutte le persone che ancora ci scriveranno d'ora in poi, mentre non vediamo l'ora di mettere la seconda doppietta, no?
1: Eh sì, che facciamo? Sì. Non la mettiamo la seconda doppietta?
2: No. Va messa assolutamente.
0: Cosa mangi? Solo il primo tu di solito?
2: Esatto.
1: Scusa, primo. Secondo, andiamo.
2: Niente piatti unici qua.
1: No piatti unici, quindi andiamo e proseguiamo questa volta con un altro viaggetto nel 2001. No, se ci state, adesso è questione di bounce sui 103.1 con J Dilla prima.
2: Oh.
1: Che dite? J Dilla con Give It Up e subito dopo High Tech con Breaking Bread, e questa è Dopamina. Yes. E mo senti come suona.
3: All right. Go.

0: Questa
1: che dolcezza, mamma mia.
2: Questa sexy, ragazzi.
1: Questa era proprio il pane caldo appena sfornato.
0: Bello
1: breaking
0: rotto,
1: bread,
0: breaking bread,
1: crunch, crunchy, no?
0: E
1: croccante.
0: Prima eravamo poi con J Dilla, con Give It Up, proprio per il compleanno di Mauri.
1: E che ve lo diciamo, cioè, a fare?
2: Quanto festeggiamento migliore.
1: Siete, sì, siete voi il mio regalo più bello, per cui
0: grazie.
2: Tanti cuoricini per te.
1: E tutte le persone in ascolto, ovviamente, che non siano gelose, che ci possono sempre scrivere al 333-180-9494, mentre noi facciamo il 3x3 con le tabelline, arriviamo a 9. Terza doppietta.
0: Eh sì, terza doppietta. Avevamo detto primo, secondo, dessert.
1: Dessert.
2: Certo.
1: O secondo, secondo.
2: Ci vuole.
1: Secondo,
2: secondo.
1: È una cena pugliese o no?
0: Eh beh, allora parliamo di contorni belli,
1: contorni
0: massicci, dai.
2: Belli unti.
1: Il terzo primo.
0: Sì, sì, sì. Dai,
1: dai, dai. Di cena noi sempre deliriamo qua culinariamente.
0: Eh sì, andiamo di rapa, dai.
1: Se non mangiassimo qualcosa prima di andare là, ci mangeremo i microfoni.
0: Esatto.
1: Poi lui qua ci porta delle ricette, cioè parlare di mangiare sempre. Infatti. Cottura lenta,
2: ne avremo,
1: ragù.
2: Ne avremo.
0: Ne avremo perché in realtà, cari radioascoltatori, radioascoltatrici, questo è soltanto un assaggio, perché il piatto
1: l'antipasto,
0: forte,
1: altro
0: l'antipasto,
1: che il secondo.
0: Esatto, perché il vero piatto, le vere portate succulente le avremo proprio nella mezz'ora, e qui ci sarà Rattakesh che ci illustrerà tutto quel mondo che è slow simmer. Quindi restate connessi.
2: Restate, restate.
0: Esatto. Ci facciamo comunque questa terza portata nella prima parte. Andiamo nel 2005, se ci state. Andiamo con Night Wonder, The Addiction, e subito dopo Symbolic One e Neil Mind con One Mind insieme a Elda Sensei e Chip Fu. E noi ci sentiamo
1: ovviamente tra pochissimo. Pochissimo.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
5: Ed eccoci qua, siamo ritornati dal breve break pubblicitario. Abbiamo fatto un bel viaggetto nella prima parte, spero che abbiate gradito.
6: Graditissimo, bello saporito.
5: Eh sì, come ogni martedì ci facciamo i nostri viaggetti. E ricordatevi che il numero è sempre quello, il 333-1809494 per SMS, WhatsApp, Telegram. Se volete scriverci, noi adesso restiamo nell'anno corrente, ma soprattutto col buon Rattakesh, perché è stato tanto tempo a girare il mestolo per una cottura lenta che alla fine poi ha visto la luce il 18 settembre.
6: L'abbiamo sfornato, l'abbiamo finalmente. È cotto, è pronto per voi, buon appetito.
5: E l'abbiamo assaporato, l'abbiamo assaggiato, adesso lo facciamo assaggiare un po' anche ai nostri radioascoltatori. Parliamo del tuo nuovo progetto Slow Simmer. Intanto partiamo anche da quest'idea, da che tipo di processo c'è stato dietro, quali sono stati gli obiettivi, tra virgolette, di questo tuo lavoro?
6: Allora, obiettivi, in realtà, diciamo, è nato molto in maniera molto naturale, quindi io solitamente quando faccio musica non ho un obiettivo se non quello di stare bene, di provare a lasciare qualcosa che possa essere apprezzato anche da qualcun altro, ma soprattutto in primis da me e da, diciamo, dei miei amici, va? Dal mio entourage. È durato un annetto più o meno la cottura, diciamo, di questo prodotto. È partito tutto da un vecchio stock, diciamo, di cassettine che avevo nell'armadio. ce l'avevo da un po', pure la mia compagna a un certo punto ha detto: ma sta armadio, sto scatolone, che
7: ma
6: dobbiamo fare?
7: Ma liberiamo sta armadio, che devo mettere i vestiti nuovi.
6: E quindi ho detto: vabbè, dai, è il caso. Che erano delle cassettine da 10 minuti per lato, e quindi ho detto: ok, proviamo a riversare tutto quello che sto cucinando su questo nastro. Ed è così è nato, insomma.
5: C'è stato, noi abbiamo assaggiato ed è stato veramente un bel sapore, almeno a noi è piaciuto veramente tanto, ci è piaciuto tanto che ci è rimasto proprio
6: grazie.
7: L'acquolina in bocca di rimandarla di nuovo.
6: Favorite ragazzi.
5: E tra l'altro avevi rilasciato anche una traccia che era una traccia in collaborazione con altri due della scena, appunto, sì. Sesto Carnera
6: e SPH,
5: il pezzo dal titolo Lettera a Dio. Ecco, ad esempio, parliamo pure di questo pezzo che è stato, diciamo, possiamo definirlo il pezzo traino, no? Che ha annunciato un po' Slow Simmer.
6: Allora sì, praticamente è nato in maniera abbastanza casuale, perché io avevo già intenzione di cacciare questo progetto, avevo quasi finito di lavorarlo. Inizialmente doveva essere tutto un progetto, diciamo, campionando da cassetta, per poi appunto farlo uscire su cassetta. Poi sai, sgami il sample sul disco, sgami il sample su una sorgente audio digitale, quindi... niente, siccome però appunto dovevo farlo su cassetta, stavo chiedendo ad un po' di amici, tra cui la mia crew 0882, di lasciarmi degli skit. Sesto, che conosco ormai da una vita, comunque siamo della stessa città di San Severo, abbiamo condiviso insieme palchi, beat, nottate, vernici, di tutto. Quindi gli ho detto: oh, fammi uno skit che sto uscendo con sta roba. E lui mi ha detto: ma guarda, quasi quasi ti faccio proprio una 16, mandami un beat. Il beat gli è piaciuto e gli era piaciuto talmente tanto che voleva farci proprio un pezzo da più strofe, però ahimè il nastro è tiranno, ho detto: guarda, non riusciamo a fare il pezzo perché dobbiamo rientrare in quei 10 minuti. Però lui, insomma, ha insistito, voleva dargli, diciamo, un po' più di corposità, non voleva lasciare giusto una 16. E quindi ha ben pensato di buttarci in mezzo anche SPH, che saluto, che ha fatto sto ritornellone che, insomma, hanno spaccato, è uscita una bella traccia e sono contento.
5: Ce l'ascoltiamo.
7: Ce l'ascoltiamo, eh? Tanta roba, e questa è traccia numero 3, Lettera a Dio.
8: Hanno scritte col sangue. L'ho capito da bambino, qui non sparano a salve. Tra le madonne nere, madri si fanno sante. Un altro padre nelle bettole ed un figlio che piange. Vorrei smettere a Dio, ma non cambi da grande. Oltre a perdere la voce ho perso anche le speranze. Quindi penserò al mio a moltiplicare ste carte.

0: Lettera a Dio.
1: Tanta roba. Prima anticipazione di questa nuova uscita di Ponda Ratakesh, ospite questa sera qua su Dopamine, perché si fosse sintonizzato nel mentre di questo pezzo. Che dire, è solo l'inizio.
0: Questo era proprio l'inizio, perché era traccia uscita quest'estate, giusto?
2: Sì, dovrebbe essere fine giugno.
0: Esatto, già circolava, già me la sentivo dentro le orecchie durante il periodo estivo al mare pure.
2: Ringrazio pure BM Records che ce l'ha buttata, ce l'ha distribuita.
0: Grande. Lettera a Dio è il primo assaggio di questo progetto, appunto, Slow Simmer, e poi ci ha fatto anche molto piacere al palato la prima traccia, no? Soft Flame, già anche il nome, no?
1: Giustamente, fuoco basso, sì, giustamente.
2: Sì, vabbè, cerchiamo di non bruciare tutto.
0: Ispirazione
2: in realtà è venuto molto molto naturale, perché avevo preso queste cassettine, avevo diggato sta cassetta di una compilation jazz, è uscito fuori un campione che mi ha subito rapito. Mm-hmm. E quindi ho detto no, vabbè, questo lo devo prendere. Non l'ho neanche camuffato troppo, mm-hmm, anzi, cioè, mi ha proprio gasato, quindi l'ho preso, ci ho fatto sto beat. Ci ho giocato un po' con l'SP, alla fine, cioè, è stato veramente molto istintivo, e quello è
1: genuino soft e spontaneo.
2: Esatto.
1: Come è sempre il buon cibo in questa Soft Flame.
0: Yes. Qua è tanta roba. Questa è Dopamina con Ratakesh.

0: quelle atmosfere, sai, che ti portano un po' verso luoghi, no?
1: Era quello che speravo, insomma.
0: Sì, era bellissimo.
2: Come quando mangi quel piatto buono che ti riporta i ricordi d'infanzia, il piatto della zia, della nonna, della mamma, no? I momenti,
1: i sapori che ci appartengono in qualche modo.
2: Esatto. tanta roba. Alle 20:45, qui abbiamo ancora un bel quarto d'ora per snocciolare un po' di queste tracce che potete trovare nella nuova uscita Slow Simmer di Pondera Takeshi. Dici un po' dove possono trovare questo materiale,
1: allora,
2: e tutto il resto che ti riguarda.
1: Al momento su Bandcamp, quindi basta cercare Takeshi, vi esce questo come un altro lavoro per Oni Tales, e a breve sarà anche su tutte le altre piattaforme, quindi Spotify, a breve insomma sta per uscire anche su quelle piattaforme là.
2: Però meglio Bandcamp.
1: Ah, sicuramente.
2: E invitiamo sempre le

0: Beh, perché ovviamente prima abbiamo salutato il buon Jump HC, però adesso lo dobbiamo salutare come si deve.
1: A voglia, Jump, fai in fretta a finire il tuo Erasmus in Sardegna. Ti aspettiamo in quel di Bolo.
0: Dai, dai, dai, noi ci siamo, manchi solo tu, però adesso, dai, adesso la lanciamo, perché anche qui stiamo facendo un po' un salto, no? Prima facciamo un salto temporale, adesso invece ci stiamo facendo una bella degustazione che varia invece nei numeri. Siamo partiti con la traccia 3, con la traccia 1, adesso parliamo invece di questa traccia 6 che vede anche come coprotagonista il buon Jump.
1: Sì, lui è stato un pomeriggio a casa mia, spesso con lui, come anche con Fred C, che saluto.
2: Grande Fred.
1: Ci vediamo spesso per queste degustazioni tra birrette, vinelli, beat e perché no anche del buon cibo.
0: Siete degli chef,
1: esatto, più chef. O meno, dai, cucinieri, ci piace cucinare, diciamo così,
2: cucinieri.
1: E quindi dopo un pomeriggio a casa mia abbiamo campionato un disco dalla mia libreria ed è venuto fuori quello che state per ascoltare.
3: Buongiorno bro.

0: Buongiorno bro, o buonasera in questo caso per il buon jump, mentre noi degustiamo le portate di questa slow simmer, ci avviciniamo verso le 21, ma qui vedo ancora un altro bel paio di gustose tracce che ci dividono dalla prossima trasmissione.
1: Se ci sta il caro Ratta che esce, se
2: certo,
1: ci
2: finché ne abbiamo.
1: Ne assaggiamo, no? Ve la facciamo assaggiare un po' di slow simmer con queste altre due tracce che sono le 20:50 e proseguiamo magari con la traccia numero 10, Grease Stains.
2: Ok, vai, buttala pure.
1: La buttiamo subito, così com'è.
0: Okay. E ci racconti gli ingredienti poi, l'ingrediente
2: va
0: segreto,
2: benissimo, va benissimo.
0: Quella curcuma, quel chiodo di garofano nella cipolla, no? Che dà un po'
2: speziato,
0: quel
2: bello
0: gusto
2: speziato.
0: Come bisogna.
1: Quello scalogno lì. Yes. Oh, senti come suona.

0: Wow.
1: E qua noi mentre ci lecchiamo i baffi come i gatti, insomma, come bisogna, ci avviciniamo appunto alle 20:52 ormai, ma non vediamo l'ora di sentire ancora quello che ci ha portato, soprattutto qualcosa che ancora non si è sentito, mi hanno anticipato, per cui sono veramente molto molto curioso. Stai tuned, tu che ascolti, che cosa, con che cosa andiamo avanti adesso?
0: Allora, finora abbiamo ascoltato la traccia numero 10, che è questa Grease Stains, molto reggeggiante, molto particolare.
2: Sì, sì.
0: Stava bella...
1: quella col titolo migliore adesso.
3: È un po', diciamo, il ruolo che mi è stato affidato, quello del Naspy Boy.
0: Naspy Boy. Traccia numero 11, e beh, oh, il nome.
3: Allora, tra l'altro, questa traccia campionata da una cassettina Tarocco di Mixed by Harry, era una compilation di roba napoletana. E niente, nel lavorare il campione mi sono reso conto che alla fine, se vogliamo, è un po' la trasposizione di quello slogan che abbiamo cantato tutti i cortei, no? La disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, sappiamo a chi ci stiamo riferendo, perché il sample nella prima parte dice "Nisciun chiù fatica stu paese" e poi si sente "tuppe tuppe mariscià". Quindi, allora, io invito tutti quelli in Naspi, o comunque tutti i disoccupati o precari come me, a non prendere quella strada.
1: Per cui spariamo Naspy Boy.
3: Esatto,
0: Naspy Boy.

0: Nessuno più fatica in sto paese.
1: È vero.
0: Così dicono, mentre alle 20:56 ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione con ancora una bella chicca per chi ci ascolta fin dal minuto 1. E Ratta Cash, Michele, ricordaci al volo dove chi ci ascolta può andare a sentire le tue cose e supportare quello che fai.
1: Allora, su Bandcamp, quindi basta cercare Ratta Cash, o altrimenti mi scrivete, mi contattate su Instagram, perché l'ho stampato, cioè l'ho fatto anche su copia fisica, cassettina, quindi mi scrivete, ci accordiamo, ve la
0: sempre
1: mando.
0: Sempre Ratta Cash anche su Instagram.
1: Sì, ponda.rattacash0882, è lunghissimo, vabbè, dovreste trovarmi.
0: Troviamo.
2: I modi ci sono, quindi ricordatevelo. Ascoltatevelo, perché qui abbiamo avuto un grandissimo assaggio. Infatti ringraziamo ovviamente
1: grazie a voi.
2: E non è finita qua, attenzione, quindi Slow Simmer, Ratta Cash, andatevelo a pescare. E però noi, caro Mauri, dobbiamo ricordare anche un'altra cosa, innanzitutto che non bisogna cambiare stazione radio, perché subito dopo di noi c'è Pier Tosi con un'altra puntata di Soul Shake Down Party. Quindi non cambiate stazione radio, assolutamente no, la musica continua. E noi questa domenica 27 settembre saremo a mettere qualche disco al Casolare Casa di Quartiere in Via del Pilastro 5, insieme a Yahoo con i suoi Beats e insieme al buon Rafti.
0: Mitico Rafti, per cui domenica quindi dal pomeriggio fino a tarda sera, passate pure a trovarci al Pilastro.
2: Dalle 17, quindi vi aspettiamo, Casolare Market con DJ set, artigianato, retro gaming, vinili, vintage, giochi da tavoli and more good vibes. Insieme a noi, reggae, pop, beats e tanto altro. Quindi dalle 17, Casolare, questa domenica 27 settembre.
0: Esatto, al volo, per chi volesse invece sentire Dopamina e sentirsi i nostri podcast, può farlo cercandoci sulle nostre pagine Facebook e Instagram, Dopamina Nere, trovare lì tutta la nostra musica, ivi compresa questa puntata. Noi siamo in conclusione, un saluto veramente grandissimo a tutte le persone che ci ascoltano e che ci hanno ascoltato. E che dire, come salutiamo Ratta Cash la puntata?
1: Con un buon appetito.
0: Con un buon appetito, bellissimo.
2: Ma soprattutto adesso c'è uno special, c'è un inedito che all'infuori di Slow Simmer volevamo appunto concludere la puntata, la 324, prima di lasciarvi nelle mani di Pier Tosi con un tuo beat fresco.
1: Sì, fatto proprio qualche settimana fa, lo portiamo, vediamo, speriamo che piaccia.
0: Piace sempre, come ovviamente piace.
1: E buon ascolto.
2: E noi ci sentiamo
0: martedì prossimo e ci vediamo domenica.
2: Yes.
0: Yes.

0: quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati sempre di votare dopamina.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
9: Un bar. 100% reggae music, on air dal 1992.

0: We're gonna have a soul shakedown party tonight, ed incominciamo il programma come al solito con la voce di Bob Marley. E buonasera a tutti, ben trovati. A proposito della voce di Bob Marley, la settimana scorsa la Dream Selection tutta incentrata sulla musica live di Bob Marley, dei suoi dischi ufficiali. Ho un paio di scuse da fare. Innanzitutto, facendo i calcoli a mente e magari cercando di attribuirmi meno anni di quelli che ho, che sono tanti, ho detto che la morte di Bob Marley era avvenuta 35 anni fa, invece gli anni sono ben 45. Poi, andando avanti nella narrazione, avevo parlato di Joe Higgs, della sua presenza nei Wailers nel 73, e a un certo punto ho chiamato Joe Higgs Joe Gibbs, che non sono affatto la stessa persona. Detto ciò, saluto come al solito, anzi mi scuso per questi errori, saluto come al solito i ragazzi di Dopamina, che hanno chiuso una bella puntata con l'ospite, li ritroverete martedì prossimo. A questo punto reggae music fino alle 23 inoltrate, quando poi arriverà Andrea Gozza con Salvate i Mobili, ma Andrea Gozza sarà su Radio Città Fujiko e non ovviamente su Wild Love Reggae Radio. Ascolto e saluto anche gli ascoltatori di Wild Love Reggae Radio. Quest'oggi un'intervista, andiamo in Puglia, troviamo Echima, artista, cantante, polistrumentista, produttore che si autoproduce ed è già arrivato con il suo Ruling Sounds, di cui parleremo, al quarto album. Per il resto, le tante novità che abbiamo come al solito e una Dream Selection, quella dei suoni formativi della musica giamaicana, dedicata a Studio One, l'etichetta madre del reggae, l'etichetta di Coxon Dodd, quella di Brentford Road a Kingston. E il pretesto arriva dalla ristampa di un cofanetto di 5-45 giri dell'etichetta Soul Jazz, di materiale mai edito, o meglio mai edito fino a che non è uscita la prima versione del cofanetto, intitolato Studio One Dub Plate. Avremo anche materiali non classici da artisti non tanto noti, comunque dall'enorme mare delle produzioni in Studio One. Io vado ad incominciare con l'ultimo lavoro di Kabaka Pyramid, che si intitola The Lyrics, Rebel Music The Lyrics Tape, e c'è una big tune che ricorda i grandi hits di Damian Marley di un po' di tempo fa, traccia in cui tra l'altro Kabaka Pyramid fa il punto sulla situazione dei giovani artisti giamaicani, menzionando un sacco di suoi amici. Questa è From Where They, Kabaka.
1: So we're gonna kick it off.

Big Big Tune da Kabaka. Intanto un saluto a Nico, un saluto a Rasta Checco, Ennio, Simone, Robby Dread, anche Casho in ascolto dall'Appennino, svariati membri della famiglia già in ascolto sin dai primissimi secondi del programma. Andiamo avanti con Gratitude, nuovo album di Gentleman, lo stile è sempre il suo, artista già datato, veterano dalla Germania, artista che ha un po' sdoganato la presenza di europei a Kingston, bene accetti tra l'altro dalla scena locale. Come al solito il disco ha un alto tasso di ospiti vocali, molti dischi di Gentleman erano così, con tanti ospiti, con tante collaborazioni, e c'è Meleku, il figlio di Sisla Kalonji, è ospite in questa I'll Be There, Gentleman 2026, Gratitude, I'll Be There la traccia.

Fino all'ultimo secondo questa I'll Be There, Gentleman e Meleku, e c'è una nuova artista che abbiamo già sentito una volta e ho potuto vedere sul palco in una traccia ospite di Queen Omega. Lei è da Saint Croix, dall'isola di Saint Croix, ed è Kenya Eugene, e stiamo imparando a conoscerla. Andiamo un po' indietro nel tempo per ascoltare un suo singolo edito dalla etichetta Rebellion City nel 2022, e questa è Higher, Roots Musical Feminine da Saint Croix.

Tanto un saluto anche a Beppe Rebel, a Luca Emanuele e anche Alessio, Kenya Eugene, questa è Higher. Come vi dicevo, siamo andati un po' indietro, una ragazza che non ha una discografia nutritissima, speriamo di sentirla con grandi cose da adesso in poi. È finita anche lei nella nostra mappa degli artisti grazie a un contatto con il suo manager che era al suo seguito. Suoniamo molto reggae globale, reggae dalle provenienze molto particolari. La prossima traccia arriva dall'Oceania, addirittura da Auckland, Nuova Zelanda, un gruppo Maori di 7 elementi, si chiama Corella, e per la Loop Record è appena uscito questo singolo molto radiofonico, molto orecchiabile, che si chiama Not I. Corella dalla Nuova Zelanda.

Ballare potente la traccia dei Corella, mi dispiace di avere rallentato di nuovo il ritmo. Beh, ovviamente se qualcuno si stava muovicchiando, questo è Pressure ancora da Saint Croix, veterano Pressure Bass Pipe, e all'inizio era molto influenzato dalla musica di Sizzla, adesso ha trovato un po' una sua cifra e è uscito un bellissimo lavoro prodotto da Zion High Kings, il collettivo di produttori tra Saint Croix, Stati Uniti e Giamaica, e si chiama All For A Time, questa è Rasta Children. Il disco ha 5 tracce cantate. Intanto un grande saluto a Albertino di Ballet di Fendi, rock di strada, combat rock, combat music, il lunedì sera qui su queste frequenze. E vi dicevo, All For A Time, l'album, 5 cantati, 5 dub, i soliti dub bellissimi, super musicali di Zion High Kings, e quindi ci ascoltiamo anche il dub della traccia, e cioè questa...

Mamma mia, che musica, bellissima musicalità. E una cosa di cui non ho ancora parlato, trasferta di noi del Vinyl Club londinese, 7 novembre 2026. Noi del Vinyl Club, ospiti della serata di Brixton Heights chiamata Reggae Spin al Prince Albert Pub al 418 di Cold Harbour Lane a Brixton, Londra, Brixton UK, 7 novembre quindi. Lo spunto per darvi questa notizia è sempre i complimenti alla crew di Brixton Heights che produce musica bellissima. È uscito un singolo dei Silverton, Sweet Things, che ha però sul retro un magnifico strumentale che ascoltiamo ai fiati. Ci sono il trombone e la tromba di Ital Horns e il sax di Gavin Tate Lowery. Il titolo è South Rock, è veramente notevole, eccovelo qui.

Un saluto anche a Giordano e tutti gli ascoltatori di Isnow Radio. Giovedì pomeriggio dovrebbero essere quasi le 16:30. Io ho una traccia prima dell'intervista con Kima. Brixton Heights a Londra, ma una crew di italiani, ed è italiana, anzi precisamente sarda, la traccia che suono la prossima dal bellissimo album di Shakaruja Musician, che non sentiamo da un po', un lavoro veramente notevole da un caro amico di Soul Shakedown Party. Questa che sentiamo è It Belongs to Ja, dopo la quale ci collegheremo con Ekima.

0: Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual. By Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
8: This one will educate, inform, and inspire. Sounds from the Ethiopian Empire.

0: Dedica speciale a chi ama vivere di notte, ovviamente compatibilmente con gli impegni quotidiani, giornalieri. Solo Shakedown Party. Abbiamo ripreso con le interviste la settimana scorsa a Genova con Macadam Zena e oggi in Puglia ritroviamo Ekim. Marco, buonasera.
1: Buonasera Pier, buonasera a tutti.
0: Sono contento di averti qui, l'occasione è l'uscita, credo sia uscito tarda primavera,
1: 10 luglio.
0: Ah no, era proprio estate, era caldo, abbiamo aspettato che finisse il tempo delle vacanze per poterne parlare con un pubblico radiofonico più nutrito ed è quindi il momento di parlarne. Tra l'altro ci siamo sentiti quando era uscito il tuo secondo album, che pensavo il tuo terzo album, che io pensavo fosse il primo, invece era il terzo e questo è il quarto. Quindi insomma, come senti che si è evoluta la tua poetica, la tua musica attraverso questi quattro dischi fino adesso?
1: Beh Pier, sicuramente un'evoluzione c'è stata a livello di sound, più indipendente sono e più diciamo più mi sono reso indipendente, più ho avuto diciamo buoni risultati per quanto riguarda, no? Indipendente da tutto, ecco, diciamo, senza andare nel pieno del discorso di casse discografiche, major e ambiente discografico italiano, ecco, tralasciando per ora questo discorso. Quindi diciamo è dura far l'artista indipendente, ma lo facciamo, ecco.
0: Senti, ci sono molte tracce di amore per questo suono che ti ha stregato oramai tanto tempo fa, e infatti Rolling Sounds, i suoni che vincono sono i suoni del reggae. Ci sono varie tracce di amore per il suono giamaicano.
1: Sì, sicuramente sì, mi sono affidato un sound a questo album ancora più diciamo radicale, più più affine diciamo alle orecchie diciamo dall'ascoltatore medio reggae, diciamo, no? Perché i suoni sono i suoni che non tramonteranno mai, ecco, diciamo, il reggae è così, no? E tu lo sai benissimo, mi insegni, ci insegni, insomma, quindi è come il jazz, diciamo, ha degli standard di reggae che non passano mai, ecco, diciamo, quindi quel tipo di suoni, quel tipo di non muore mai. Ovviamente sulle melodie, sulle musiche ci ho messo impegno e sicuramente sono tutte musiche originali, quindi non ho riciclato nessun, manco mezzo giro di basso, quindi ho mantenuto diciamo l'identità, l'originalità, ho cercato.
0: Certo, senti, abbiamo sentito, ci sono vari ospiti, la prima traccia che abbiamo sentito, credo non l'avessimo ancora sentita al programma, vede Mamma Marias, quindi una tua conterranea. Invece per ciò che riguarda gli altri ospiti, intanto rivelano il tuo amore per la musica degli anni 80, il Rub-A-Dub. Ci puoi parlare di queste collaborazioni?
1: Allora sì, in realtà il singolo, ho collaborato con Michael Palmer, è stato forse il primo singolo che è uscito un anno e mezzo fa, forse pubblicato un 45 giri con lo split side con Papa Bugio, stessa version, e ho proposto il brano a Michael e gli è piaciuto, insomma, e sono andato diciamo col sound, sono andato abbastanza sicuro e era abbastanza entusiasta diciamo di questa collaborazione, ed è stata l'unica, credo l'unica traccia che ho registrato non in studio, perché il resto anche con Maria, anche i Camos sono venuti in studio.
0: E infatti te l'avrei proprio chiesto e mi hai anticipato, quindi questa traccia, grazie alla possibilità di spostare file, musica, tecnologia, l'hai fatta a distanza, invece sei riuscito ad avere di persona i Camos.
1: Sì, sì, siamo stati qua in studio, è stata una mattinata abbastanza lunga e impegnativa di lavoro, diciamo, ecco, però lui era anche lui abbastanza, gli ho proposto il brano qualche giorno prima, perché lui è stato qui per una gig, per una serata, e si è voluto intrattenere, e Domenico Santicru, che saluto, mi ha chiamato e insomma mi ha proposto questa cosa di stare in studio, gli ho proposto il brano, avevo un po' di materiale, gli ho proposto il brano più adatto diciamo, lui non ha esitato, è stato abbastanza contento, è venuto in studio senza neanche un neanche un foglio con una zero, tutto improvvisato, due take tutte improvvisate, molto genuine, molto standard, molto alla Icamos, insomma, quello che cercavo proprio.
0: Old school, come si suol dire. Senti, abbiamo sentito varie tracce durante l'estate nel corso del programma. So che tu ami i supporti, quindi immagino che il disco sia disponibile. È solo digitale o c'è anche il CD o il vinile?
1: Ho stampato il video CD.
0: Ok, ok.
1: Il CD è su Bandcamp, lo si può ordinare, sia in digitale sia in vinile, lo puoi acquistare. E lo puoi acquistare, lo puoi ascoltare comunque su tutte le piattaforme.
0: Senti, dal punto di vista della forma non hai limiti, nel senso che utilizzi sia l'italiano sia l'inglese patua, mettendoli tra l'altro a volte anche insieme. Ci stiamo per ascoltare una traccia che è Be Always Yourself. Ci puoi dire qualcosa di questa traccia?
1: Be Always Yourself, sii sempre te stesso, insomma.
0: È certo.
1: Forse una delle prime che ho scritto testi di queste di questi 12 brani, sii sempre te stesso, semplicemente, quindi abbastanza genuino, anche i testi credo siano abbastanza genuini, ho cercato di mantenere, diciamo, una linea conscious, vecchio stampo direi, cantautorato a certi, diciamo, su certi punti, le parti italiane, diciamo, sono un po' più cantautorate, ecco, diciamo, cosa che attualmente vedo poco in giro, venendo da una generazione, veramente venendo da Africa Unite, venendo da Sweet Sound System, venendo da gruppi che hanno fatto la storia, che comunque raccontavano qualcosa, non dicevano stronzate, ecco, diciamo, non dicevano, non
0: certo,
1: facevano bla bla bla. Ora il patois è diventato, diciamo, quasi troppo di moda. Io cerco di renderlo il meno estremo possibile, ecco, diciamo, quindi cerco un patois diciamo non proprio radicale, no? Quindi lo senti a volte qualche piccola parola, ecco, come lo puoi sentire in Bob Marley, che non cantava in patois, ma
0: certo,
1: sentivi qualche parola che no, era quella, no? Capisci che è giamaicano, non è inglese, insomma, quindi.
0: Tra l'altro, per ciò che riguarda le liriche anche in italiano, ci sono critiche all'ipocrisia, insomma, all'esigenza di essere se stessi. Tra l'altro sono anche liriche abbastanza aperte, abbastanza generiche, in cui ognuno può trovare qualcosa di diverso. Immagino che la questione è anche il fatto che la gente nasconda dietro i social per cercare di essere quello che non è.
1: Ah, sì, sicuramente sì, è un tema che ho affrontato più volte, quindi sì, anche Be Always Yourself parla anche di questo, sì, quindi anche un po' della maschera che abbiamo, è cambiato tutto, la musica è cambiata completamente, quindi ci si espone attraverso i social e quindi questo esporsi diciamo, è diverso da come era prima, diciamo, ora i canali sono quelli, quindi lo si tenta di fare in quella maniera, apparire in certe maniere, a volte vedo un po' inutile, ecco, l'eccessivo, vedo un po' forzato, ecco, questa cosa, ma capisco anche chi lo fa, perché sono magari a volte esigenze anche di stare nell'algoritmo, quindi a volte di pubblicare sempre, di fare, di dire cose che ti rendono ridicolo a volte, no?
0: Certo.
1: Però magari lo fanno per stare a gallo, magari certo, perché l'etichetta dove dice di fare, magari non so, quindi ecco, questa è la cosa, l'altro

0: Arts and Culture italiano e Chiama dalla Puglia, Be Always Yourself, l'album è Rolling Sounds, che invito tutti ad ascoltare. È disponibile anche sulle piattaforme, Chiama?
1: Sì, su tutte le piattaforme, tranne YouTube, che sto caricando a breve tutti i brani, diciamo. Forse ci sono 2 o 3 brani che ho caricato entro questa settimana.
0: Senti, è parecchio che non ci sentiamo, magari qualcuno non aveva sentito la tua prima intervista, quindi non do nulla per scontato. Puoi raccontare ai miei ascoltatori come hai deciso di diventare, di esprimerti attraverso il reggae?
1: Parte da quando ero pischellino, diciamo, quando avevo 11 anni. Papà mi accompagnava ai concerti. Qui c'erano, all'epoca c'erano i Suoni Voodoo, che tu ben conosci,
0: certo.
1: I Suoni Voodoo, i Sul Sound System, no? Queste erano le band, le posse che giravano, no? Era l'epoca ancora delle posse, era ancora viva la posse in Italia. Poi mi sono appassionato, mio padre mi regalò questa cassetta di Bob Marley e credo che la vita mi sia cambiata da quel giorno, perché è come se mi sia aperto un mondo da un giorno all'altro. Dall'epoca ricordo che non ho mai lasciato la musica, quindi ho pian piano iniziato a suonicchiare la chitarra, poi la batteria, poi vari strumenti, poi scrivere, canticchiare, insomma, tutto, diciamo, da autodidatta, diciamo, tutto per conto mio, e continuo a farlo per conto mio.
0: Senti, come nasce una tua traccia? Fai prima di solito i rhythm, se poi componi le liriche o il contrario?
1: Sì, diciamo che sostanzialmente un buon 80% delle volte vado già col rhythm, quindi parto già con una linea di basso, no? Una linea guida, che poi ci metto le batterie, poi sopra ci costruisco le melodie, testi, le voci, poi ci metto altra roba e poi tolgo tutto, quindi prima metto cose, poi tolgo, inizio, no, la scrematura della roba, gli arrangiamenti, insomma. Quindi sì, fondamentalmente parto da rhythm, poi ci sono a volte, insomma, idee, melodie che ti partono, no, che, no, c'hai una frase in testa che ti suona così e parto da quello, vado in studio, cerco la tonalità e parto già che quella cosa deve andare così, mi cerco più o meno gli accordi, la melodia che deve girarci attorno e poi costruisco.
0: Hai detto una cosa molto interessante, cioè prima aggiungo tutto e poi tolgo tutto, perché il grande reggae è una musica anche di vuoti, di spazi che rimangono, di sospensioni, credo che quindi sia molto efficace questa cosa.
1: Sì, assolutamente, il reggae è essenziale, diciamo, la maggiore espressione.

0: come del reggae, dell'essenzialità, come ben sai, il dub ovviamente. Però questa cosa te ne accorgi che in tutto, proprio anche quando suoni in genere, proprio questa essenza, no? È un qualcosa che è molto importante, che riguarda non dico solo il reggae, ma sicuramente il reggae, il fatto di dover suonare non poco, ma giusto dove devi suonare, ok, e quando devi suonare, ok. Quindi poi in genere negli arrangiamenti di un brano questo è fondamentale, insomma, dove dove mettere, cosa mettere, dove metterlo, no? Poi con le voci ovviamente cambia tutto, no? E quindi con le voci poi si tende, no, a togliere, fare spazio,
1: certo,
0: okay, e adattare tutto ciò che c'è sotto alle voci ovviamente. Quindi
1: senti, Achim, mi chiedo, adesso sta finendo la stagione calda, la stagione dei festival e dei concerti open air, hai pensato di organizzarti per portare in giro il disco? So che fondamentalmente sei un one man band quando produci le cose in studio.
0: Sì, allora in realtà dopo una decina di anni, diciamo, ho dato uno stop alla band per ora. Quindi mi sto esibendo in DJ set perché sono dinamiche più facili, insomma, da gestire, come ben sai, come ben puoi immaginare qui in Italia. Quindi girare già con una band è già un po' più impegnativo. Quindi la mia dimensione attualmente è in DJ set. Ho fatto una data per un festival a Barletta quest'estate. Insomma, pianifico qualcosa per la primavera oltre al disco che uscirà, insomma, la dub version del
1: sound, okay,
0: già in diciamo in dirittura d'arrivo quasi, ecco.
1: Ecco, non conoscendo le prime cose, è la prima volta che ti cimenti con il dub, immagino che forse avrai fatto delle cose anche per i singoli.
0: Sì, in realtà è uscito un EP Dub and Bud,
1: okay,
0: a marzo, che ho coinvolto
1: certo, chiaro, l'abbiamo anche suonato, sì, infatti sì.
0: Diletta e Luca Drede da Bologna, su un rhythm, diciamo, ho pubblicato un EP di 10 pollici ed è stato, diciamo, il primo approccio ufficiale, ecco, dell'album. Invece ho già preparato, insomma, tutto è già tutto pronto, usciranno ogni traccia, uscirà il video, insomma, della dub session, insomma, che farò girare, insomma, per promo.
1: E ti occuperai tu del dub, ti occuperai tu dei mixaggi?
0: Sì, sì, certo. Mi sono occupato interamente io del dub.
1: Ok. Ok, quindi non so se c'è qualcosa che è rimasto fuori dall'intervista, qualche messaggio importante.
0: Credo di aver detto l'essenziale, ecco, diciamo.
1: Certo, sì, tra l'altro poi, insomma, risentiremo il disco, è ancora giovane, è uscito a luglio, pochi mesi fa. Come è stato accolto?
0: Sì, uscirà un altro video, un'altra cosa che forse manca, cioè non ho detto che uscirà quest'inverno anche un video, spero il mese prossimo, il video di Scivola, una canzone in italiano, che è presente nell'album ovviamente. E quindi dopo Scivola credo che uscirà il disco, spero per gli inizi dell'anno nuovo.
1: Ok, e come è stato accolto il disco da chi ti segue, anche da chi magari sei trovato qualcuno che ti ha mandato un messaggio di cui non ti aspettavi?
0: In realtà diciamo che sta andando per quello che mi aspettavo, ecco. Ti ripeto, essendo indipendente, diciamo, non avendo nessuno dietro, tutti i carichi sono sulle spalle mie, quindi ovviamente sia in positivo che in negativo, ovviamente. Quindi qualche vendito, ho venduto qualche centinaio di copie per ora, diciamo, quindi solo su Bandcamp, quindi diciamo che c'è ancora qualcuno, c'è ancora speranza che qualcuno la buona musica se la cerca, che è quello che ho sempre fatto io, e sarebbe bello che, insomma, tutti quanti col mezzo che abbiamo, internet, che diciamo abbiamo il vantaggio di poterci cercare notizie, musica, e non solo le cose negative che vediamo tutti i giorni in automazione aprendo i social, no? Quindi
1: certo,
0: ci sono anche cose buone da cercare, e quindi vedere e comprare, no? Quindi è così.
1: Ok, Echim, ti ringrazio, ti faccio i complimenti, grazie del tuo tempo. A questo punto ci ascoltiamo la title track Rolling Sound con la presenza preziosa di Camaus, di cui abbiamo parlato. A presto, un abbraccio, Marco.
0: Grazie Pier, grazie a tutti.
1: Ciao.

0: soul shake down party, you see some boy can ramp with Pierre Tozzi. Blaze it!
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Yeah! Well, this is Kimani Marley, and I'm telling you. Dear God, I have a letter here from me to Dad, and I want to let you know, might be a little sad. Yeah, well, you're listening to DJ Pierre Tozzi on Soul Shake Down Party. Want to tell you that to keep it locked right here. This is where the best reggae music play. Love.

Intanto un saluto a Ettore. Solo Check Down Party, Radio Città Fujiko, Wild Love Reggae Radio, Is Now Radio, 333-1809494, SMS e a questa regia. Un saluto alle ragazze di Solo Check Down Party, Dana, Manu, Giorgio Woods. Sperano non se ne abbiano a male se le chiamo le ragazze di Soul Checkdown Party. Questo è il nuovo album di Kimani Marley, che probabilmente si beccherà la nomination per il Grammy. Si chiama Love and Energy e questa è la title track, combination, super combination con Aiba Mar e Lutan Faya. Vediamo cosa succederà nel weekend. Tra un poco parlerò di una cosa che mi riguarda, molto bella, molto di frontiera, e al Vibra di Modena il 26 settembre, sabato. Ma prima, intanto, gli eventi sono quasi tutti dalle nostre parti e sono molti meno di quest'estate, ma d'altronde è finita la stagione dei festival, dei concerti all'aperto. Abbiamo il 25 settembre, venerdì, Jungle Army a Il Pallone, in via del Pallone, e in pieno centro in via Clavature, sempre il 25 settembre, Trizio e Rankin Lawrence, mentre il 26 settembre Jitsun Kentai e Roots Balera all'Officina Bistrò Dumbo di via Casarini. Ancora abbiamo sabato 3 ottobre Rise and Shine con gli indiani 1000 Lions e Words of Wisdom al Sottotetto, sabato 24 ottobre David Rodigan al Fuso Lab di Roma, e sabato 12 dicembre al Sottotetto di Bologna Blessed Line International presenta dalla Giamaica una leggenda studio da Londra, ma inizialmente dalla Giamaica, una leggenda di Studio One, Winston Francis. Vi dicevo, Vibra di Modena sabato 26 settembre, una serata che si chiama Tra la Via Emilia e il Jazz, e cosa c'entra direte voi con il reggae. Il primo, ci sono due concerti e un mio DJ set. Il primo concerto è di una band strettamente jazz italiana che si chiama Mind, mentre il secondo è la collaborazione dei pordenonesi Wicked Dub Division, grandiosa dub unit italiana, con un jazzista loro conterraneo che si chiama Francesco Berzatti. Ne abbiamo parlato anche con loro, il disco è bellissimo, si chiama Jazz My Dub, quindi commistione tra suoni di sassofono jazz e dub apocalittico di Wicked Dub Division. Il disco, vi dicevo, è Jazz My Dub. Ci sentiamo un paio di tracce, cominciando da questa Freedom. Invitati tutti quindi venerdì al Vibra, sabato al Vibra, scusatemi.

bellissimo Jazz My Dub, Wicked Up Division, Francesco Bearzatti. E vi dicevo, 26 settembre, Vibra di Modena. Esco dalla mia comfort zone, la prima parte della serata farò una selezione di nuovo jazz e non solo. E tra l'altro domani non c'entra niente con il programma, siamo completamente off topic, ma ricorre il centenario della nascita di John Coltrane, uno dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi, uno dei più grandi musicisti in assoluto di tutti i tempi, ma questa cosa non c'entra niente con il reggae, ma non è che si vive di solo reggae, diciamo. Ascoltiamo un'altra traccia, quindi ancora invito a Modena. Volevo dirvi anche che a Pandemonium venerdì pomeriggio intervisterò Massimiliano Picosti di Wicked Up Division, tornando su questa serata di frontiera, su questa serata molto stimolante che unisce il jazz al dub e al reggae, in cui sarò presente con un mio DJ set. Una traccia strumentale questa volta senza la bella voce di Michela Grena, ed è questa Observe, Wicked Up Division, Francesco Bearzatti.

tornando a Wicked Dub Division, voglio salutare il mio caro amico Luca D'Agostino, che non potrà essere presente alla serata per motivi di salute, ma che è la persona che si è immaginata questa collaborazione tra Francesco Berzatti e Wicked Dub Division, un sax e una dub unit, tra l'altro collaborazione che è iniziata suonando dal vivo e collaborazione che nel grande spirito del jazz produce dal vivo ogni volta qualcosa di diverso, grande e attitudine improvvisativa. Abbiamo lasciato Wicked Dub Division, vi rinvito sabato 26 settembre a Libra di Modena per la serata di cui ho parlato, tra la Via Emilia e il jazz. Questi sono Soul Revivers, un altro disco da avere è questo magnifico Holding It Down, nuovo album di cui stiamo sentendo la title track, e bellissimo semi-strumentale con questo piano elettrico fantastico che ricorda certe cose di Jackie Me Too in Giamaica, e c'è un polistrumentista inglese Ash Walker e la voce di Lynn Gerald, corista, cantante inglese abbastanza di lusso, non solamente legata al mondo del reggae. Siamo arrivati alla fine della parte di nuovo reggae e incominciamo una dream selection abbastanza cruciale legata a Studio One. Intanto devo dire che c'era un controllo qualità molto rigido e molte cose anche belle non venivano pubblicate. Si stima addirittura che nonostante l'enorme quantità di musica uscita da Brentford Road, Studio One da prima e poi dagli studi di Brooklyn, quando poi Coxon è andato a vivere in America, tantissimo altro materiale, molto di più, non è mai stato pubblicato ed è rimasto su nastro. Questo è il concetto dietro a questo cofanetto che si chiama Studio One Dub Plate e pubblica 10 tracce in 5-7 pollici che non sono mai usciti. Questo è un pretesto per ascoltare musica da Studio One, la madre delle etichette del reggae, e cominciamo però da una traccia che è presente nel cofanetto, Alton L. Ellis e Zoot Sims insieme, una traccia che non esito a definire fenomenale, Don't Know What You're Doing.

E immaginate che per qualche motivo questo materiale non veniva pubblicato, è stato pubblicato solamente di recente. Per la precisione, in realtà il cofanetto riporta su 7 pollici delle tracce che erano uscite singole su 12 pollici molto particolari da collezione, erano 10, con una traccia su un lato e sull'altra traccia non c'era musica, sull'altro lato c'era addirittura una sorta di incisione che raffigurava l'edificio dello studio di Studio One a Brentford Road. Erano 10 andati a ruba e adesso costano tantissimo, e dopo l'uscita di questi 12 pollici fu un po' forse a tradimento per chi si era comprato quei 12. Soul Jazz pubblicò poi anche tutti i pezzi di nuovo in questo cofanetto di 5 double aside, un totale di 10 pezzi che attualmente si accinge a ristampare. Un classico che non è però nel cofanetto, The Basses, che si chiamavano così per le loro voci basse, le loro armonie vocali particolarmente basse, super classica Big Mistake.

Intanto un saluto a Enrico in ascolto dalla Giamaica. Un'altra traccia celeberrima di un misconosciuto Bumps Oakley che ha registrato a Studio One solamente 3-4 tracce, questa è Get a Lick, mai apparsa su singolo ma solamente su raccolte ai tempi del Rocksteady. L'ho suonata da una fantastica raccolta giapponese recente che si chiama Sugar and Spice dall'etichetta Rockashaka. Se dovessi spiegarvi l'importanza di Studio One ci metterei diverse ore per dirvelo succintamente, velocemente. Coxon Dodd, uno dei primi che hanno fondato Sound Systems in Giamaica ai tempi del American Rhythm and Blues e poi del Jamaican Rhythm and Blues, uno dei primi anche ad avere aperto il suo proprio studio ancora negli anni 50 e con il curriculum che aveva messo insieme come sound owner e come produttore in quei primissimi fulgi di giorni era rispettato tantissimo e aveva un grande orecchio per la musica, un grande amore per il jazz, per i suoni americani e per le novità, insomma per le tendenze della musica giamaicana, al punto che straordinari artisti come Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Burning Spear, Dennis Brown e la lista potrebbe continuare a lungo, ora Sandy eccetera eccetera, Freddie McKay sono approdati alla sua scuderia ed è uscito materiale veramente straordinario. Un personaggio di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa in una Dream Selection completamente dedicata a lui, Cedric Inbrook, straordinario sassofonista dal suono jazz che ha lavorato molto a Studio One e la sua musica era sempre impregnata di Black Power. Sentiamo due tracce di fila, la prima della pubblicità ed è una cover strumentale di un classico del soul americano dai C-Lights di Chicago, e cioè Power to the People.

0: Don Party Radio Show number one in the land, champion.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
7: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
8: This is Roots and Culture Associated.

ultima parte di Solo Shakedown Party. Siamo tornati dopo la pubblicità, siamo nella Dream Selection dedicata a Studio One, le ultime due tracce di Cyric Inbrux, entrambe nel cofanetto, quindi 3 tracce su 10 ascoltate. Da prima Power to the People, strumentale e cover di Power to the People, For God's Sake, Power to the People, cantata dal soul americano di Chicago, dai Chillites. Questa è Soul Eye. Notate che entrambe queste tracce sono mai uscite prima d'ora, prima cioè di quando è arrivato, quando è uscito questo cofanetto di cui stiamo parlando, ma non suoniamo musica solamente da questo cofanetto. Un eroe del blues giamaicano, scomparso troppo presto, uno dei miei cantanti preferiti di tutti i tempi, è Prince Lincoln Thompson, 1973, a Studio One, questa è True Experience.

Leggendario, ha realizzato solamente 3 singoli per Cox & Dodd, per Studio One. In realtà questa traccia poi verrà ripresa in seguito come title track di un suo album che si chiamava proprio True Experience. Studio One sotto i riflettori questa sera, ma in modo particolare, con dei cut particolari, senza suonare dei pezzi straordinariamente importanti, famosi. E addirittura un giovanissimo, quasi bambino, Jacob Miller, era riuscito a superare le audizioni a Studio One e avevano registrato la sua versione molto acerba di un classico di un altrettanto giovane Dennis Brown, cioè Westbound Train.

E questa traccia è anche interessante per dire che, nonostante Studio One sia stata l'etichetta più copiata in assoluto nella storia, i suoi ritmi, le sue tracce coverizzate, copiate, con tra l'altro grande disappunto per Coxon, anche loro comunque non si peritavano di farsi scrupoli per copiare roba altrui. Qui per esempio una versione molto simile all'originale, a parte la voce di Jacob Miller di Westbound Train, classico di Dennis Brown, prodotto da Nine di Observer. Studio One oggi sotto i riflettori, un genio che produceva le tracce, mentre il produttore esecutivo era Coxon Dodd, era Sylvan Morris Engineer, che aveva idee in termini di produzione in uno studio abbastanza antiquato come tecnologia.

curiosità, particolarità nel mondo Studio One, l'etichetta più importante probabilmente della storia del reggae, andata avanti sino a quasi gli anni 2000. Coxon Dodd è morto nel 2004, mi sembra, sto andando a mente, magari faccio un altro errore che poi dovrò emendare la prossima settimana. 22:53, ci avviamo verso la fine del programma. Questo è Sugar Belly, personaggio molto particolare perché si era costruito un flauto di bambù che aveva imparato a suonare da autodidatta facendo questi suoni molto particolari, e ha realizzato, credo, mi pare un unico album a Studio One intitolato Sugar Merengue, da cui stiamo sentendo questa Shake Up Edina. Anche questo musicista particolarissimo che ha registrato comunque anche per altri produttori. Particolarissimo il suono di questo flauto che sembra un sax ma non lo è. Molto imbevuto di cultura folk giamaicana questo bell'album. Intanto andiamo a un altro personaggio che ha realizzato pochissime tracce a Studio One, cioè Lloyd Anderson. Qui una traccia che non è mai stata pubblicata prima ed è questa, The Lion Has Returned.

E questo è Burning Spear Studio One 1969, Door Peep Shall Not Enter, una versione ripescata da poco con il sassofono di Cedric Brooks che sentiamo. 22:59, siamo quasi alla fine del programma. Studio One, magia Studio One in questa Dream Selection. Abbiamo ancora qualche traccia, due, forse tre, e andiamo avanti. Quindi torniamo ai cantati, ottime tracce Ruzza Studio One, uno dei primi a fare uscire questo tipo di cose, anche se prima magari anche lui un po' esitante visto la carica eversiva che aveva questa musica. E cambiando genere, un membro di un duo che lo affiancava a un personaggio famoso, cioè Lloyd Parks, il giovane Lloyd Parks, che poi diventò un grande bassista, aveva un duo che si chiamava The Termites insieme a Wentworth Vernal, che è appunto il personaggio che ascoltiamo.

un'altra Gemma Roots contenuta nel cofanetto, quindi mai pubblicata prima, una dedica speciale a Beppe Rebel, un gruppo che ha fatto musica con moderato successo anche con un altro nome, cioè Earth and Stone. Qui si chiamavano The Officials, si sono chiamati per un po' di tempo The Officials, registrando qualche traccia per Coxon e anche una per Nine The Observer, cioè Babylonian. Questa è Distant Drums, anche questa mai uscita Studio One, facente parte attualmente del cofanetto Studio One Dub Plate. Siamo arrivati alla fine, ma ho una traccia da suonare, una particolare storia della musica reggae degli inizi quest'oggi, con questi brani di Studio One un po' ricercati, non di artisti molto famosi. A questa categoria appartiene anche Jackie Bernard, un solista che però aveva fondato un gruppo che si chiamava The Kingstonians, e qui lo troviamo a Studio One per chiudere il programma. Io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione, e grazie anche a chi ascolta il podcast durante la settimana. Ci sentiamo martedì prossimo. Questa è Torture and Flames, Jackie Bernard. Utilizza lo stesso ritmo di Picture on the Wall di Freddie McKay.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

23.05, benvenuti, questo è Salvati Mobili, come ogni martedì sera siamo qua a far girare dischi e questa è una sera, una serata particolare, questo 19 gennaio che ormai volge al termine, volgerà al termine con della musica classica, classicamente estrapolata da vinili. Abbiamo cominciato con i New Trolls, giusto così per coniugare il rock

0: Marina Gazzaladra.
1: E a questo punto vogliate gustarvi qualcosa di Giuseppe Verdi.

E non avete sbagliato canale, non è Radio 3 ma è Radio Città Fusico sui 103.100, questo è Salvati Mobili, perché noi qui al martedì sera amiamo fare girare i nostri vinili sui giradischi e questa sera così è toccato alla mucchia del classico e il classico avanza perché a questo punto arriva Ludwig van Beethoven.

Era il secondo movimento della nona sinfonia di Ludwig van Beethoven. E a questo punto preparatevi. So che fa fuori freddo. Una notte su Monte Calvo. Modesto Musoschi.

non so se vi siete accorti che siamo alle prese con una cover in versione classica di Wall e Lotta Love delle Zeppelin ad opera della London Symphony Orchestra, che insomma nel passato si è divertita così a mettere in classico parecchio rock, ma noi questa sera stiamo sul classico.

La sinfonia del barbiere di Siviglia, diretta da Riccardo Muti e Gioachino Rossini, l'autore, che è nato nel 1792. Se fosse nato nei giorni nostri, probabilmente sarebbe un metallaro, perché questo è veramente un pezzo, diciamo così, anche se forse non è il termine esatto quando si parla di musica classica, che ha una struttura tipica di un pezzo rock. Ma noi andiamo avanti, perché a questo punto, a proposito di atmosfere, ci troviamo a questo punto in un mercato persiano.

in un mercato persiano. Questo era Albert Kettlebay, che diciamo era uno di questi musicisti che creavano dei paesaggi musicali, infatti si chiama anche così il disco dal quale l'abbiamo estrapolato, Paesaggi Musicali, un vecchio LP RCA Victor, che era diciamo così una serie di dischi ad alta qualità per quello che poteva essere l'alta qualità di quegli anni. Stiamo parlando chiaramente dei primi anni 60.

questo è Gershwin con la Rapsodia in blu, tanto per rimanere in tema. E questa è la Boston Pops Orchestra. E mi sa che con questo ce ne andiamo verso la fine di questo appuntamento con Salvati Mobili.

queste ultime note della Rapsodia in blu di Gershwin, noi andiamo a chiudere questo appuntamento con Salvati Mobili e i suoi dischi, e questa sera ci siamo dedicati ampiamente al classico. Dischi un po' fruscianti, ma è il bello del vinile. Alla prossima, ciao!

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
7: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
8: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30. Prevendite disponibili su dice.fm.

0: Future
1: 1978. Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

0: Future 1978.
1: Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

0: Future 1978.
1: Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.